testo si firma. La musica più bella continua. La notte vola.

0: dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh! Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
1: Kiss Kiss.

A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 euro.

0: Vorrei un momento verità dai nostri ascoltatori. Voglio sapere quanti anni hanno le persone che ci ascoltano in questo momento.
1: Vuoi fare un censimento sull'età?
0: Censimento come se fossi l'Istat.
1: Censimento sull'età.
0: Allora chiamate subito.
1: Apriamo il centralino allo 0815 46 12 12. Significa che dovete chiamare in questo momento, ok?
0: Sì, ci devi dire quanti anni hai tu che stai ascoltando Radio Kiss Kiss in questo momento e stai

0: 1-5-4-6-12-12, chiamaci adesso e vieni in diretta con noi. Michele, buongiorno.
1: Ciao Michele.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, come stai?
2: Tutto bene, ciao Pippo.
0: Beh, quanti anni hai? No, lo dovete dire voi, non ve lo dobbiamo chiedere.
1: Dai, velocemente, perché
0: l'età
1: è una
0: non
1: raffica,
0: si chiede.
1: Quindi,
2: 47 fatti il 2 settembre.
0: 47 okay, fatti. Okay. Bene.
1: Va bene. Ciao Michele.
2: Va bene,
1: chi
2: saluto
1: te.
2: Saluto l'amico Alfonso Paoletta.
0: Va possibile. Bene, tanti okay, saluti.
1: Tanti
0: un abbraccio
1: saluti.
0: Ad Alfonso, grazie.
2: Ciao,
0: chi
2: schissa
0: te. 081-546-1212.
1: Gaetano, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Gaetano. Allora, io ho 33 anni.
0: 33 anni.
1: 33.
0: Grande
1: tutto
0: Gaetano.
1: A posto per il resto?
3: Tutto bene.
0: Sì, grazie.
3: Sono in viaggio, che faccio il camionista, quindi sono in viaggio.
1: Quindi sei in viaggio, ti facciamo compagnia durante il viaggio.
0: Buon
1: va bene.
0: Lavoro, sì, chissà te, Gaetano.
1: Buon lavoro.
0: Grazie
3: animo,
0: mille.
3: Animo,
0: va bene, che dei mattinieri. Lui è rimasto ai
1: mattinieri. Vabbè, evidentemente si sveglia molto presto e inizia molto presto ad ascoltare la radio. Mattinieri, che salutiamo, che il programma che ci precede. 081-546-1212. Willy.
4: Buongiorno, tutto bene?
0: Ciao Willy, molto bene, piacere di conoscerti. Di dove sei Willy?
4: Io di Milano.
0: Di Milano, quanti anni hai Willy?
4: 22
0: anni. Grazie e buona giornata a te. Chissà te.
1: Età
0: buona
1: molto
0: giornata,
1: diverse fino a questo
0: grazie.
1: Momento.
0: Sì, sì, 22, 33
1: e
0: 46.
1: 47. 46, sì. 47. Alessandro, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno Pippo Adriano.
0: Vedi che le donne non chiamano per dire l'età che hanno? Ma perché?
5: Io ho 24 anni.
0: 24
1: anni. Hai 24 anni, bene.
5: Bene, da stamattina alle 4 si lavora.
0: Di dove sei Alessandro?
5: Bari,
0: grazie,
1: chissà te.
0: Te,
1: buon lavoro.
0: E buona giornata,
5: grazie,
0: ciao.
5: Buona ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. 081-546-1212. Beh, si dice che l'età una signora non si chiede, una donna non si chiede. Quindi facciamo il gioco dell'età, dovrebbero dircelo.
1: Ma io
0: loro.
1: Ho trovato anche uomini che si offendono quando
0: è
1: chiedi
0: vero,
1: loro l'età.
0: È vero,
1: quindi,
0: Maria.
1: Cioè, è relativo. Maria, ciao.
6: Ciao, buongiorno, Maria da Siracusa.
0: Da Siracusa.
6: Ho 55 anni.
1: 55 anni.
0: 55 anni, sei la più grande finora dai nostri ascoltatori,
6: Con tanto piacere.
1: E sei anche la prima donna ad aver chiamato, sai?
6: E quindi questo mi fa ancora più piacere.
0: E quindi okay. Sei una prima donna, diciamo, va bene?
1: Chissà te.
6: Per un attimo, dai.
1: Va bene.
0: Baci,
1: ascoltaci
0: grazie.
1: Sempre.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Sara, buongiorno.
7: Buongiorno.
0: Da dove?
7: Da Stamura, provincia di Bari. Stiamo venendo verso di voi.
0: Verso Napoli.
7: Volevo salutarvi, siete fantastici.
0: Ma
7: siete bravissimi.
0: Che bella che sei,
1: grazie,
0: Sara. Grazie.
1: Quanti anni hai? Te lo dobbiamo
7: 54,
1: chiedere per forza.
7: 54 e non me ne vergogno.
0: E perché te ne dovresti vergognare? Ma stai scherzando?
7: No, vabbè.
0: È tutta esperienza, tutta vita
7: certo,
0: vissuta. Ma certo,
7: certo.
0: Grazie mille.
7: E sono qui con un'amica che
1: sì?
7: ne ha 50? 58.
0: 58. Grazie mille.
1: Buon
0: a voi,
1: viaggio,
0: buon viaggio.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Francesco, buongiorno.
8: Buongiorno, chi a tutti. Sono
1: allora,
8: Francesco e ho 57 anni.
0: 57 anni.
1: Di dove
0: ecco.
1: sei, Francesco?
8: No, c'è la superiore, vi ascolto da circa 30 anni.
0: Ah,
1: provincia sei, di Salerno.
0: Quindi sei delle
8: sì.
0: zone di Adriana.
1: Mm-hmm.
0: Lei,
8: sì, molto
0: lo so, lei è molto
8: Adriana.
0: Conosciuta in quelle zone, si muove molto bene lì. La vedo
1: si
0: io.
1: Muove bene.
0: Quando vengo la vedo che si muove benissimo. Passa da un'attività all'altra dello shopping.
1: Sì, le vie dello shopping. Shopping dell'agro, Nocerino Sarnese.
0: Grazie.
1: Chissà te.
8: È molto
0: ciao.
8: Conosciuta. Chissà
0: tu.
1: Ciao
0: sì,
1: Francesco,
0: molto conosciuta.
1: Grazie.
0: Allora, 081-546-1212, abbiamo Antonio.
9: Buongiorno ragazzi, sono Antonio, 37 anni.
0: 37
1: bene.
0: Anni, torna ad abbassare la media che si era un po' alzata con gli
9: portati
0: ultimi.
9: Portati molto bene.
0: Molto bene, ma vorrei
1: beh,
0: dire.
1: Guarda, 37 anni portati molto bene quasi non vale, perché 37 anni sei giovane ancora, no?
9: Però ci sono anche persone che hanno 30 anni e si sentono già vecchi.
1: Beh, hai ragione, ho fatto di percezione, anche di vita.
0: Grazie, grazie,
1: ciao.
0: Giovanotto,
1: chissà
0: te. Chissà
1: te.
0: Antonella, buongiorno.
1: Ciao Antonella.
10: Buongiorno.
1: Sì, noi ti sentiamo, Antonella.
0: Niente.
1: No, ha deciso di mettere giù.
0: No, l'è caduta la linea, credo, perché abbia avuto qualche problema.
1: O forse non ci sentiva. Allora, 081-546-1212, abbiamo Enrica. Buongiorno.
11: Buongiorno a tutti.
1: Ciao Enrica.
11: Ho 62 anni, mi chiamo da Ferrara.
0: Hai detto 62? 62. Va bene, grazie mille Enrica, buongiorno e saluti a Ferrara, a grazie mille, un abbraccio alla bellissima città degli Estensi che ti salutano, Adriana, eh?
1: Sai che non ci sono mai stata?
0: Io sì, è molto bella Ferrara.
1: Mai.
0: Va visitata, assolutamente sì. 081 546 1212. Vediamo chi c'è al telefono. È Adele caduta. Adele, ci sei?
10: Ciao.
1: No, ciao Adele, caduta, buongiorno.
0: È caduta sei Andrea, Adele? Secondo me.
1: Sì, ciao, ci sei, buongiorno Adele. Buongiorno, noi ti sentiamo. Di dove sei, Adele?
10: Napoli.
1: Di, sì.
10: 55 anni.
0: 55 anni.
1: Parli un po' sottovoce.
0: Grazie, Adele. Goditi la giornata, chi schissa te. Abbiamo al telefono. Ciao, Alessandro.
12: Ciao, sono Alessandro.
0: Ciao, buongiorno, da dove?
1: Ciao, Alessandro.
12: 30 anni da Oggiono.
0: 30 anni da Oggiono, che è in provincia di?
12: Lecco.
1: Okay.
0: Perfetto. Grazie mille. Ciao, Ale.
12: A voi, buona giornata.
1: Anche a te.
0: Grazie. Ciao. Andiamo sotto la doccia.
1: Lo chiudiamo.

0: grazie alla nostra ascoltatrice che ci dà la possibilità di suonarvi un pezzo bellissimo che è del 1984. Questa è una canzone manifesto, no?
1: Bellissima.
0: Quando pensiamo anche all'amicizia.
1: Sì,
0: in
1: è una di quelle, come quella di Riccardo Cocciante, no? Sull'amicizia.
0: Adesso non mi far venire in mente perché ho questa musica sotto.
1: Ci vorrebbe un amico. Antonello Venditti su Radio Kiss Kiss.

0: vorrebbe un amico, la canzone di Antonello Venditti su Radio Kiss Kiss. Allora, parliamo di stress da rientro, ovvero di quando, diciamo, le persone tornano dalle vacanze e hanno, diciamo, un serio problema ad affrontare le fatiche della nuova stagione. Questo succede spesso e volentieri, lo stress da rientro che arriva poco dopo, diciamo, la fine delle vacanze.
1: Uno o due giorni, cioè nel senso
0: o due settimane massimo.
1: Ma nei casi c'è proprio più
0: di chi proprio ha tirato la corda, l'ha distesa tanto la corda che prima di rientrare ci mette due settimane.
1: Allora, io quest'anno ci ho fatto caso, perché poi ci devi far caso.
0: Sì.
1: E il mio stress da rientro è cominciato un giorno prima che finissero le vacanze.
0: Ah, vedi?
1: Cioè, dovevo tornare dalle vacanze la domenica e lo stress, l'ansia di tutto quello che dovevo fare.
0: Il traffico anche.
1: È cominciato il sabato, quindi il sabato mattina mi svegliai con l'ansia perché lunedì si ripartiva per tutte le cose che devi fare, riorganizzare.
0: Anche
1: quindi
0: io.
1: Quest'anno a me lo stress è iniziato prima della fine delle vacanze.
0: Io dovevo rimanere in vacanza, tra virgolette, al mare ancora tipo uno o due giorni. Però ho deciso, la domenica mi sono svegliato.
1: Soprattutto quando hai degli impegni. Basta, te ne vuoi andare perché poi non ti godi più il momento.
0: Voglio tornare a casa.
1: Certo che abbiamo un caratteraccio, perché non so se sia un fatto comune a tutti o dipende tantissimo dal carattere. Da come sei fatto, se vai in ansia per le cose.
0: Io conosco per esempio i miei amici, sono quelli che si godono fino all'ultimo secondo. Stanno lì e non ci pensano proprio. Il fatto che sia domenica, che devono tornare.
1: Ci pensano quando devono affrontare quella cosa e non molto tempo prima.
0: E questo stress se lo procurano già una settimana prima. Dico, domenica prossima, quindi ogni giorno, no? Perché domenica allora cominciano a guardare tutte le previsioni.
1: Diciamo
0: bollino
1: che già dal 15
0: rosso, domani è bollino nero.
1: Già il 15 di agosto si comincia a pensare: ah, l'estate è finita, si torna al lavoro, si torna a scuola.
0: Veramente
1: eccetera,
0: c'è gente
1: eccetera.
0: Che ancora deve andare in vacanza. Non è che.
1: Ma viva Dio, il tempo lo consente ancora. Allora, quello che vi chiediamo è: avete fatto le vacanze? Lo stress da rientro? Quanto tempo prima è cominciato? Quanto è durato?
0: Ammesso che le abbiate già fatte, ma in genere uno lo sa già, no? Sa che il suo beneficio delle vacanze dura uno o due giorni. O manco.
1: Tornano sì.
0: E subito vengono catapultati nella realtà.
1: Noi con oggi diciamo è quasi chiusa una settimana di lavoro.
0: La prima settimana
1: di sveglia
0: della nuova stagione del Pippo Pelo Show qui a Radio Kiss Kiss, partita col botto. Siamo partiti proprio col botto.
1: Siamo partiti col
0: botto.
1: Con
0: la sveglia alle 4:30 del mattino.
1: E lì quando ci dicono: ma voi siete abituati tanto a svegliare? Non è vero. Perché alla sveglia alle 5 non ci si abitua mai.
0: Ma quando mai?
1: Puoi abituarti alla sveglia alle 6:30 più o meno, che è già un orario un po' più umano.
0: 5 innaturale contro non è umano.
1: Ovviamente ci stiamo lamentando, ma tanta solidarietà perché invece si sveglia alle 3, alle 3:30, alle 4, sappiamo che siete in tanti.
0: Poi se volete vi dico per questa sveglia quanto guadagna Adriana, così vi rendete conto del fatto che esatto.
1: È il caso di dirlo.
0: No, non lo dico perché insomma, per
1: mi fai attirare delle antipatie, diciamo, gratuitamente.
0: Guarda che gli
1: noi siamo qui, è un servizio gratuito.
0: Amano, se la radio ti desse 1 milione di euro al giorno, milione, non sto scherzando, chi ti ama apprezza e pensa che tu, come me, come Andrea, come tutti quelli che lavorano qua,
1: meriti
0: 1 milione di euro al giorno. Non è che ti diventi antipatica. Puoi diventare antipatica a chi non ti conosce, ma di chi non ti conosce.
1: Vabbè, ma non parliamo di soldi, parliamo di benefici delle vacanze. Quanto tempo sono durati i vostri benefici da vacanze? Uno o due giorni? Una o due settimane? Perché nei casi più belli...
0: A te quanto sono
1: durati? Te l'ho detto, zero. Un giorno prima delle vacanze già avevo abbattuto.
0: No.
1: Perché avevo l'ansia della sveglia.
0: Io ho avuto il beneficio del dormire tanto, che sto pagando adesso nel controbeneficio.
1: Esatto.
0: Perché quando
1: sei abituato... Perché ti abitui a dormire tanto.
0: A dormire 8-9 ore a notte. Adesso ne sto dormendo 2-3 da una settimana. Non sono riuscito a fare una notte normale, e diventa faticoso perché vado a letto
1: tardi.
0: Vado a letto tardissimo e mi sveglio sempre alle 5:50, quindi è molto faticoso.
1: Sentiamo gli italiani se sono più o meno messi sulla nostra stessa linea. 347 490 0042, ci mandate messaggi vocali o messaggi anche di testo.
0: Bene, My Body's Ready è proprio la canzone giusta perché il mio corpo non era pronto a tornare subito alla sveglia delle 5:10. Però ce la possiamo fare, ce l'abbiamo fatta. È finita la prima settimana. Somber.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a

0: 37 anni più o meno, 37-40 anni dei nostri ascoltatori,
1: sì,
0: del mattino.
1: Rispetto diciamo a quello che abbiamo sentito appena abbiamo aperto il programma,
0: sì, sì,
1: hai fatto una raffica.
0: Con punte che vanno oltre i 60 fino ai 70 e con punte che vanno anche ai 20-18. Grazie mille a tutti. Grazie.
1: Grazie mille a tutti per esserci. Vi ricordiamo che noi siamo ogni giorno in diretta su Radio Kiss Kiss, ma potete guardare la musica più bella e guardare anche noi, se vi va, al canale 158 del digitale terrestre su Kiss
0: Kiss
1: TV.
0: La musica sarà pure bella. Ma la Petro ne vogliamo parlare? È sottoscritto, ne vogliamo parlare? Quindi la musica più bella, sì, ma dovrebbero dire anche dalle 7 alle 9 i conduttori più belli del Pippo Pelo Show.
1: Esatto, esattamente. Del Pippo Pelo Show, che siamo solo noi, non ce ne sono
0: noi
1: altri.
0: Siamo i conduttori più belli del Pippo Pelo Show.
1: Allora, stress da rientro, vi abbiamo detto che secondo le statistiche i benefici di una vacanza durerebbero massimo 2 giorni.
0: Sì.
1: E basta. Vi abbiamo rigirato la domanda: quanto tempo sono durati i vostri benefici delle vacanze?
0: Che abbiamo? Francesco da Santa Maria Capua Vetere.
1: Ciao, Francesco.
0: Ci vuole un'ora per dire
2: buongiorno,
0: il nome di sto paese.
2: Buongiorno a tutti, ragazzi.
1: Buongiorno,
0: buongiorno Francesco. Dalla provincia di Caserta, giusto?
2: Sì, sì, sì, sono di Santa Maria Capua Vetere, ma lavoro in Sardegna, quindi anche se le mie ferie sono finite il 20 luglio, ogni weekend, se la giornata permette, vado comunque al mare.
1: In Sardegna dove, scusa Francesco?
2: Sardegna vicino Cagliari.
0: Vicino Cagliari. Io penso a Macomer quando penso alla Sardegna, dove c'è la caserma, dove ti chiamavano quando dovevi fare la leva del servizio militare.
1: Servizio militare.
2: No, sì. Tutto Sardegna adesso è Decimo Mannu, dove c'è la caserma.
0: Decimo Mannu.
2: Sì, vicino a Semini, più o meno quelle zone lì.
0: Tu sei lì?
2: Sì, sì.
0: Ah,
2: sì.
0: Bene, sei militare, quindi.
1: Appena puoi scappi al mare?
2: Appena posso fuggo, corro.
1: Allora.
0: Senti, ma i militari vanno al mare in divisa o normale? Cioè,
2: ma no, vanno al mare in costume.
0: Ah, ok. sai che caldo la divisa.
2: E appunto. E ci godiamo un po' di mare, anche se mi manca tanto la mia città, però.
0: Sì, e quindi le vacanze che hai fatto sono durate quanto?
2: Io vado a Sperlonga, in un campeggio a Sperlonga.
0: E quando sei tornato?
2: Sono tornato il 20 luglio, ma è come se non avessi mai staccato.
1: Eh beh,
2: ogni
1: certo.
2: Weekend, diciamo che vado lì, mi vengono a trovare i miei, quindi.
0: Ah, ogni weekend? Adesso ancora vai a Gaeta ogni weekend?
2: No, al mare qui, a Sardegna.
0: Ah, vedi, perfetto.
1: E quindi allora, nessuno stress da rientro?
2: Ma no, pochissimo, dai.
0: Bella la vita vissuta così con serenità. Bravo, bravissimo.
2: Sì, le città vicino al mare bisogna sfruttarle per questo.
0: Bravo, Francesco. A me basta guardare, ieri pomeriggio sono stato a Posillipo, a Napoli, qua, in un luogo incantevole, bellissimo. Bastava guardare il mare. Così,
2: vero.
0: Col verde della natura, ed ero il più felice del mondo.
1: La vita vista mare è una grandissima fortuna.
0: Esattamente.
1: Sì, sì.
0: Grazie Francesco, grazie mille. Grazie a te.
1: Chissà a te.
0: Ciao, chissà a te, buona giornata.
1: Ciao. Abbiamo Max al telefono. Ciao Max, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, i conduttori più belli della radio, ecco, quindi dalle 7 alle 9.
0: Grazie, bravo!
1: Noi non l'abbiamo detto, non
0: noi
1: ci mettere parole in bocca.
3: No, l'ho detto io,
0: l'ho detto
3: io.
0: L'hai detto tu e lo puoi dire. Max da Pinerolo, in provincia di Torino,
3: esatto.
0: Ha fatto 5 giorni di vacanze in Toscana, è già stressato o no?
3: No, assolutamente no.
0: Ah, bravo!
3: Perché siccome ci siamo stressati tutto il mese di luglio, perché in un mese abbiamo ristrutturato una casa, quindi stai dietro a tutto quanto, incastra tutto come il Tetris, quando siamo arrivati a Viareggio, perché siamo stati a Viareggio, ci siamo seduti io e la mia compagna mezz'ora davanti al mare senza dire una parola, abbiamo solo guardato il mare. E già lì è iniziato il defaticamento.
0: Vedi che bello.
1: Il drenaggio della fatica del mese di luglio.
3: No, ma infatti la cosa triste, secondo me, il mio parere personale, è vedere la gente che si porta lo stress proprio in vacanza, non riesce a rilassarsi.
0: Sì, è vero.
3: Neanche quando c'è tutti arrabbiati al ristorante, tutti arrabbiati in spiaggia, tutto c'è.
0: È vero,
1: hai
0: vero,
1: visto
0: vero.
1: Gente particolarmente incazzata quest'anno?
3: Sì,
1: allora, però dobbiamo dire una cosa, Pippo, sì. Che il caldo innervosisce. Il caldo comunque innervosisce le persone.
3: Adriana,
1: erano all'ombra, comunque incazzati.
0: Allora,
3: incazzati neri.
0: Voglio dirti una cosa, Max. Mi hai fatto venire in mente la mattinata più bella delle mie vacanze. Mi puoi mettere una base rilassante, Andrea?
1: Metti tipo Sean
0: allora,
1: o qualcosa di questo
0: avevo
1: tipo.
0: Avevo appena ero da solo, avevo finito una colazione abbondantissima in hotel.
1: Quindi avevi mangiato.
0: Avevo
1: tutto
0: mangiato,
1: a posto.
0: Eccetera, eccetera. Era mezzogiorno. Esattamente, non volevo andare in spiaggia. Era l'unico giorno in cui non me la sentivo di andare in spiaggia, ero ustionato dal sole.
1: sono in quel di Formentera.
0: In quel di Formentera, okay. Esattamente ad Espujol, c'è uh-huh. un bar, ristorante che si chiama Tahiti, dove io vado sempre uh-huh. al mattino a rilassarmi, a guardare il mare. Mi sono seduto fronte mare, sono stato lì. Andrea, però la musica dovresti metterla mo, non tra una settimana.
1: Poverino, vabbè. Aspetta, esatto. Faccio finta di niente, continua a raccontare.
0: Il racconto è finito.
1: Max resta lì, eh.
0: E quindi niente.
1: Allora, Pippo lì col venticello, Formentera, seduto.
0: Eccomi. Di fronte al
1: sediolina.
0: Mare, guardavo. Alza la musica, Andrea.
1: Avanza chiena. No.
0: Era meraviglioso, guardavo la gente passare.
3: No, ma infatti secondo me non c'è bisogno di chissà che cosa, cioè, sì. Almeno io e la mia compagna abbiamo il mare anche d'inverno e ci piace proprio quando arriviamo salutarlo quando si va via.
0: Bravissimo.
3: Perché comunque per quello che ti dà il mare è proprio.
0: Poi c'era il vento.
3: Che ti guarda e che ti dice torna a trovarmi.
0: Il
3: ecco,
0: bello
3: quindi.
0: Delle isole più piccole è che sono sempre ventilate.
1: Molto ventilate.
3: Sì, quindi, è vero, è vero.
0: Se ti metti all'ombra, si sta bene, si sta da Dio. Sì, ti sì, metti sì, all'ombra sì, e sì. guardi il mare, guardi
1: e le poi persone. I tramonti.
0: E poi i tramonti.
1: Noi siamo inguaribili sì. romantici. Io quest'anno ho visto e mi sono emozionata dinanzi a tutti i tramonti.
0: Max.
3: Sì.
0: Mi fa piacere aver parlato con una persona rilassata. Grazie. No, perché mi hai fatto venire in mente il relax anche a me, perché altrimenti uno non ci pensa più.
3: Ma sì, tanto sì. non cambia niente, essere sempre arrabbiati, tutti di corsa, poi dove devi andare?
1: No, bravo. Poi Max, mi hai fatto venire in mente un'altra cosa, che
3: ecco.
1: le cose di cui ci preoccupiamo al 90% non accadono, perché
3: esatto.
1: noi ci preoccupiamo di cose che probabilmente non accadranno mai.
0: È vero.
1: Ma e questo ci fa stare in uno stato di allerta.
3: Infatti eravamo con una coppia, eravamo un po' preoccupati a che ora partire,
1: vedi?
3: Una cosa e l'altra, alla fine ci abbiamo messo 3 ore e mezza,
1: oh.
3: non abbiamo fatto un minuto di coda, è andato tutto bene.
1: Visto?
3: Quindi.
0: Grazie
1: bene.
0: Max, grazie mille.
3: Grazie a voi per tutta la compagnia che ci tenete tutti i giorni.
0: Kiss a te, un abbraccio grande. Ciao.
4: Pippo, ciao Adriana.
0: Ilenia.
4: No, zero stress da rientro, nel
0: Brava.
4: Senso, sono atterrata alle 9 di sera di domenica e lunedì mattina alle 9 rientro, nel
0: Brava.
4: Senso, sono atterrata alle 9 di sera di domenica e lunedì mattina alle 9
5: è atterrata.
4: Io mi godo le vacanze.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 euro.

0: L'ossessione, l'ossessione, sono le 7 e 41 minuti. Che succede adesso nel Pippo per lo Show?
1: Allora, abbiamo ancora chi ci vuole raccontare dello stress da rientro, okay. Quanto durano i benefici delle vacanze, ammesso che le abbiate fatte, però abbiamo dei dati, cioè gran parte degli italiani fa le vacanze anche forzatamente, ma ad agosto, perché le aziende chiudono e sono costretti, diciamo così, ad andare in vacanza.
0: Abbiamo dei messaggi da sentire, WhatsApp audio, vocali. Prego, grazie mille.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono da Monza. Io le ho fatte le vacanze, ho fatto 3 settimane e io lo stress mi comincia la sera prima di andare a lavoro. Prima non ci penso sinceramente, perché mi godo fino all'ultimo quello che posso godere.
0: Bravo!
2: Kiss a tutti, ciao.
0: Così si campa.
1: Ciao, kiss a te, un bacio
0: così
1: grande.
0: Così si campa.
1: È vero, ci avete ragione.
3: Poi, buongiorno sentiamo. Pippo, buongiorno Adriana,
0: buongiorno.
3: Sono Federica e
0: ciao, Fede.
3: Il beneficio delle vacanze è stato quello di potermi svegliare con calma,
0: sì,
3: e avere una vita più lenta senza l'orologio alla mano.
0: Perfetto, bravissima.
1: È quello un po' il senso delle
4: buongiorno
1: vacanze.
4: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Buongiorno.
4: Io le vacanze le ho fatte a luglio e i benefici delle vacanze a quasi nulla. Avendo fatto 6 giorni praticamente
0: niente.
4: Quello poco che ho fatto non sono riuscito nemmeno a
0: riprendere. Allora, che le hai prese a fare queste vacanze, questi soldi, le hai spesi, se non sono serviti a niente? Andrea da Napoli, buongiorno.
1: Ciao Andrea.
5: Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno
5: a tutti.
0: Andrea, tu sei a Parma però, giusto?
5: Sì, abito a Parma.
0: Abiti
5: sì,
0: a Parma, sei un cantante di opera.
5: Sì, sono un tenore.
0: Sei un
1: che
0: tenore,
1: bello.
0: Wow.
1: Quindi vai.
5: Però ascolto ogni genere di musica.
0: Ah, vedi, se ascolti Radio Kiss Kiss,
5: per forza.
0: Mettiamo poca musica, diciamo, lirica alla radio.
5: Vabbè, ma è un pezzettino di casa con me.
0: Che bello, ci fa molto piacere questo.
1: E quindi grazie. Tu sei in giro, il tuo lavoro consiste nel fare concerti oppure insegni?
5: Concerti e opere.
1: Ok.
0: Ma tu lavori, che ne so, nel Teatro Stabile di Parma,
5: no,
0: per esempio?
5: No, sono un solista e sono gestito poi da un'agenzia.
0: Cioè, gestito
5: da
0: un'agenzia.
1: Sei itinerante.
5: Sì, purtroppo
0: okay.
5: Sì.
0: Ah, vedi?
5: Purtroppo. Non lo so.
0: Bene. Andrea, senti, qual è il tuo cavallo di battaglia?
5: In questo momento sto facendo cavalleria rusticana, quindi cavalleria rusticana.
0: Cavalleria rusticana, bello. Turiddu.
5: Turiddu.
0: Bravissimo.
1: Sarai in concerto questo weekend?
5: Questo weekend sono in preparazione per un concerto lirico, un recital, però poi sto preparando per Torino, che ci sarà la Galleria Rusticana in ottobre.
0: Senti, al volo un'ultima domanda e poi ti facciamo torniamo alle vacanze, dell'argomento di cui dobbiamo parlare. Ma si può essere anche magri e avere quelle voci lì che avete voi, o bisogna essere per favore? In genere siamo abituati a chi fa il tuo lavoro a persone di una stazza importante, diciamo, no?
5: Ma guarda, il problema sta innanzitutto a un retaggio del passato, dove sì, chiaramente si credeva che essere più rotondi desse più potenza. In realtà non è assolutamente così, è che chiaramente fai degli orari assurdi, quindi alle 2 di notte hai una fame come se non avessi
0: sì,
5: mangiato per tutto il giorno.
0: Però per esempio il trio Pavarotti Carreras Domingo, Pavarotti e Domingo erano belli, diciamo, importanti, e poi c'era Carreras che era, diciamo, più magro,
5: era Mingherlino.
1: Però vedi quanto la spiegazione sia molto più semplice di tutto
0: quello
1: il resto
0: che si pensa, esattamente.
1: Fai tardi la sera, hai orari scombussolati e quindi mangi così,
5: ma,
1: come capita.
5: Ma ti dico che fai già la cena, capisci? Hai fatto già una cenetta prima.
0: Okay.
5: Dico, magari un sandwich, però i sandwich che facciamo noi magari sono 300 calorie, 350 calorie. Poi magari durante l'intervallo ti prendi, non so, la Red Bull o qualche altra cosa.
0: Bello.
5: E poi la sera così si va a mangiare
1: per scaricare
5: fuori,
1: dopo il concerto. Anche a noi viene una fame incredibile.
0: Esatto.
1: Quando lavoriamo di sera. Prima non mangiamo, a parte Pippo, mangia pure prima.
0: Prima e dopo.
1: Prima e dopo, è una terapia, prima e dopo.
0: Prima e dopo i pasti.
5: Ma infatti, guarda, questa cosa della vacanza è molto legata anche al cibo.
0: È vero, è vero.
5: E poi ve lo spiegherò perché.
0: Allora, lo stress che succede? Sei subito...
5: Allora, poiché eravamo, non sapevamo che cosa fare con i bambini, quest'anno avevano cifre assurde ovunque. Mia moglie dice, senti, ma poiché mamma c'ha il camper, andiamocene, prendiamoci una tenda. Vabbè, io sai, sono sempre pronto a cose nuove. Ok, andiamo in Toscana. In Toscana soli con mia suocera in camper. Mia suocera vegana convinta, sai com'è la come madre natura di
0: sì.
5: Paolo Bonolis.
0: E quando quindi due settimane faticose
5: di fiori. E allora qualsiasi cosa, tu stai ammazzando i tuoi figli perché avevo fatto pane Nutella.
1: Allora ti bacchettavo su ogni cosa.
5: E non parliamo perché è vegana, non parliamo se avesse.
0: Insomma, la suocera ti ha rovinato le vacanze, diciamola tutto. Quindi niente
5: tutto.
0: Relax e tutto stress. Noi purtroppo il tempo l'abbiamo rubato per parlarti del tuo lavoro e quindi ti dobbiamo ringraziare.
1: Grazie Andrea, chi se te, seguici sempre.
5: Ciao ragazzi!
0: Non fate le vacanze con le suocere!
1: Non mai più!
5: Esatto.
1: Mettiamo questo pezzo bello, Maroon 5, Lossi.

0: nostra amica Adele da From Somma Vesuviana, compie gli anni, tanti cari auguri da noi e da Fiorenzo, suo marito. Tanti
1: auguri Adele!
0: Auguri Adele, tanti auguri, buon compleanno!
1: Nata sotto il segno della Vergine.
0: Brava Adele.
1: La faremo domani.
0: Perciò è una donna giusta.
1: Giustissima.
0: Meritava gli auguri.
1: Mamma mia Adele, poverina, non immaginavo fossi vergine.
0: Ma state
1: cambia
0: zitta.
1: Tutto.
0: Ma va.
1: E allora che facciamo?
2: Oroscopetro.
3: Facciamo. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Appunto, quale segno oggi?
1: Il Leone, stiamo procedendo con ordine.
0: Domani la Vergine.
1: Domani Vergine.
0: Perfetto.
1: Sì, sì. Allora,
0: domani che domani scolastico, lunedì.
1: Ah, sì, domani è sabato, lo facciamo lunedì.
0: Sì.
1: Allora, i re della giungla e dello zodiaco, quindi il Leone, cari amici guidati dal sole. Per voi questa settimana il palcoscenico è d'obbligo. Sul lavoro prendete in mano le redini di ogni situazione, anche se ci sono dei momenti difficili, e trascinate tutto verso il successo. Bisogna avere solo un po' di pazienza per le rotture di scatole che ci sono. In amore prendete il tappeto rosso, volete attenzioni, corteggiamento e complimenti H24. Il Leone così vuole essere adulato. Se il partner ricambia, la passione va alle stelle.
0: Ah, vedi?
1: Poi, affinità della settimana, il Leone è top con l'Ariete, una coppia esplosiva che domina la scena, invece flop con la Vergine.
0: Ah.
1: C'è qualcuno del Leone, tu?
0: Mai incontrate
1: una donna
0: persone?
1: Leone?
0: No, mai. No.
1: No?
0: Non mi vengono in mente.
1: Vero, no, no, infatti.
0: Mi vengono in mente pesci, altre cose, ma non
1: Leone,
0: no?
1: No. Punteggio, diamo 9,5 per il carisma al segno del Leone questa settimana, ma un 4 se qualcuno prova a rubarvi la scena. Questo 4 vale per tutto l'anno. Siete insuperabili, cari leoncini. Ovviamente datemi i vostri feedback. Se qualcuno intorno a voi, una persona cara, è nato sotto il segno del Leone, ci scrivete. Se sei Leone, ci scrivi e ci dici se ti sei ritrovato in questa descrizione della settimana.
0: Se non ti sei ritrovato, faccelo sapere con viva voce, insomma,
1: esatto,
0: con voce forte e potente.
1: Così togliamo di mezzo l'oroscopetro.
0: No, che facile togliere di mezzo.
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Allora, siamo arrivati alla fine della prima ora del Pippo Pelo Show, anche oggi dalle 7 alle 9 con voi. Grazie a tutti gli ascoltatori che ogni giorno ci scelgono. Grazie mille, benvenuti ancora una volta. E salutiamo adesso The Alan Parsons Project, una canzone meravigliosa del 1981 intitolata Eye in the Sky.
1: Questa canzone è meravigliosa e noi come sempre a chiusura di ogni ora, prima di ricollegarci per riaggiornare l'attualità con la nostra redazione, vi regaliamo proprio dei pezzi meravigliosi della storia della musica. Historikista l'81.

0: Pronti a scatenare l'inferno con il momento dance del venerdì del Pippo Pelo Show, quindi attenzione, dovete scatenarvi voi con i vostri WhatsApp audio pieni di gas. Adriana, quanto gas hai portato
1: accumulato
0: stamattina?
1: Per tutte le ferie,
0: mamma mia.
1: Ci si è lasciati il 31 con l'ultima, diciamo, l'ultimo momento dance. Adesso ripartiamo con il primo momento dance della stagione,
0: quindi 347 490 0042, per mandarci messaggi pieni di grinta, vogliamo messaggi grintosi. Del tipo, ragazzi, scatenatevi, datevi da fare, scoppiate nella musica dance.
1: In tempo reale faremo sentire i vostri messaggi vocali.
0: Certo, allora, mi raccomando, vi aspettiamo, datevi da fare, noi siamo prontissimi. I messaggi stanno già arrivando perché la gente è felice di ballare con noi il venerdì mattina. Andrea, tu sei pronto? Vai, siamo pronti a partire.
1: Pronto
0: Arduino,
1: a sudare?
0: Lì su, è pronto? È tutto pronto, vai, andiamo.
2: Momento dance.
3: Momento dance. Kiss kiss.
2: Momento
3: dance. Momento dance. Kiss kiss.
1: E si parte.
0: Sei pronta, Petro?
1: Prontissima.
0: Date da fare. Arduino.

0: Finalmente è ricominciato il momento dance. Vai, Vispo, Adriana!
1: Ciao, ti scherzo a te!
2: Tu per tutti noi sei la più bella.
3: Buongiorno ragazzi, oggi sono super gasato, oggi nasce Aurora, non vediamo.

0: Ciao!
1: Ciao!
2: Forza Pippo! Forza Adriana!
3: Salutiamo Fringuello!
2: Siete dei grandi! Finalmente è tornato il momento dance! Here's
1: my key. Senti che musica!
4: Philosophy. If freak like me just needs infinity. Yeah! Mamma che pezzone!

0: non mi voglio fermare, Adriana.
1: Lo teniamo qua a ballare nell'angolino.
0: Voglio ballare per altri 20 minuti con i nostri ascoltatori.
1: Allora devo salutare Rita che ci ascolta in auto, lei è una farmacista, ha detto: ragazzi, sto ballando e non riesco a scendere dall'auto.
0: Grazie.
1: Ciao
0: Rita, grazie mille. Allora possiamo fermare lo stroboscopio qua? La strobo, possiamo riaccendere le luci dello studio in modo normale, perché
1: lo studio si è trasformato un po' in una disco,
0: in una discoteca
1: anni 90.
0: Mamma, quanto mi sono divertito, bellissimo momento dance oggi, devo dire la verità.
1: Allora, se volete vedere Pippo nudo, perché lui pratica naturismo, si è depilato, vi faccio sapere tra poco su quale spiaggia
0: sono Pippo,
1: sarà collocato sto
0: senza
1: weekend.
0: Pelo.
1: Se, ma potete, possiamo far vedere. Poi
0: io vado a Palermo adesso.
1: Cioè, da quando in qua ti depili?
0: Oggi vado a Palermo.
1: Gatta cicova. Quindi in Sicilia. Quindi collocato in Sicilia completamente nudo.
0: Guarda,
1: va bene?
0: Qua sono senza peli. Li ho accorciati tutto. Ho fatto il
1: depilato. Si è depilato. Va bene.
0: Avevo voglia di togliere un po' i peli, mi davano fastidio.
1: Sai che quest'estate?
0: Ho fatto tutta l'estate che sembrava una scimmia. Insomma.
1: Sai che quest'estate sono andata alla famosa spiaggia dei nudisti?
0: Ah, veramente?
1: Non mi ci allungavo lì da un po' di tempo.
0: Com'è andata?
1: Non capisco perché i nudisti siano tutti over 70.
0: Perché una roba da figli dei fiori. Erano gli hippies che andavano in
1: donne,
0: spiaggia nudi.
1: Donne e uomini over 70.
0: Sì,
1: non
0: sì,
1: c'era
0: sì,
1: uno
0: sì.
1: giovane, più
0: sì,
1: giovane.
0: Sì, il nudismo, diciamo, molti sono morti.
1: Sì.
0: Non ci sono più. Altri sono anziani. Ovviamente
1: sì.
0: No, perché quelli che
1: non
0: proprio
1: il...
0: praticavano il famoso naturismo.
1: E non c'è il ricambio generazionale.
0: Poi ci sono spiagge, mi dicono
1: sì.
0: che ci sono spiagge dove si pratica nudismo, ma per altri motivi.
1: Vabbè, per altre cose.
0: Esattamente,
1: va bene. A tra poco.
2: Momento dance.
3: Momento dance.
2: Momento dance. Tutti i venerdì nel Pippo Pelo Show.

0: Chi schissa te che impari a ballare dal web, sperando nessuno registri i tuoi tentativi. Chi schissa te che superi ogni ostacolo con un sorriso, ispirando coraggio a chi ti osserva. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo, con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
1: Kiss.
4: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
1: Kiss Kiss.
0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Bravissima, che hai il corpo esile, la mente fine, soprattutto le spalle larghe, perché frequenta un genere musicale come il rock e lo fa molto molto bene.
1: Bravissima. Beh, è diventata tra le cantanti più ascoltate al mondo in brevissimo tempo, lo era già, ma adesso ha conquistato un po' una maturità artistica diversa.
0: Brava Olivia Rodrigo, che ha cantato Drop Dead solo per noi, in esclusiva stamattina.
1: Allora, intanto sono le 8:21 e noi siamo pronti a recapitare i nostri gadget. Come al solito, intorno a quest'ora
0: vi regaliamo i gadget,
1: siamo il nostro
0: buoni.
1: Gadget.
0: Siamo persone buone che hanno deciso di fare del bene ai nostri ascoltatori e quindi regalano i gadget a qualcuno che riesce ad indovinare quello che accade adesso.
1: Allora, facciamo ascoltare il rumore, stavolta tocca al rumore, un suono prodotto e voi dovete indovinare di cosa si tratta.
0: Andrea, che hai fatto?
1: Era solo questo? Aspetta.
0: Allora, Andrea, spero che non sia il suono prodotto da te.
1: Okay.
0: Andrea! Ma è pazzo!
1: Risentiamo. Ok, questo è il rumore.
0: Si è registrato quando è andato in bagno?
1: Non lo so se l'ha registrato lui oppure si è preso un rumore già belle fatto. Ok.
0: Non evitiamo di dirle.
1: Non diciamole sta roba perché sono le 8 del mattino.
0: Ecco perché
1: 8:22.
0: Sei lì in regia e noi siamo qua a parlare al microfono.
1: Allora, al 347-490-0042 mandateci le vostre note vocali.
0: Che rumore è?
1: Faremo la raffica di note vocali e cercheremo di capire chi sarà il più veloce a individuare questo suono.
0: Allora,
1: questo rumore.
0: Io non ho capito proprio, zero.
1: Ma
0: possiamo risentire un attimo, grazie. Ma a me sembra quello.
1: No.
0: Tu le fai diversamente?
1: Io non le faccio.
0: Ah già, scusa, sono petali di rose. Allora, 347-490-0042, scatenatevi che dobbiamo regalarvi sti gadget, va bene?
1: Cominciamo a sentire un po'.
2: È uno starnuto, Michele da Novara.
0: No, ma che starnuto, Michele da Novara? Non è uno starnuto.
1: No, non è
0: che
1: questo.
0: Che starnuto è?
3: Ragazzi, è il rumore della fascetta in plastica, quelle da elettricista, quando si chiudono.
0: Io le uso tantissimo, spesso, soprattutto nel periodo di Natale.
1: Ho capito qual è. Ah,
0: le
1: quelle
0: fascette.
1: sottili, sì, ho capito.
0: No.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Stefania da Bologna.
0: Ciao Steffi.
4: Per caso è un trapano elettrico?
0: No.
4: Un cacciavite elettrico?
0: Non è un trapano elettrico, no.
4: Abitatore.
0: Non è l'abitatore, no. Va bene, allora risentiamo il rumore l'ultima volta, Andrea, per l'ultima volta e poi dopo lanciamo la prossima canzone, prego.
1: Aspetta.
0: Sembra
1: vai.
0: Sempre più quello. Vabbè, okay. Basta.
1: Questo rumore in questione, tra un po' scopriremo chi ha vinto attraverso le vostre note vocali che ci state inviando e continuate pure a farlo al 347-490-0042. In arrivo su Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella, questo pezzo del 2002, Daniele Silvestri.

0: aspetta,
1: Bomba.
0: Bomba.
2: Salirò su Radio Kiss Kiss. Mamma mia, 24 anni di canzone. Cioè,
0: infatti.
2: Ieri.
0: Allora, sentiamo nuovamente il rumore prescelto e poi dopo raffica di note vocali. Vai.
2: Allora, noi dobbiamo regalare sti gadget e diciamo che una canzone che abbiamo sentito, Salirò, potrebbe centrare qualcosa.
0: Questo è un po' un indizio.
2: Sì.
0: Dai, così vai. Acceleriamo.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Daniela da Napoli. È il rumore della macchina che non parte per batteria bassa.
2: No. Allora, Adriana, li ha provati tutti i rumori delle macchine che non partono. Questo non ti risulta, giusto?
0: No, non mi risulta.
2: Bene.
0: No, non è quello.
2: Non è quello.
4: Pistola pneumatica da meccanico, Nicolas da Bergamo. Ciao ragazzi.
2: Ciao Nicolas, ma non è la pistola pneumatica da meccanico.
0: È un rumore un po' più semplice.
2: Mi piace la pistola pneumatica, quella che svita, giusto?
0: Sì, sì, è molto divertente. Molto
2: bellissimo.
0: Divertente. Sentiamo.
5: Ragazzi, è la pistola svita vita d'aria compressa.
2: No.
5: Antonello, campo basso.
2: Antonello, è venuto con una secumera, ragazzi. Ho risolto. È la pistola che svita a vita. No,
0: no, non è quello.
2: No, non azzecca niente.
4: Potrebbe anche essere una messa in moto di un motore,
2: potrebbe anche essere, ma non lo è la messa
0: non
2: in moto di un motore.
0: Allora, diciamo che non ha a che fare con un lavoro specifico. Cioè, non è appannaggio solo di chi fa un
2: come
0: lavoro.
2: Come Adriana, non ha a che fare con un lavoro, quindi...
0: non ha a che fare con nessun lavoro. Tra poco si può.
6: Quando sgombi qualcosa con l'aria dentro.
0: Quando sgonfi qualcosa con l'aria dentro.
2: Quando sgonfi qualcosa.
0: Ah, è il rumore prodotto da qualcosa. Anche un palloncino
2: che si sgonfia. Potrebbe essere, ma non mi pare.
0: No, non è quello.
2: No.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss. È una portiera che non è stata lubrificata. Giuseppe da Minturno.
2: Giuseppe da Minturno. Giuseppe no.
0: No,
2: non è,
0: no,
2: caro
0: no.
2: Giuseppe.
0: È più facile. Diciamo che ha a che fare con qualcosa
2: che bene o male, soprattutto in inverno,
0: abbiamo tutti.
2: Eia,
0: non...
2: tu l'hai detto così, però.
0: Non l'ho detto, però ho usato un altro verbo, però.
8: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Benedetta.
2: Ciao.
8: E secondo me è una svita gomme.
2: Non è una svita gomme, Benedetta.
0: No,
2: anche
0: Benedetta,
2: tu con la
0: ti
2: tua
0: ha suggerito male i tuoi genitori.
2: Io, la mamma e papà.
9: Ciao. Per me è un palloncino quando si sgonfia e vola via.
2: No, non è il palloncino quando si sgonfia. No, quella era Andrea che magari aveva prodotto quel rumore. Comunque era dell'aria che fuoriusciva, nello stretto, diciamo, no? Quindi.
0: No, vabbè, no. Dai.
2: E il palloncino è così.
0: La radio è immaginazione, ci fa immaginare delle cose.
2: Che ti faccio immaginare?
0: No, niente.
2: Il palloncino che si sgonfia esce dallo stretto.
0: Ma non è il palloncino che si sgonfia.
2: Vai.
0: Diciamo che è un suono prodotto da una cosa che. Soprattutto in inverno abbiamo tutti. Oh, dai.
10: Attrezzo per svitare i bulloni della ruota della macchina da gommista.
2: Purtroppo
10: ciao, io sono Vito.
2: Ciao Paolo, ma io in inverno non ho l'attrezzo per svitare i bulloni.
0: Non ce l'ha manco d'estate.
2: Per le gomme invernali. Se tu hai detto che ce l'abbiamo tutte, Adriana, vuol dire che ce l'abbiamo quasi tutti. Io penso tutti.
0: Allora, se volessimo cambiare il verbo, una cosa che indossiamo tutti, va?
2: Da pure, dai.
0: E così abbiamo aiutato.
11: Me è lo scotch, un altro adesivo.
2: Perché lo scotch, non indossiamo mica lo scotch. Vabbè, andiamo avanti.
12: Buongiorno, sono Diana da Como. Secondo me la proboscide di un elefante.
2: La proboscide, sentiamo se può
12: starnutisce.
2: Essere.
12: Starnutisce.
2: L'elefante che starnutisce. Alza la proboscide e starnutisce.
0: No.
2: E addirittura.
0: Però sì. Che ora che l'hai detto potrebbe essere.
2: Potrebbe
0: essere
2: l'inizio di, di uno starnuto di un elefante. L'inizio proprio, ma non. Vai.
13: Allora, è il rumore di una scala?
2: Non è il rumore di una scala. No, in inverno le scale sono pure d'estate. No, vai.
14: Buongiorno da Francesco.
2: Non è il rumore di una scala. No, in inverno le scale sono pure d'estate. No, vai.
14: Buongiorno da Francesca dalla Calabria. Secondo me è quando ti

0: ti soffi il naso.
1: No,
2: niente.
1: No.
2: Stanno impazzendo gli ascoltatori.
3: Ciao, Chiara da Lecco, per me è la chiusura della zip di un giubbetto.
2: Bravi!
3: Ciao.
1: La cerniera lampo, la zip del giubbino che sale su.
2: È la lampo.
1: Io, tra l'altro, si chiama Chiara?
2: Da Lecco, sì, la nostra, okay. La salutiamo, facciamo i complimenti, che è stata la più veloce. Io, tra l'altro, ai tempi di Facciamo Candy Candy, che era un gioco erotico-comico, girai un film con gli ascoltatori che si intitolava La Lampo di Aladino.
1: Ah, bene. Comunque, Chiara, brava, ci abbiamo messo un po' di tempo però hai portato a casa i gadget. Vabbè. Di Radio Kiss Kiss. Baci.
2: Grazie,
1: a tutti.
2: Complimenti.
4: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
5: Kiss Kiss. Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.

0: Posso dire, sono mesi che amo questa canzone, ma io non avevo mai visto che faccia ha Peggy Gou.
1: Ma veramente?
0: Adesso. Sì, è molto carina.
1: Ma molto!
0: Molto carina, molto bella.
1: E diciamo, questo duo con Ayra Starr ha dato i suoi risultati.
0: Ah, mi piace tanto, io ho una canzone che ascolto spesso e volentieri con tanto piacere. Allora, Adriana, questo weekend è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1, eh?
1: Ed è proprio lì che vi aspettiamo.

0: diretta anche Radio Kiss Kiss con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Fino a domenica, questa domenica 6 settembre, in Piazza Cambiaghi, quindi nel cuore di Monza, ci saranno quattro serate con i protagonisti della musica più bella. Facciamo giusto qualche nome.
1: Sono tantissimi: Alfa, Alvaro Soler, Arisa, Dolce Nera, Eddie Brock, Fabio Rovazzi, Gemelli Diversi, Mark and Cremon, Niccolò Filippucci, Noi Paci, Settembre e tanti altri.
0: E tanti altri. Allora, l'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati, per cui vi consigliamo di prenotare subito su ticketone.it, perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss. Allora, abbiamo parlato prima, Pippo, di vacanze. Abbiamo detto, cioè abbiamo cominciato alle 7.
1: Che lo stress da rientro.
0: Lo stress da rientro.
1: Quanto dura
0: il beneficio. Però sappiamo anche, e lo abbiamo visto sui social, ora c'è chi vede i social e chi mente, che abbiamo fatto delle vacanze meravigliose. Gli italiani fanno delle vacanze stupende. Molto spesso queste vacanze le fanno, ma le pagano dopo.
1: A rate.
0: C'è questa tendenza, se proprio volessimo chiamarla così, a pagare le vacanze a rate.
1: Buy now, pay later.
0: Esatto, cioè
1: compra ora, paga più tardi
0: e paga dopo.
1: All'inizio, quando si faceva sta roba, la gente urlava allo scandalo, cioè, ma è vergognoso, ma non si fa quello che non ci si può permettere. Fai quello che puoi fare, non fare quello che non puoi fare. Invece oggi questa roba è stata totalmente sdoganata.
0: Beh, ognuno fa
1: sembra
0: quello che
1: siano milioni gli italiani che usufruiscono di questo tipo di pagamento, cioè il pagamento a rate dopo aver fatto le vacanze.
0: Diciamo che è una possibilità, no? Che viene offerta un po' anche a chi le vacanze non può permettersele, nonostante i sacrifici di un anno intero.
1: Anna Chiara sta pagando le vacanze del 79 adesso, sta finendo adesso.
0: Quelle dei nonni sta pagando. Paga le vacanze dei nonni. I debiti poi si tramandano, no?
1: Esattamente.
0: E allora, insomma, senza giudicare, noi ascoltiamo e non giudichiamo. La verità è, siete andati in sbattimento per organizzare o comunque per concedervi una settimana, due settimane o qualche giorno di vacanza?
1: Esatto.
0: Vi è mai capitato di fare le rate per andare in vacanza? Vi è successo quest'anno? Vi è successo negli anni passati?
1: Siete
0: Avete
1: d'accordo?
0: Sperimentato?
1: Non siete d'accordo? Siete d'accordo con quelli che fanno le vacanze e poi le pagano, insomma, a rate mensili, tipo si ritrovano a dicembre, a Natale, a Pasqua, ancora a pagare le vacanze dell'estate precedente. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Lo avete fatto? Se l'avete fatto, meglio ancora, ce lo raccontate. 347 490 0042, mandateci un vocale così lo ascoltiamo. Lo ripeto: 347 490 0042. Grazie.
0: Anche se avete messo via dei soldi, insomma, per tutto l'anno, per farvi una settimana di vacanze. Ne parliamo tra pochissimo con voi. Intanto su Kiss Kiss c'è Gaia, un'altra delle canzoni belle di quest'estate. Bossa Nostra.

0: Bossa nostra! Che bella la canzone di Gaia. A proposito di Gaia, devo salutare due bimbe che ci stanno ascoltando. Una si chiama proprio Gaia, insieme a Giordana, sua sorellina. La sua sorellina, insieme a papà Massimiliano, stanno andando al primo giorno di scuola oggi.
1: Già?
0: Sì.
1: Ok, in bocca al lupo a
0: tanti
1: Gaia e
0: saluti.
1: Giordana, e un saluto speciale a Massimiliano, il papà.
0: Il papà, e poi saluti a Barbara che a Palermo mi sta aspettando.
1: Ok.
0: Ha detto ci vediamo stasera.
1: Ha detto ti aspetto per picchiarti,
0: no,
1: è vero?
0: No, Barbara, stasera portatemi a mangiare cose tipiche. Ho tanta voglia di cose tipiche.
1: Ah, tanta voglia di perdere questi due chiletti subito.
0: A Palermo. Rosario da Bari, buongiorno.
1: Ciao Rosario.
2: Ciao Filippo, ciao Adriana.
1: Ciao,
0: ma buongiorno.
1: Scusami, ti ho chiamato Rosario.
2: Buongiorno.
0: Allora.
2: Oh, Madonna.
0: Rosaria, a Bari com'è oggi? Fa ancora tanto caldo?
2: No, un po' meno, un po' ventilato, quindi siamo un po' meglio. Due giorni che siamo respirando.
0: State un po' meglio. Allora, tu sei stata a New York o ci devi ancora andare?
2: No, ci sono stata 2 anni fa, abbiamo fatto un giro dei 15 giorni.
0: 15 giorni? Quanto ti è costato?
2: Più o meno 7.000 euro.
0: 7.000 euro? Hai
1: in
0: fatto
1: due.
0: Un finanziamento, giusto?
2: Sì, avevo già pagato il viaggio, però avevo altre cose che dovevo fare lì, quindi ho fatto un finanziamento di 5.000 euro.
0: Di 5.000 euro. E come si fa? Sei andata nell'agenzia e l'agenzia ti ha fatto direttamente il finanziamento per il viaggio?
2: No, io l'ho fatto in banca perché l'agenzia l'avevo già pagata per metà, quindi.
0: Ah, quindi tu hai
2: banca,
0: fatto il finanziamento in banca e hai finito già di pagare le rate di questo viaggio di 2 anni fa o le stai pagando ancora?
2: Sì, l'ho finita di pagare,
1: Ma a distanza di 2 anni, Rosaria, ne è valsa la pena? È una cosa che rifaresti oppure no?
2: Sì, assolutamente sì.
1: Lo rifaresti?
2: Avevo la certezza, sì, di stare tranquilla con i soldi, quindi quel viaggio lì è valso tutto.
0: Quindi te lo sei goduto perché hai detto tanto, non è che, cioè, ce la faccio a pagare le rate, non ce la farei se dovessi pagare tutto in una volta, giusto?
2: Certo,
0: hai vissuto il viaggio così e quindi te lo sei goduto di più.
2: Senza ristrettezze.
0: Senza ristrettezze, perché poi se uno fa un viaggio e non ha tanti soldi da spendere,
1: è inutile andarci.
0: Diventa un po' insopportabile,
2: certo.
0: Perché sei lì diventa faticoso poter fare le cose, vedere le cose.
1: Quando sei fuori,
2: perché quelli sono viaggi che non puoi fare tutti i giorni, quindi o li fai con l'animo sereno o non li fai proprio.
0: È vero, anch'io voglio andare a New York, e sarà il mio prossimo viaggio.
2: Io ho fatto New York, San Francisco, Los Angeles e Las Vegas.
0: Bene. Hai capito,
1: okay,
0: Adriana? Voglio andare a New York.
1: Ci mandiamo a New York.
0: Volevo essere chiaro.
1: Ti mandiamo noi a New York.
0: Volevo essere chiaro.
1: Sì, ti mandiamo noi a New York prossimamente.
0: A New York mi mandate?
1: Ti mandiamo a New York.
0: Da come l'hai detto, sembrava mi volessi mandare da qualche altro.
1: Ci puoi andare per 10 anni di fila a New York.
0: E rimanere. Vuoi venire pure tu, Rosaria?
2: Di nuovo, certo.
0: Mi fai da guida, va bene. Comunque, allora, okay. Rosaria ha fatto il viaggio, ha fatto le rate, le ha pagate. Scusa, posso chiederti quanto era una rata? Di quanto?
2: Sì, più o meno sui 180 euro.
0: 180
1: euro. Abbordabile.
0: Le ha pagati già, il viaggio l'ha fatto, è felice. Che vuoi da sta donna?
1: E lo consiglia, cioè se avete la possibilità di fare un'esperienza unica, che è quella di un viaggio bello, come per esempio hai fatto tu con New York, tu consigli di fare le rate.
2: Assolutamente sì.
1: Cioè, nel senso, non è totalmente sbagliato fare le rate per andare in vacanza.
0: Vedi?
2: Assolutamente.
0: Bene.
1: Grazie, Rosaria.
2: Grazie a voi, ragazzi. Un bacio.
1: E ascoltaci sempre. Kiss a te.
2: Assolutamente. Ciao, buona
1: giornata. Ciao.
0: Grazie, ciao. Kiss a te. Grazie.
3: Kiss, Luca da Napoli. Odio profondo e radicato verso le persone che fanno i debiti per andare in vacanza.
0: No,
1: non dobbiamo essere
3: la vita in base alle proprie possibilità.
0: Ma la vita
3: io
0: è cambiata.
3: Quando ho avuto pochi soldi, facevo, a volte non facevo le vacanze, a volte le facevo e le facevo molto limitate. Quando ho avuto bisogno di soldi in più, ho fatto vacanze migliori.
1: Allora posso dire che non bisogna giudicare o non bisogna bacchettare chi
0: io
1: decide
0: personalmente,
1: di fare così?
0: Personalmente ho sempre vissuto come vive lui, cioè nel senso che le cose che potevo permettermi le ho fatte, quelle che non potevo permettermi in quel momento non le ho fatte, però rispetto chi fa come la nostra Rosaria che era felice, l'ha fatto.
1: Molto spesso ci
0: dovrei
1: sono...
0: dire che odio, no, mi sembra di...
1: Allora ci sono persone che lavorano e lavoreranno per una vita intera e purtroppo gli stipendi sono talmente bassi che non potranno mai permettersi di fare una vacanza, quindi che utilizzino questa formula che viva Dio c'è da un po' di tempo a questa parte, allora va anche bene così. Per chi siamo noi per giudicare loro che decidono di fare le rate per una vacanza? Abbiamo anche Damiano al telefono, buongiorno.
4: Pronto, ciao, buongiorno.
0: Ciao Damiano. Ciao. Damiano, tu come sei messo in quanto a vacanze e soprattutto a prestiti per farle, diciamo, prestiti in danaro?
5: Allora, io quest'anno devo fare, vabbè, la terza. Io generalmente per via del lavoro vado sempre nel weekend. Okay. Però ho escogitato, diciamo, il metodo che ormai sta andando un po' di moda, quindi quello del pagamento in rate.
0: In tre rate?
1: Sì.
5: La prima parte subito, poi la paghi dopo un mese la seconda e poi la terza. Diciamo che quasi non te ne accorgi.
0: Ti costa molto meno, no? Quanto hai speso per la tua vacanza che hai ratizzato?
5: Allora, sono stato a maggio una manifestazione di auto nel nord Italia, in Emilia Romagna, quindi siamo più o meno sui 500 euro. Mm-hmm. Poi sono andato per una questione lavorativa su nel nord Italia il mese scorso, idem, siamo sui 300 euro tra aereo e nave. Settimana prossima dovrò andare sul lago di Garda per qualche giorno.
0: Ah, che bello.
1: Quindi tu hai fatto delle rate per questi, diciamo, per queste mini vacanze non consecutive pure, giusto?
5: Esattamente, anche okay. Perché poi è comodo, perché comunque sia, sì, uno di tanti soldi li spende, però se ne rendi conto.
0: Però hai già pagato tutto o ancora no?
5: I primi viaggi sì, adesso ho iniziato a pagare quelli che dovrò fare la prossima settimana.
0: Ah, ok, vedi?
1: E sì. Ti trovi bene facendo così o a un certo punto ti avvilisci? No, è la prima volta che trovi questa formula?
5: Per i viaggi sì, però lo utilizzo anche per tante altre cose ed è, a mio avviso, è molto comodo, perché comunque sia, per spendere, diciamo, contenute sui 500-600 euro è comodissimo.
0: No, la signora di prima aveva speso 7000 euro. Esatto, un po' diverso. Vabbè, dipende,
5: è una cifra decisamente diversa, però magari come me, che insomma facciamo morti e fuggi per quanto riguarda i viaggi, secondo me è una buona soluzione.
1: Bene. Dai, non hai fatto un prestito, diciamo, molto molto grosso, cioè una cifra abbordabile, giusto, che ti consente anche di pagarla a breve tempo.
5: Esattamente, okay. Sì, assolutamente.
0: Bene. Va bene. Grazie infinite. Grazie
1: per aver
5: contato. Ragazzi,
0: ciao a te. Iglesias, a tutta la Sardegna, e grazie mille anche al nostro ascoltatore che mi ha scritto un bel messaggio, lo ringrazio, mm-hmm. Antonio, che ha visto una serie TV per Rai 1 in cui ho avuto un ruolo.
1: Dove tu avevi un ruolo.
0: Con Beppe Fiorello, grazie okay. mille, ciao, chissà te.
6: Ogni mattina è una storia nuova da vivere insieme.

0: Kiss, la nostra nuova stagione radiofonica. Noi vi aspettiamo lunedì mattina dalle 7 alle 9, sempre su Radio Kiss Kiss e ovviamente in diretta su Kiss Kiss TV.
1: Grazie mille davvero a tutti. Come sempre, un'ora si chiude con un successo. Questo, insomma, c'è poco da dire. Si intitola I Just Can't Stop Loving You, del grande re del pop Michael Jackson insieme a Syda Garrett, ed è un pezzo del 1987.
0: Arrivano.
1: Vi diamo appuntamento domani alle 7.
0: Arrivano Giannini e Vitale. Kiss Kiss a tutti.

0: Michael Jackson e Syd Garrett con I Just Can't Stop Loving You. Che meraviglia, un tuffo nel passato 1987, grazie al Pippo per lo show, la replica. Adesso si parte ufficialmente, ma prima la redazione con il nostro Antonio Mercurio. Ciao Antonio, ben trovato.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Giorgia Meloni ha celebrato a Bari il record di longevità del suo governo, 1413 giorni, il più lungo della storia repubblicana. Molti temi toccati dalla Premier, dalla legge elettorale ai successi economici, alla piaga dei femminicidi. Della maggioranza presente Maurizio Lupi, Tajani e Salvini in videocollegamento. E dal palco Meloni rivendica il meglio deve ancora venire e chiude con uno slogan da campagna elettorale.
2: Noi non stiamo insieme per battere lo stesso avversario, noi siamo insieme per costruire le stesse idee.
1: E alla Premier rispondono le opposizioni. La benzina ha raggiunto il prezzo più alto dal 2022, il gas aumenta, 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi, non c'è nulla da festeggiare, affermano PD, 5 Stelle, AVS e Italia Viva. E a proposito di carburanti, il governo ha prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio in scadenza oggi. L'estensione sarà finanziata con l'extra gettito IVA di agosto legato all'aumento dei prezzi di luglio. Il costo della misura è di circa 60 milioni di euro, ma è allo studio un provvedimento strutturale per famiglie meno abbienti ed autotrasportatori. Gli esteri, la guerra russo-ucraina, in serata attacchi incrociati, i russi puntano la regione di Kiev, gli ucraini l'area occupata di Kherson. E del conflitto ha parlato Donald Trump. Conosco bene Putin e non intende attaccare i territori della NATO, ha detto il presidente americano. Gli inviati speciali Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Mosca e poi a Kiev, dove presenteranno una proposta per far terminare la guerra. E secondo la Bild, il consolato di Bonn, chiuso dal governo tedesco, era il centro della guerra ibrida lanciata dalla Russia. L'autorità dei trasporti ha sanzionato Rete Ferroviaria Italiana del gruppo Ferrovie dello Stato per 1.750.000 euro per lo stop dei treni del 2 ottobre 2024 che, secondo alcune ricostruzioni, fu attribuito ad un filo tranciato da un chiodo nella zona di Roma Termini. RFI prende atto della multa e ribadisce di aver messo in campo tutte le misure necessarie per garantire la ripresa della circolazione. La cronaca, il femminicidio di Barberino del Mugello. Per gli investigatori, l'omicidio di Lorena Isceri, la donna aggredita e poi gettata da un cavalcavia sulla 1 dall'ex compagno, era stato pianificato. Federico Vella l'ha aspettata in garage e poi sequestrata. Avevano avuto una relazione di 2 anni, chiusa per gli atteggiamenti ossessivi dell'uomo, che però non era mai stato denunciato. Lo sport, calcio, Serie A, nell'anticipo della terza giornata il Como espugna Marassi, 4-1 al Genoa, Diao doppietta, e l'Ariani si prendono momentaneamente la testa della classifica. Oggi 3 gare, Fiorentina-Torino, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Basket, all'esordio nel mondiale femminile in Germania, l'Italia di coach Andrea Capobianco supera la Repubblica Ceca 63-54. Cecilia Zandalasini, miglior marcatrice azzurra con 19 punti. Domani la seconda sfida del gruppo D con gli Stati Uniti, che hanno battuto la Cina. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chi schissa a tutti.

Ladies and gentlemen, signore e signori, ufficialmente parte la nuova stagione radiofonica del Kiss the Weekend. Oggi, sabato 5 settembre, ore 7 del mattino, con Rau e... Scusate, era l'entusiasmo. Buongiorno, bentrovati cari amici, buon sabato mattina insieme fino alle 9 con Joski in regia. Io sono Raul, sono quello del weekend di sabato alla domenica dalle 7 alle 9. Si parte con la bella musica, Red Hot Chili Peppers, Zedd e Katy Perry, subito Tommaso Paradiso.

Zed Fitzgerald and Katy Perry, 365, prima Red Hot Chili Peppers con The Seventh Song, e ancora Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Allora, siamo ripartiti con la grande squadra di Kiss The Weekend. Buongiorno a tutta la redazione, buongiorno a Joski in regia e buongiorno a tutti quelli che ci stanno già cominciando a raccontare, insomma, questo sabato mattina. Sapete che i protagonisti sarete voi. Bella novità con questa nuova stagione radiofonica di Kiss The Weekend, e siamo pronti a lanciare alle ore 7:12 del mattino, cari italiani, la domanda di questa mattina, che è: il mio sabato è speciale perché? E finite la frase. Quindi un po' gli autori del programma sarete voi oggi, perché in base a quello che ci racconterete, poi il messaggio più simpatico sarà premiato con i gadget di Radio Kiss Kiss. Già vi anticipo che alle 8:30 avremo anche il nostro collegamento, finalmente, con il nostro grande inviato speciale a proposito di sabato, di economia, il nostro Luca Iovine. Quindi una bella puntata, e poi altre sorprese che scoprirete appunto nel corso della puntata. Però intanto vi ricordo il numero 347 490 0042. Questo è il nostro numero, quello di Radio Kiss Kiss, ok? Via WhatsApp il vostro nome, di dove siete, e poi perché è speciale il vostro sabato. Faccio un esempio, che ne so: ciao Raul, sono Claudia, sono di Milano, il mio sabato è speciale perché oggi farò un brunch con i miei amici per salutare l'estate che è andata via. Gli amici di Panarea, saremo 40 persone a casa e prepariamo bruschette e linguini all'astice. Oppure: ciao Raul, sono Gianluca, io sono di Palermo, il mio sabato è speciale perché finalmente rivedo la mia ragazza che non vedo da 3 anni. Perché vivi all'estero. Oppure: ciao Raul, sono Angelica, sono la mamma di 2 gemelle e sono nati da pochi i miei nipotini, oggi è un sabato speciale perché mi dedico e faccio la nonna a tempo pieno. Ok, adesso ho fatto 3 esempi diversi, però sta a voi, insomma, raccontarci questo vostro sabato. Mi raccomando, più il messaggio è simpatico, più è carino, più vincete i gadget di Radio Kiss Kiss. 347 490 0042. Dite il vostro nome, di dove siete, poi perché il vostro sabato è speciale. Facciamo

0: La margheritina con mamma non mamma, mamma non mamma, l'abbiamo fatto un po' tutte, alla fine a me usciva sempre non mamma. Madame su Radio Kiss Kiss 716, messaggi 347 490 0042, fateci sognare, perché è speciale questo sabato.
1: Ciao Raul, ciao. Siamo Linda e David, sì, da Bergamo, sì. Il nostro sabato è speciale, sì, perché stiamo partendo per fare un weekend a Livigno.
0: Bello, buon weekend.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Sono Giada, dalla provincia di Ancona. Il mio sabato è speciale perché oggi ho il matrimonio di miei due amici. Sono molto emozionata. Beh, e non vedo l'ora che è questa sera.
0: Benissimo.
2: Un bacione, allora, a tutti. Ciao,
0: divertitevi,
2: ciao.
0: Bevi poco, facci sapere come va il matrimonio e soprattutto che regalo hai fatto. Ai matrimoni si fanno bei regali. Shepherd.

0: Che conosci, l'ironia che non ci aspetti. I Corrieri di Kiss. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss, kiss. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
0: Kiss, kiss.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Kiss, kiss.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
0: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Danzatoria, suona di Kiss Kiss, suona sempre solo la musica più bella e tanta tanta musica in questa bella stagione radiofonica di Radio Kiss Kiss con Kiss the Weekend. Allora, il mio sabato è speciale perché oggi posso sgarrare e posso mangiare il gelato, me lo posso concedere una volta a settimana. Oggi nocciola e stracciatella, firmato Raul, cioè sono io praticamente, sto raccontando che mi hanno chiesto perché è speciale, per questo motivo, dai, penso un po' ai traguardi della vita, mangiare il gelato di sabato, vai!
1: Sarà un sabato speciale perché oggi finisco di lavorare alle 13 e poi starò tutto il pomeriggio, tutta la sera a gironzolare con mia moglie.
0: Bello.
1: Ci godiamo il pomeriggio e il sabato sera.
0: Bravissimo, per vivere ancora un po' la vacanza, se vogliamo.
2: Il mio sabato è speciale perché dopo più di 5 mesi di infortunio sto per arrivare sul Vesuvio per un po' di trail.
0: Quindi un po' di riabilitazione stiamo facendo, va bene, bravo.
3: Beh, il mio sabato è speciale perché ci stiamo organizzando per il pellegrinaggio a San Gerardo Maiella questa notte.
0: Benissimo.
3: Kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a te.
4: Ciao Raul, sono Gerardo e questo sabato mi trovo a Monte Paone, Catanzaro, lungo la lungomare, si può dire, ma è una cosa bellissima. Questo sabato per me è speciale.
0: È bellissimo, c'è il mare. Cosa vuoi di più della vita? La musica di Radio Kiss Kiss, quella del passato, 1998, Rem con The Sliver.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi vi chiede una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Jennifer Lopez e Pitbull, Dance Again. Bella novità, si intitola Il Sole, brano che nasce da un'ispirazione spontanea. Il cantautore pugliese Vuelo ha inizialmente scritto e registrato la base in appena 40 minuti, poi ha chiamato Roy Paci, internazionale,

straordinario anche il grande contributo di Alvaro Soler per questo grande pezzo. Novità, il sole

0: Uelo, Alvaro Sorrero e Paci, il sole, novità. Beh, sono curioso di sapere come sarà il tempo oggi nei prossimi giorni. Buongiorno e bentrovata la nostra Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Primo weekend di settembre all'insegna di un contesto prettamente anticiclonico sull'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo degno di nota. Nel pomeriggio potrebbero formarsi degli addensamenti sui confini alpini, localmente accompagnati da piovaschi, specie sui settori centro-orientali. Sole protagonista altrove. Massime comprese tra 26 e 35 gradi al nord, tra 32 e 34 al centro e anche al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti!
2: Animo, animo! Su Radio Kiss Kiss ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950€, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese, rata finale 8.000€, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950€ e con un pieno fai più dei 700 km.
7: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Fit for Ultra con Talk to You.
1: Ehi, ti voglio parlare per dirti che sei la mia vita e ti amerò per sempre. Più o meno questo è il senso di questo pezzo, ascoltando le parole. Sono le 7.45 su Radio Kiss Kiss. Vi ho chiesto di raccontarci il vostro sabato, perché è speciale. Il mio è speciale perché è il primo sabato della nuova stagione radiofonica di Kiss Weekend. Vi ricordo, insieme fino alle 9, sabato e domenica dalle 7 alle 9, ci siamo noi. Vai!
2: Questo sabato è speciale. Sono Anna Maria da Capracotta e siamo per iniziare a vivere una fantastica festa di 3 giorni della Madonna di Santa Maria di Loreto.
1: Bello.
2: Saluto tutti i capracottesi sparsi nel mondo.
1: Viva Capracotta!
3: Buongiorno Kiss Kiss. Buongiorno. Il mio sabato speciale è che mi sono alzato alle 4. È più speciale di così il sabato. Cosa vuoi dalla vita?
1: Certo, infatti si sente un po' la voce assonnata. Vata cook, si potrebbe dire, non stai male, nel senso, riposati.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
4: Giuseppe da Brindisi, che Brindisi non ci sta, sono in giro, trasferito a Milano per lavoro da meno di una settimana. Oggi me ne sto andando a Imola.
1: Bello.
4: Ci sono delle gare gratuite in circuito, in autodromo, e quindi vado a fotografare, dato che è la mia passione.
1: Bravo. Viva Imola, viva la bella musica, viva Radio Kiss Kiss, viva tutti quelli che in questo sabato sono in giro a raccontarci, perché è un sabato speciale. 347-490-0042, tra un'ora premiamo il messaggio più simpatico. Intanto Cesare Cremonini. Logico.

0: Vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Fine prima ora, si torna indietro nel tempo, perché sapete che abitualmente qui a Radio Kiss Kiss rispolveremo un po' i nostri archivi. 1978 è l'anno scelto. Beh, nel 78 ricordo un momento importante, perché per la prima volta il 2 aprile negli Stati Uniti la CBS manda in onda il primo episodio di Dallas. E poi grande successo, e esattamente nello stesso anno un momento straordinario, che arriva la prima email spam il 9 maggio. Già si parla di spam nel 1978. Bene, 78, beh, c'è John Paul Young con un pezzo straordinario. Love is

0: Dopo Young ci porta dietro nel tempo 1978 ed ora lì nella redazione dove per noi c'è Alessandra Aprea. Buongiorno Alessandra, bentrovata.
1: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione Non mollerò mai, così Giorgia Meloni alla manifestazione di Bari per celebrare il governo più longevo della storia repubblicana, 1413 giorni. Nel suo intervento la premier difende la nuova legge elettorale che ha detto serve ad evitare ribaltoni e rilancia la prima grande riforma regalata al paese, la stabilità. Oggi l'Italia è più credibile di quando abbiamo cominciato il nostro lavoro. Le fanno eco i vice premier Tajani e Salvini in videocollegamento e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, presente nel capoluogo pugliese. E le rivendicazioni di Giorgia Meloni animano il dibattito tra i partiti, la maggioranza elogia l'operato del governo, il centrosinistra invece è critico. Dopo 4 anni, affermano PD, 5 Stelle, AVS e Italia Viva, gli italiani stanno peggio, dal costo dell'energia più alto d'Europa, ai salari più bassi, all'aumento del 30% del carrello della spesa. Non c'è nulla da festeggiare. Ucraina, nella notte la Russia ha nuovamente attaccato Kiev, nonostante la tregua proposta dal presidente Zelensky in occasione della visita degli inviati americani Witkoff e Kushner, che saranno oggi a Mosca e poi nella capitale ucraina. Donald Trump annuncia porteranno una proposta per la fine della guerra. Il tycoon assicura Putin non attaccherà la NATO. La cronaca svolta nelle indagini sulla morte di Melissa Echevarria, la quarantenne argentina trovata senza vita il 14 agosto a Messina. Ha confessato il delitto un 44enne di origine tunisina già arrestato per altri reati. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta della donna, poi l'omicida ha raccontato di averla strangolata al culmine di una lite. E ad Udine continuano le ricerche dell'uomo che ha ucciso un 61enne in strada ieri sera. Da una prima ricostruzione sembra che l'abbia colpito più volte con un cacciavite. I due si conoscevano, l'aggressore era l'ex compagno della sorella della vittima e nei giorni scorsi aveva danneggiato l'auto di un altro parente. Voltiamo pagina. Il governo ha prorogato il taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio in scadenza oggi. L'estensione di altri 5 giorni, dal 6 fino al 10 settembre compreso, sarà finanziata con l'extragettito IVA di agosto, legato all'aumento dei prezzi di luglio, e costerà circa 60 milioni. Tuttavia, dalla prossima settimana l'esecutivo intende cambiare politica, abbandonando gli sconti fiscali generalizzati che finora sono costati oltre 2 miliardi. Siamo allo sport, calcio, Serie A, nell'anticipo della terza giornata, Como travolgente a Marassi. La squadra lariana batte il Genoa 4-1 e sale momentaneamente in testa alla classifica. Oggi altre 3 gare, Fiorentina-Torino, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Infine tennis, agli US Open, Jasmine Paolini fuori al terzo turno, sconfitta dalla rumena Cirstea, 6-3-6-3. Avanzano in doppio Vavassori e Bolelli. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Aprea una buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Grazie ad Alessandra Aprea, giro di boa. Facendo anche un collegamento con Fuori GP, grande momento con noi di Radio Kiss Kiss che stiamo vivendo. Attenzione, perché questa è una nuova ora ricca di sorprese, fino alle 9 con Kiss the Weekend, con tra poco l'intervento di Luca Iovine, esperto in economia. Però sapete che tra circa 50 minuti premiamo il messaggio più simpatico per lo spazio. Oggi è un sabato speciale perché arriva Gorillaz, One Republic, subito Noemi con Tu, cosa fai stasera?

0: Grande pezzo, One Republic Negramaro con Paradise su Radio Kiss. Suona sempre solo la musica più bella e tanta tanta tanta bella musica insieme a tutti quelli che ci stanno raccontando, insomma, questo sabato, visto che vi ricordo che il messaggio più simpatico tra circa mezz'ora sarà premiato con i gadget di Radio Kiss Kiss. Se avete acceso la radio da poco, come partecipare? Semplice: 347 490 0042 via WhatsApp, dite il vostro nome, dite di dove siete e poi raccontateci perché è un sabato speciale, come hanno fatto loro.
1: Ciao!
0: Ciao!
1: Kiss Kiss! Il mio sabato da fotografo, tre matrimoni, tre storie, ma soprattutto tre spose.
0: Tre spose? E quanti abiti da cambiare, visto sotto al sole, immagino, con questo caldo. Va bene, grazie, in bocca al lupo, ciao!
2: Oggi il mio sabato è speciale perché andrò a vedere il big match alle 18 Inter-Napoli, perché le emozioni vanno vissute e non raccontate.
0: Bello, è uno spot, le emozioni vanno vissute e non raccontate.
3: Buongiorno. Bravo. Radio Kiss Kiss. Buongiorno. Io sono in viaggio dalla Calabria fino a Varese,
0: sì,
3: che sono finite le mie ferie, sì, però la cosa bella è che incontrerò la mia bimba.
0: Bello.
3: Dopo 10 giorni che non la vedo, che si è fermata su per fare esami all'università.
0: Ok, ok. Le emozioni vanno vissute, com'è, amico? Francesco Gabbani, Samo Funk su Radio Kiss Kiss.

0: con Diamonds su Radio Kiss Kiss, 8:17. Attenzione, perché stanno arrivando molti messaggi al 347 490 0042. Ci state raccontando perché il vostro sabato è speciale, sarà ancora più speciale visto che vi regaliamo i gadget di Radio Kiss Kiss, però solo uno dei migliaia di messaggi che stanno arrivando potrà vincere questi gadget. Sentiamo chi.
1: Buongiorno Raul.
0: Ciao.
1: Il mio sabato è speciale, anzi specialissimo,
0: perché
1: vai a smontare tutta la roulotte,
0: sì?
1: Dopo un'estate di roba, teli, non
0: quindi
1: si può smontare, lava, ripiega, asciuga,
0: vabbè, ironia quindi, va bene, in bocca al lupo.
2: Facciamo. Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Elena, Giuseppe e Davide.
0: Ciao.
2: Per noi oggi è un sabato speciale perché inizia il nostro weekend al mare.
0: Bene.
2: Kiss Kiss a tutti.
0: Kiss Kiss
2: ciao,
0: a voi.
2: Ciao.
0: Viva il mare, le spiagge, il sole, l'estate.
3: Oggi è un sabato speciale perché lo trascorrerò con mio figlio grande e col mio nipotino piccolo di 3 anni e mezzo, portandolo a vedere la schiusura dei pulcini.
0: Bello. Questo era l'effetto dei pulcini, non diverso, questa era una cosa, un cinguettio. Va bene, parliamo di una cosa importante. Tra l'adrenalina e l'energia che si respirano qui con Radio Kiss Kiss a Monza ci vuole una pausa fresca. Una pausa Nescafè Latte. Latte e delizioso caffè in una bevanda fresca, ideale per l'estate da gustare tra una canzone e l'altra. 4 gusti disponibili. Cappuccino ed espresso, preparati con ingredienti 100% naturali. Cookies con aroma biscotto e Triple Zero, senza lattosio, senza zuccheri aggiunti e zero grassi. Scopri tutti nel banco frigo. Nescafè Latte, il gusto fresco della tua estate.
4: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: Kiss a te, che hai già conosciuto la tua anima gemella. È il tuo amico a quattro zampe. Kiss a te, che hai casa da solo, una moto, letto a una piazza. È proprio la tua giornata. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. Quattro serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
2: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Cadera di Fischis, Megan Kramer con Partenope Fuchung e Serena Brancale The Colors insieme. 8:27, messaggi al 347-490-0042. Sentiamo.
1: Buongiorno Raul. Buongiorno. Da Palermo. Il mio sabato speciale stamattina è lavorare in ferramenta con il mio super collega, ex animatore di villaggi turistici, Luigi Trapani, l'elettricista. È un grande.
0: È un grande, giusto per non fare di pubblicità, va bene. Quindi viva il ferramenta, viva il caldo, insomma, lavorare questo lo immagino, va bene.
2: Buongiorno Raul, oggi è un sabato speciale perché si sposa la mia sorellina Adriana.
0: Adri, tanti auguri Adriana. Vi ricordo Adriana con Pippo Pelo la mattina dalle 7 alle 9 con il Pippo Pelo Show. Intanto la bella musica continua tra poco. Il nostro Luca Iovine, esperto in economia, quindi rimanete con noi. La più bella musica suona qui su Radio Kiss Kiss. Anche quella del passato, torniamo indietro nel tempo. 2002, Avril Lavigne, questa è Complicated.

0: Avril Lavigne, Complicated su Radio Kiss Kiss, 8:31. Signore e signori, ritorna per la nuova stagione radiofonica Kiss the Weekend il nostro Luca Iovine. Buongiorno Luca!
1: Buongiorno Raul, buona economia a tutti.
0: Grazie, grazie mille, bentornato. Allora, siamo appena tornati dalle vacanze, Luca, ma sono convinto che per te siano state anche troppe, è vero?
1: Vero, ma non per me Raul, per la scienza. Perché alcune ricerche dicono che durante una vacanza il nostro benessere cresce fino a raggiungere il massimo all'ottavo giorno. Poi tende a stabilizzarsi, quindi forse il problema non è fare più ferie, ma distribuirle meglio durante l'anno, come sono abituati in altri paesi.
0: Ah, ecco, quindi mi stai dicendo praticamente che 15 giorni ad agosto non mi fanno arrivare
1: in altri paesi.
0: Ah, ecco, quindi mi stai dicendo praticamente che 15 giorni ad agosto non mi fanno arrivare riposato fino a Natale.

0: piuttosto meglio distribuirle durante l'anno con pause più brevi e frequenti, e soprattutto devono essere pause vere.
1: Pause vere, quindi bisogna staccare con tutti e tutti, niente mail, niente WhatsApp, insomma sotto all'ombrellone.
0: Esatto, niente mail sotto l'ombrellone. Se sei alle Maldive ma continui a rispondere alle mail dall'ufficio, hai cambiato panorama, non necessariamente sei andato in vacanza. Per recuperare davvero bisogna riuscire a staccare davvero.
1: Però scusa Luca, le ferie sono una questione del lavoratore, perché dovrebbero interessare anche all'imprenditore?
0: Perché un operaio, un impiegato, un dirigente che riesce a recuperare in vacanza torna al lavoro nelle condizioni per produrre meglio, più concentrato, più lucido, con più energie. E quindi non è soltanto una questione di responsabilità sociale per l'imprenditore, è una questione manageriale vera e propria.
1: Infatti io ho letto sul sito della radio il tuo articolo www.kischis.it, leggetelo anche voi che ascoltate, e c'è questa parola strana, over, ma è over o over? Nel senso qualcosa del genere?
0: Cioè... Overcommitment è una parola inglese che indica un eccessivo coinvolgimento nel lavoro, e riguarda quelle persone che non staccano mai e continuano a pensare al lavoro anche quando dovrebbero fermarsi.
1: Certo, e questo tipo di persona non rappresenta il lavoratore perfetto, giusto?
0: No, perché le persone eccessivamente impegnate sono spesso soggette a disturbi di vario tipo, stanchezze, irritabilità, ansia. Insomma, essere sempre accesi non significa essere sempre efficienti.
1: Certo, quindi lavorare tantissimo non significa, come dire, automaticamente essere più produttivi.
0: Esatto, ed è questa la lezione. La produttività non si misura contando quante ore una persona resta davanti al computer, conta quanto riesce a essere concentrata, creativa, lucida.
1: Certo, quindi il consiglio per questo rientro delle ferie qual è? Lavorare meno?
0: No, lavorare meglio e per prolungare i benefici delle vacanze magari provare a portarsi un po' di vacanze a casa conservando le abitudini delle ferie, un po' di leggerezza, un bel tramonto, divertimento. Io per esempio stasera vado al Jova Beach Party con i miei collaboratori, così lunedì riprendiamo più allegri e più produttivi.
1: Bello, quindi musica, allegria e produttività, bravi.
0: Giusto, perché il modo migliore per ricaricare le aziende è far ricaricare i lavoratori. Come? Riposo e divertimento. Insomma, pazienza.
1: Grazie mille, buon concerto. Grazie a Luca Iovine, esperto di economia.
0: Buona economia a tutti.
2: 158. 158.

Grazie Animal su Radio Kiss Kiss, la più bella musica. Intanto novità, Genova Napoli, singolo collaborativo di Gigi D'Alessio e Alfa, brano presentato inizialmente in anteprima dal vivo il 23 agosto 2026 allo stadio Luigi Ferraris di Genova in occasione del prepartita del match, quindi Serie A Genova-Napoli. Novità, Genova e Napoli.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Leo, traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
0: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: al volo. Ultimo appuntamento, dal 4 al 6 settembre a Caorle, per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Sono qui? Ehi, sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
1: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
0: Kiss Kiss. I'm a più bella. Suona solo su Radio Kiss.

0: 18 luglio di quest'estate, straordinario concerto. Io ero lì, San Siro, con Bruno Mars, straordinario, un maestro. Su Radio Kiss Kiss, 8:45, pronti, signore e signori,
1: per premiare il concorrente di oggi,
0: di questa nuova stagione di Kiss the Weekend. Al 347-490-0042 vi ho chiesto di mandare un messaggio. La domanda è: oggi è un sabato speciale, perché sentiamo chi dice.
2: Buongiorno Kiss Kiss, il mio sabato speciale è che mi sono alzato alle 4, è più speciale di così il sabato, cosa vuoi dalla vita?
0: E ti premiamo! Sei svegliato alle 4 e ti aggiudichi i gadget di Radio Kiss Kiss, hai visto? Ed Sheeran arriva con The Lego House.

Bello, Fred De Palma, Anita e Remy Schilla con La Testa Gira su Radio Kiss Kiss, la più bella musica. Insieme ancora per 8 minuti, poi ci salutiamo. Intanto arriva lei, ragazzi, Lady Gaga, ma quant'è brava! Applause!

Sì, si conclude questo bel appuntamento, la prima puntata della nuova stagione di Kiss the Weekend con Raul. Salve, sono io. Torno domani dalle 7 alle 9. Mi raccomando, sveglia anche per voi. Intanto salutiamo tutti quelli che sono in viaggio, quelli che stanno andando al mare, chi si è svegliato da poco, chi invece è già sveglio perché ha fatto insomma tutta una tirata insomma da ieri. Grazie a Joski in regia, autore, a tutta la redazione, insomma grazie per il grande lavoro, insomma per il programma che riusciamo a mantenere, soprattutto grazie a voi che ci ascoltate. Max Giannini, Max Digitale, tra poco per la seconda parte di questa bel sabato mattina. Da Raul è tutto, torno domani, adesso dal 1994, You Sound Door,

0: Stanotte, 7 secondi.
1: Sei durato?
0: Ho dormito solo 7 secondi.
1: Beato te che hai dormito.
0: 7 seconds, Yes and Door, era il 1994.
1: Siamo il primo speciale Saturday
0: della
1: nuova stagione. Sì, salutiamo Big Growl innanzitutto.
0: Esatto.
1: E poi sei pronto? Eccola qua, ragazzi.
0: Good morning, Kiss Kiss, speciale Saturday, aspettando il gran premio di Monza. Di Monza.
1: Ragazzi, hai fatto tutta l'estate per studiare la nuova sigla. Bravo,
0: sì,
1: molto
0: bravo.
1: Bella.
0: Allora, attenzione, perché tra poco diventerete protagonisti, ma subito ricordatevi che c'è la sigla dei Funky Boys.

0: Buongiorno a tutti, buon sabato. Non so se è un'impressione solo mentale, ma a me mi pare che la sesta ondata sia già cominciata.
1: Sesta ondata, io sto già pensando alla settima, fai tu.
0: Tra poco, inerente a questo, vi chiederemo:

0: Sesso universo.
1: Sì, solo universo, Giannini, per noi. Good morning, Kiss Kiss, speciale Saturday, Max e Max.
0: Salutiamo il piccolo imperatore che ci coadiuverà. Non sappiamo se sia il nostro fonico o la nostra badante.
1: È più la badante che il fonico.
0: Buongiorno,
1: oggi,
0: grazie a tutti coloro che ci stanno dicendo buon sabato, benvenuti. 347-490-0042, questo è il numero da memorizzare perché vi servirà a tante cose. Tra poco vi servirà a risponderci a questo interrogativo.
1: Ve lo chiediamo perché noi ve lo chiediamo tutte le mattine.
0: Siamo al primo weekend di settembre, il cosiddetto autunno meteorologico, anche se di autunno questo primo weekend ha ben poco, voglio dire. Allora vi chiediamo, visto che abbiamo cominciato anche la sesta ondata e fa caldo, siete team ancora al mare finché c'è caldo e lidi aperti? O team è già partito il countdown per il Natale, basta.
1: Divide in due così, c'è chi dice no, è finito agosto, siamo in autunno.
0: Siete team viva la settembrata e l'ottombrata oppure stop ai weekend al mare e testa all'autunno? Ce lo fate sapere che cosa farete questo weekend, se andrete al mare oppure già state pensando a quello da mettere sotto l'albero di Natale.
1: O state già facendo il cambio di stagione, perché l'ho sentito dire, eh? Lo ripetiamo, 347-490-0042, che team siete?
0: È un bel messaggio audio, fatecelo sapere, siate sinceri. Può darsi che molti ci stiano sentendo proprio mentre stanno andando al mare.
1: Allora fateci il messaggio mentre vi tuffate, fateci sentire il rumore dell'acqua.
0: Oppure molti ci stanno ascoltando mentre stanno facendo il famoso cambio di stagione.
1: Oh mamma mia.

0: questa dei Top Loader è proprio una canzone da tenere ad alto volume mentre stai per andare al mare.
1: Infatti, ma anche se stai tornando.
0: Tanti stanno andando al mare, come Michele Dallarino. Buongiorno, stiamo andando al mare. Molti dalla Sicilia che ci stanno ascoltando.
1: Che non hanno bisogno di andarci.
0: Ci sono.
1: Sì, è il mare che è andato da loro, che gli frega, ma che bello.
0: Vi abbiamo chiesto, siete del team, e qualcuno ha fatto anche la battuta sul team.
1: Sì, io sono team, ma di un'altra compagnia, dai.
0: Siete di quelli che finché ci sono i lidi aperti, il caldo, sempre mare, mare, mare, oppure di quelli che stanno già contando i giorni per il Natale, basta, non se ne può più.
1: No, c'è già chi sta contando i giorni veramente col calendario. Invece c'è Mira che dice: no, ragazzi, sempre al mare, però sto ad Arezzo. Vabbè, vai al mare dopo.
0: Da Arezzo per andare a Rimini ci vuole un'oretta, dai. Sì, fai allora. Vai.
2: Io sono Giuseppe, sono palermitano, ma vivo a Torino. In questo momento mi trovo al mare a Palermo. E per me Torino può rimanere lì. Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Schizza te,
3: mare tutto l'anno. Ciao dall'Elba.
1: Bello, l'Elba. Tutto l'anno il mare. Vedi?
4: Io mi sto preparando la valigia per andarmene 10 giorni al mare.
1: Barbone, porta anche noi.
0: A proposito di questo, c'è una notizia che tra poco commenteremo.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
5: Fabio da Cortona.
1: Eccolo.
5: Legna per il camino. Fine. Netflix. Benvenuto all'inverno.
1: No, veramente. Allora, scusaci, amico, fermo lì, ce l'abbiamo il numero.
0: A Cortona.
1: Sì, lo mando io il medico. Non
5: buongiorno Kiss Kiss.
1: Ciao.
5: Direzione Castellaneta Marina,
1: mare.
0: Cosa son venuto a fare?
1: Te lo dico dopo.
0: Chris the 70.

0: maledetto me.
1: Fulminacci.
2: Dall'album Calcinacci, sì, non vi sì. diciamo il prossimo. Fulminacci. Calcinacci.
1: Il prossimo è dedicato al Nilo. Al Nilo, sai che c'è il limo? Sì. Il limo del Nilo, sì, quello sarà.
2: Allora, attenzione, altri messaggi. Dai.
3: Sono Luca da Pompei.
1: Ciao.
3: Io sono assolutamente ancora team mare a settembre, soprattutto perché mi piace andare al mare quando il flusso di gente comincia a diminuire.
2: Bravo, il miglior mare, il più bel mare.
4: Ovviamente team mare finché possibile. Lori dalla Puglia.
2: Brava Lori, brava.
1: Viene facile.
5: Buongiorno e kiss a tutti. Buongiorno. Beh, ovviamente stando in Sicilia il mare da noi fino a novembre, ottobre si va al mare.
2: È vero.
1: Anche Babbo Natale viene lì a fare il bagno a Natale.
6: Buongiorno kiss. Ciao. Direzione Castellaneta Marina, mare.
2: Va bene così.
1: Ma che voglia di
7: ciao
1: arrivare.
7: Max e Max, siamo Vittorio e Anna Maria da Navate di Reni.
2: Ciao.
7: Direzione Pestu. Per noi è forever mare. Fino al 31 ottobre.
1: Con la data di scadenza, chiude il lido il 31 ottobre.
8: Ciao ragazzi, io non faccio né il cambio di stagione né sto andando al mare. Al momento vado a Imola a fotografare in autodromo.
2: Bravo, a proposito di Imola, tra poco vi daremo una bella notizia che riguarda i nostri ragazzi.
9: Buongiorno, oggi gita in barca a vela, destinazione Castellammare del Golfo.
1: Ah, barca a vela, però non ci ha detto se preferiscono il mare o no. Ha detto solo che vanno barca a vela.
2: Tra poco invece una notizia che riguarda tutti coloro che stanno andando al mare, casomai stanno andando proprio in vacanza al mare.
1: Eh sì, c'è chi va in vacanza anche adesso.
2: E fanno la cosa giustissima.
1: È alla faccia nostra.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Kiss, kiss. Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
4: Kiss, kiss. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Kiss, kiss. Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
7: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
6: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
8: Kiss, kiss.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
11: Iperceramica.
0: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Emma, Fabri Fibra, non ti spaventare. La canzone si intitola Antidroga!
1: Mamma mia, sai che sei cattivo, sei.
0: A proposito, di team ancora mare o team basta, col mare siamo proiettati verso l'autunno.
1: Anche se un saluto speciale va a chi ha fatto il team né uno né l'altro.
0: I messaggi che stiamo ascoltando, e stiamo ascoltando tutti, dicono che il partito dell'estate è decisamente vivo.
1: Un altro partito, ci manca.
0: Lo conferma anche Federalberghi, secondo cui un recente report conferma che quasi 5 milioni di italiani hanno programmato una vacanza al mare nel mese di settembre.
1: Il più bello, perdonateci. Quindi, almeno per me. Per te, Max?
0: Anche per me. Io ci sto incominciando a pensare a levarmi dalle scatole d'agosto e incominciare a prenotare a settembre.
1: Se andiamo avanti così, a breve andremo al mare a settembre io e te.
0: Settembre sta diventando sempre meno il mese del ritorno e sempre più una prosecuzione della stagione turistica, però c'è anche un'Italia che il mare non vuole proprio tornarci, abbiamo sentito anche dei messaggi, basta, non ce ne può più, e nei weekend preferisce soluzioni alternative tipo musei, cinema, mostre, ristoranti, passeggiate, shopping, gite fuori porta e quant'altro.
1: E l'importante è non far nulla, è divertirsi e godersela, perché no?
0: E a tal proposito, questo è un weekend importante, non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista delle cose da fare.
1: Soprattutto culturale, gratuito.
0: Bravo, bravo.

0: La prima domenica del mese, quindi
1: di solito, ed è ingresso gratuito, quindi c'è sempre qualcosa da fare.
0: L'iniziativa del Ministero della Cultura, che ogni prima domenica del mese permette appunto di entrare gratuitamente nei musei, parchi archeologici. Stiamo parlando per esempio di, potete andare agli Scavi di Pompei gratuitamente, alla Reggia di Caserta, ai Musei Reali di Torino, al Colosseo, al Cenacolo, al Palazzo Pitti, al Giardino delle Bove,
1: agli Uffizi. Così, che poi molta gente dice, ok, ma cosa vado a fare in questi posti? Siete mai stati? È una cosa da fare per forza, per legge.
0: Allora, è bene controllare orari, eventuali prenotazioni e limiti giornalieri. cultura.gov.it/domenica al museo. Andate a controllare.
2: Good morning, Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.

0: to the Sun, ma attenzione, prima lo dicevamo a microfoni spenti, quando arriva poi va via, poi ritorna.
1: Sì, ma anche una puntina basta a volte.
0: A volte sì, la metti sul disco e parte.
1: E infatti parte cosa? Parte Ernia. E te la dedica, eh? No, il titolo. Dedica.
0: Ah, dedica,
1: New Kiss.

0: è la canzone fa.
1: Esco a fare un giro con la macchina. E poi? Quando siamo soli sei magnifica.
0: Dedica Ernia il nostro New Kiss.
2: Anche lui vuole fare il giro con la macchina, ma dipende dal meteo a volte, no? Soprattutto tutti quelli che stanno andando al mare. Farà caldo? Lo chiediamo a loro, agli amici di ilmeteo.it.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il primo weekend di settembre si apre l'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato. Nelle prossime ore i cieli infatti saranno sereni su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Nel pomeriggio potranno formarsi alcuni addensamenti lungo i confini alpini, localmente associati a piovaschi, soprattutto sui settori centro-orientali. Sole protagonista altrove. Massime tra 26 e 35 gradi al nord, tra 32 e 34 al centro e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
4: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
7: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
8: Kiss Kiss.
9: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi.
10: No, a giocare a calcio.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Kiss Kiss.
12: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a 1169,90 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
8: Kiss Kiss.
14: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza.
4: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: gioca oggi.
1: Allora, non voglio fare il saputello, ma questa canzone si è tanto di French House anni 2000, Phoenix, If I Ever Feel Better, l'ho buttata lì.
2: Secondo me loro li hanno ascoltati, ma ci sta sempre, dai, prendi sempre uno spunto da qualcuno.
1: Queste canzoni non muoiono mai, bellissime. Oh, a proposito di musei, prima parlavamo della domenica al museo, tutti i musei aperti domani, però c'è questo museo messo su da James Lees, fisico, divulgatore scientifico, consulente museale, conosciuto come James Visit Museum.
2: Grande! James ha visitato il museo, dai, ci sta.
1: È il suo profilo sui social. È interessante perché ha creato, andatelo a visitare, simpatico veramente, ha creato una mappa mondiale che cataloga i musei più strani e di nicchia del pianeta.
2: Ah, più strani e più di nicchia,
1: esatto,
2: vero?
1: 1500 musei davvero particolari, come il Museo della Cravatta in Svezia.
2: Beh,
1: il museo di Godzilla in Giappone.
2: Mamma, il museo di Godzilla.
1: Il museo dedicato ai gabinetti. Il museo del sale, delle patate, dei Bigfoot, delle cannabis.
2: Il
1: museo delle cannabis.
2: Dov'è? Adesso dico, chiedo per un amico.
1: Il biglietto del museo delle cannabis.
2: È una cartina, va arrotolato, se no non puoi entrare. E sono andato a vederlo io quello dei bagni, dei water.
1: Sì.
2: Una merda di vergogna. Non vale la pena.
1: Fa cagare.
2: Sì.
1: E poi lui stesso invita chi conosce musei mancanti a segnalarglieli per tenere la mappa sempre aggiornata.
2: E noi ne abbiamo uno, signori.
1: Vediamo se ci siamo letti nel pensiero.
2: Scusateci. Che adoriamo perché è uno spettacolo.
1: Il museo delle ombre di Vallemaio.
2: Abbiamo avuto ospite, è uno spettacolo. Guarda, dovesse capitare, andateci, però che ci sia il sole, se no non possono fare le ombre.
1: In provincia di Frosinone. Let me tell you.

La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.

0: ci stava, olè.
1: Allora, questa canzone che stiamo per ascoltare, molto bella, è il primo singolo del cantante degli Ultravox, una band degli anni Ottanta, la New Wave degli anni Ottanta.
0: Lui è figlio di quelli che fai la canzone e non la caga nessuno, poi uno spot arriva e diventi il numero uno al mondo.
1: Esatto, difatti Mijure, cantante degli Ultravox, decise di fare la carriera da solista, fece questa canzone, non so, caga con nessuno.
0: Ma niente, zero.
1: Poi uno spot la utilizzò, pam pam.
0: E via andare, un capolavoro.
1: È un più che un capolavoro. Un sospiro.
0: Sì, quasi un. Sei vero?
1: Un breath. Ah.

0: Breath 1996. Adesso è il momento delle news con Antonio Mercurio.
1: Buona giornata e bentrovati dalla redazione slitta. Il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, lo fa sapere con una nota l'associazione Schierarsi, che esorta la massima discrezione e prudenza nel diffondere informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. Il post è stato poi condiviso anche sull'account dell'ex deputato 5 Stelle, ricoverato a Cuba dal 28 agosto dopo un malore. Il rientro era previsto nel pomeriggio. Tre scosse di terremoto registrate stamane ad Accumoli, in provincia di Rieti. Più forte la prima, alle 6.02, di magnitudo 2.9, più lievi le altre, alle 7.12 e alle 7.21, rispettivamente di magnitudo 2.1 e 2.4. Il sisma, rileva l'INGV, ha avuto origine ad una profondità di 9 km, con epicentro le aree già colpite dal sisma del 24 agosto 2016 a Matrice, Arquata del Tronto e appunto Accumoli. Il sindaco Tolomei assicura nessun allarme, in corso verifiche tecniche. La politica non mollerò mai, così Giorgia Meloni alla manifestazione di Bari per celebrare il governo più longevo della storia repubblicana, 1413 giorni. Nel suo intervento la premier difende la nuova legge elettorale che, ha detto, serve ad evitare ribaltoni e rilancia sulla stabilità. Oggi l'Italia, afferma, è più credibile di quando abbiamo cominciato il nostro lavoro, e attacca la sinistra.
2: Gli operai a loro fanno orrore perché hanno studiato poco, vivono in periferia, fanno lavori umili. Secondo la sinistra, a destra voterebbero solo i poveri o gli ignoranti. I nostri elettori per loro sono praticamente una puntata di Quark. E questa sarebbe la sinistra. E io la capisco, la crisi di identità.
1: E alla premier rispondono le opposizioni. La benzina ha raggiunto il prezzo più alto dal 2022, il gas aumenta ancora e 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi. Non c'è nulla da festeggiare, affermano PD, 5 Stelle, AVS e Italia Viva. E a proposito di carburanti, il governo ha prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio in scadenza oggi. L'estensione sarà finanziata con l'extra gettito IVA di agosto legato all'aumento dei prezzi di luglio. Il costo della misura è di circa 60 milioni di euro, ma è allo studio un provvedimento strutturale per famiglie meno abbienti ed autotrasportatori. Ancora la cronaca, un 35enne è morto annegato nel lago Grande di Avigliana in provincia di Torino. In corso accertamenti per ricostruire l'accaduto, l'uomo è stato recuperato in acqua dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118, ma le manovre di rianimazione si sono rivelate inutili. Lo sport, calcio, Serie A, Como travolgente nell'anticipo della terza di campionato. La squadra di Fabregas spugna Marassi 4-1 al Genoa e sale momentaneamente in testa alla classifica. Oggi in programma tre partite: Fiorentina, Torino, Inter Napoli e Roma Atalanta. Formula 1, Gran Premio d'Italia, George Russell il più veloce dopo le libere del venerdì a Monza. L'inglese della Mercedes ha realizzato il miglior tempo davanti a Leclerc con la Ferrari e al leader della classifica piloti Kimi Antonelli con l'altra Mercedes. Intanto la corte d'appello della FIA riporta Hajar sul podio di Monte Carlo, confermata la penalizzazione di Gasly, sceso al settimo posto, che era stata inizialmente revocata. Bene, era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.
3: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
4: Buono.
3: Melone retato.
4: Buono.
3: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
4: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
5: Eccoci qua, speciale Sandro dei Max e Max, insieme a tutti voi soprattutto. Ci aspettavano.
0: Eccola. Madonna, aspetta, tra poco ci sei te, non subito, tra poco.
5: Hai detto che andavi al mare, che anche lei preferisce il mare. C'ha ospiti oggi, scusaci. Tra poco giocheremo con caccia alla bufala, preparatevi.
0: Salutiamo tutti quanti voi, ovunque voi siate, sia che siate al mare, sia che siate invece a ribollire nelle vostre case, oppure anche al lavoro, parecchi sono al lavoro.
5: Sai che c'è gente che lavora in Italia, sì.
0: C'è un solo canto da fare.
5: Quale?
0: Un canto d'amore, va bene?
5: Ci sto.

0: Caccia alla bufala.
1: Caccia la bufala.
2: Caccia sta bufala, Giannini.
3: Però speciale Saturday. Ovvio.
2: Ovvio. Lo stavamo dicendo, lei ci tiene alla differenza.
3: Chi ci segue lo sa che il sabato il caccia alla bufala è un po'
2: uguale, quasi come se fosse la stessa cosa tutti gli altri giorni, quindi è uguale. Siamo pronti? Tre notizie. Una è una bufala, voi la indovinate quando Giannini dal via, mandate il messaggino, azzeccate la bufala, verrete premiati.
3: E oggi, oltre ai nostri gadget estivi, regaliamo anche dei biglietti per domani gratis per andare al museo, va bene?
2: Sì, per domani, ma è già gratis, vale che sei veramente. Per lunedì, anzi no, li portiamo noi al museo a Valle Maio. Pronti? Iniziamo? Notizia numero uno. Eccolo, mancava da un po', parliamo di Donald Trump.
3: Il biondo.
2: Il giallo, il ormai per sicuro anche lui, che ha fatto installare, non so se avete saputo l'ultima polemica che ci sta a diatriba con il Canada, sul lago Ontario, che lui vuole chiamare Lake America.
3: No, quelli già lo chiama.
2: Ma infatti la notizia qual è? Per farlo sapere, ha messo un piccolo cartello, ma appena appena si vede o non si vede, di circa 30 metri per 30 con scritto Lake America e le luci che illuminano fino all'altra parte, dalla parte del Canada. Che dispettoso. Mentre i canadesi continuano a chiamarlo Lake Ontario. Vediamo come andrà a finire. Appena si chiude Hormuz farà un'altra guerretta probabilmente con il Canada. Notizia numero uno.
3: Notizia numero due. La facoltà di medicina di Harvard ha accettato di pagare 53 milioni di dollari per chiudere una causa collettiva legata alla vendita illegale di resti umani da parte di un ex responsabile dell'ovitorio dell'università, che per anni aveva sottratto parti di cadaveri donati alla scienza per rivenderle sul mercato nero. Allora, a me non mi fa specie tanto il responsabile dell'ovitorio che l'ha venduti, ma quelli che li hanno comprati,
2: ragazzi, un pezzo di cambio non è facile trovarlo.
3: Notizia numero due.
2: Notizia numero tre. Un'unità dell'esercito statunitense ha deciso di inventare qualcosa per ingolosire i ragazzi e farli diventare dei militari. E hanno deciso di far cosa? Di fare un'uscita speciale con un videogioco. Grand Theft Auto 6.
3: Porca miseria.
2: Abbinato, ha detto così: vedono il gioco, vedono chi l'ha regalato e magari si iscrivono e diventano dei futuri militari. Praticamente. GTA. Ok, quindi se vuoi diventare militare, Giannini, fai tempo. Basta che ti vedi il videogioco. Ragazzi, stanno inventando tutto gli americani per fare i militari. Notizia numero 3. E adesso tocca a voi. Qual è la bufala, secondo voi, aspettate in via di Giannini? La numero 1 è il lago della discordia? La numero 2, ho messo due piedi in più, che faccio? Lascio? O la numero 3, il videogioco per militari?
3: GTA.
2: Ah, è GTA?
3: Sì.
2: Imparerò prima o poi.
3: Sei.
2: Come sei?
3: E allora attenzione, pronti, via! 347 490 0042. Vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando e soprattutto qual è la bufala stamattina? La 1, la 2 o la 3?
0: Caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning Kiss Kiss.
4: Jet setter. Go getter.

La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.

0: Abbiamo il vincitore, sì, sì. E dobbiamo dire che in pochi hanno oggi indovinato, sì. In pochi hanno indovinato. E questo ci fa specie, perché tra poco scopriremo anche perché. Però ha mangiato la foglia più velocemente di tutti quei pochi che hanno indovinato. Lui.
1: E si chiama Jonathan. Pronto?
2: Pronto.
1: Hola, chi schissa a te, Jonathan?
2: Buongiorno, chi schissa a voi.
1: Scusa, ci diciamo bene, no? Jonathan, no? Abituati con la N.
2: L'hai tolta. No, senza la N, senza. Purtroppo.
0: Jonathan.
1: Come
0: Jonathan.
1: Purtroppo? Ma noi se vuoi te la mettiamo, senza pagare, gratis. Allora, gratis, da dove ci chiami, Jonathan?
2: Mi chiamo Dagliana, in provincia di Pistoia.
1: Ah, come no?
0: Ah, sei di Pistoia, in provincia di Pistoia.
1: È uno della banda, lui, famoso.
0: Banda della Dagliana.
1: Chi non la conosce. Allora, Jonathan, perdonaci a questo punto, dici subito qual è la bufala, la 1, la 2 o la 3?
2: La numero 1.
0: Donald Trump non ha fatto mettere nessun cartello di 30 metri per 30
1: per il momento.
0: Però la cosa bella è che molti pensano che sia una cosa possibile.
1: È che ci aspettiamo di tutto ormai dal biondo, quindi molti hanno sbagliato. Invece Jonathan no. Allora noi ti mandiamo tutti i gadget a casa e tu sei al mare, sei per il mare o per già autunno per te invece?
2: No, sono già rientrato al lavoro, ci siamo già quasi all'autunno.
0: Quindi basta, si fa il cambio di stagione e basta questo mare.
2: Stagione via.
0: Sono d'accordo con te, via, basta.
1: E allora puoi andare ai musei. Dai, a Dagliana avete la teca dei ricordi, godetevela. Chi schissa a te, Jonathan?
2: Grazie, chi schissa a voi, buongiorno.
0: Buona giornata.
1: Ciao.

0: Bella, bella la musica di Radio Kiss che sta accompagnando migliaia, ma che dico migliaia?
1: Milioni
0: di persone in giro per l'Italia, ma accompagna anche coloro che stanno lavorando in questo sabato. Però parlavamo di musei prima.
1: Sì. Musei particolari, musei strani. E c'è una novità, già c'era, ma ha voluto esagerare.
0: E lui lo sa.
1: È stato uno sobrio, a dire la verità.
0: È vero.
1: L'hai vista la casa? Io ho visto il video della casa. Niente, no, Lussemburgo. Con Lussemburgo più o meno.
0: Diciamo che ha le possibilità.
1: Ah, sì, ce li ha.
0: Stiamo parlando di. Il fondatore, George. L'inventore, come definirlo?
1: Il creatore,
0: George Lucas, uno dei più grandi registi di sempre, che io adoro perché è il creatore di Star Wars.
1: Sì. Ah, perché lui alla fine è tuo padre, tuo padre.
0: Con l'asma. Il 22 settembre prossimo aprirà il suo museo a Los Angeles a forma di astronave, veramente
1: strano.
0: Una cosa pazzesca.
1: Strano.
0: Oltre ad esserci tutto quello che riguarda Star Wars, ma non soltanto, anche Indiana Jones, ci saranno anche opere di Andy Warhol, Diego Rivera, Norman Rockwell, c'è tutto.
1: Se ci sono anche opere di questi artisti, però a parte che gli americani, tutto il mondo, ma gli americani per Star Wars impazziscono. Una statuetta la vendono un giocattolino milioni di dollari.
0: Si chiamerà, ve lo diciamo, prendete nota.
1: Chewbacca.
0: Il museo si chiamerà Lucas Museum of Narrative Art.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero. Kiss Kiss.
1: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss Kiss.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Kiss Kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
4: Kiss Kiss.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.

0: E così dai, così ho scoperto che Carol G parla
1: così?
0: Parla lo spagnolo colombiano.
1: Allora non è Carol G.
0: Non è,
1: se parla così è Topo G.
2: È uno spagnolo particolare.
0: Un spagnolo che è più.
3: Ma cosa dici muoio?
0: È un spagnolo più vento e.
1: Siete Rovigo di Cavarsere originaria.
0: Lo sai di dov'è Carol G?
1: No, di dov'è Carol G?
0: È Medellín.
3: Medellín. Medellín, sì. Medellín è tanto malato e si piglia un poco di Medellín.
2: Perciò tutti i puristi della musica spagnola,
1: sì,
2: sentendola cantare,
1: dicono non è,
2: c'è un po' paesà questa Carol G.
1: Io quando c'è Carol G l'ultima cosa che penso è la musica, non so perché. Tu ridi che avevamo fatto gli gnocchi.
2: Continuiamo a parlare di musei, perché qualcuno si è chiesto e ce l'ha chiesto, perché stiamo parlando di musei un po' particolari. Poco fa abbiamo annunciato che tra poco aprirà anche il museo super particolare di George Lucas.
3: Usa la forza.
2: E abbiamo parlato anche di tutti i musei in giro per il mondo. Però un radioascoltatore ci ha girato questa domanda. Noi la giriamo a voi perché non ci piace.
1: Perché non abbiamo voglia di far niente, quindi fate voi oggi.
2: Che museo manca in Italia, secondo voi? Oppure, che museo aprireste se vi chiama il sindaco? Ragazzi, c'è da aprire un museo. Che museo apriresti?
1: Vai, 347 490 0042.
2: Io ce l'ho un'idea.
1: Sì, sì.

0: Poi, oh.
1: Anche Ula. Lei la Morena, si è una Spire
2: sì.
1: Morena.
2: È Morena, sì. È Morena. Sì. Mo. Morena, non lo so. E canta questa splendida canzone dal titolo.
1: Vai, vai.
2: No, no, vai tu, vai, vai, vai tu, che fidati.
1: Great Expectation.
2: Allora, senti qua come si dice.
1: Vai.
2: Senna Spyro con questa canzone, New Kiss.

0: 11 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Kiss Kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley arriva alle fasi finali. I campioni del Beach Volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento, dal 4 al 6 settembre a Caorle, per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Grazie Rodrigo.
1: Bella. A tutti.
0: Allora vi chiama il sindaco come consulente museale, vi dice: oh, c'è da aprire un museo.
1: Non musicale, museale.
0: Museale. C'è da aprire un museo. Che museo apriresti? Apriresti. Sentiamo, c'è qualcuno che ha avuto idea.
2: Buongiorno Max.
1: Ciao.
2: Buongiorno. Senza da fondi. Io aprirei un museo del paranormale.
1: Che pare, ma c'è già qualcosa del genere? Tipo a Torino sono andato al museo dei fantasmi, bello, sono andato lì e sparito, non c'era. Mannaggia.
3: Buongiorno Kiss.
1: Ciao.
3: È un museo che manca in Italia, secondo me è il museo delle cere, bambino da Salerno.
1: Però bello, appunto, chiama il sindaco di Salerno, che è lui, Mr. Spiderman, e gli dici di fare il museo delle cere, perché c'è, ma c'è. Manca magari a Salerno.
0: C'è il museo delle cere, si trova a Roma, e tra l'altro è uno dei più importanti. Infatti, viene subito dopo Madame Tussauds e quelli famosi, quello di Grévin a Parigi.
1: Peccato, era bello, non c'è più il museo delle cere a Roma. Si è sciolto.
0: No, mamma mia,
1: ragazzi, con 40.000 gradi.
0: Allora, io voglio tirare fuori la mia idea, anche perché ho avuto il tuo beneplacito.
1: No, ragazzi, è geniale ed è bellissimo. Mm. Il museo delle...
0: Il museo dei giochi di tutti i tempi. Vabbè, bravo. Giochi per bambini. Per bambini. Giochi per bambini. Si parte da mazze e pins,
1: che sarebbe la mazza e ustichio, la
0: campana, oppure che ne so,
1: l'elastico, l'elastico, molla.
0: Però deve essere interattivo. Sì. Voi ci portate i bambini e bambini devono giocare, i bambini di oggi devono giocare a quello che giocavamo noi, facendosi le stesse ferite che ci facevamo.
1: Infatti,
0: noi.
1: No, capire che con un filo noi ce lo passavamo, facevamo gli incroci con le dita, no? Poi io passavo tra tutto,
0: e ci giocavamo
1: per ore e ore. O il pallone in mezzo alla strada, i vostri figli non ci credono, dicono è finto.
0: Ultimo, tutto questo sei tu, tutto questo siamo noi. Ecco.
4: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno.

0: Jason Brady, Sombre, questa radio Kiss Kiss, ma mi arriva una canzone dal 1986. Allora, breve, io faccio ammenda, ho scoperto da poco che purtroppo non c'è, c'è più.
1: Sì, l'ho scoperto anch'io.
0: È morto nel 2021.
1: Relativamente breve, e fra l'altro era uguale, visto le foto, quando c'era, era uguale quando era giovane, sempre stato un bel ragazzo. Hanno fatto i poster.
0: Stiamo parlando di Nick Kamen, che diventò protagonista di uno spot televisivo. Lo notò, Madonna.
1: Sì, ha detto: giovane, vieni un attimo qua, vieni un poco qua, bello.
0: E nacque Each Time You Break My Heart, 1986.

0: Porter, il 1986, lui il grande Nick Heyman. Good morning, Kiss Kiss, Max e Max, speciale Saturday in diretta e fermi tutti. Ah, oggi poi sai che ci sarà una grande novità, lo diciamo dopo, sì, preparatevi, sì, sì, sì, un'anteprima,
1: comincia,
0: dopo di noi.
1: Abbiamo già
0: ma vogliamo dirlo ogni mezz'ora, sì, e così coinvolgiamo, sì, tutto il mondo.
1: Però tra poco preparatevi, sì, 347-490-0042 perché arriva il nostro giuoco del sabato.
0: Eccolo.
1: Senza fare nomi, senza fare nomi.
0: Beh no, uno ne dovrete fare.

0: Mamma mia, questa è Radio Kiss Kiss, signore e signori, preparate.
1: Sì.
0: Perché sta per arrivare il gioco che vi permetterà di beccare i gadget di Radio Kiss Kiss, che si intitola...
1: Attenzione!
0: Senza fare nomi, senza fare nomi!
1: Quando in realtà lo dovete fare invece un nome. Come funziona?
0: Come funziona?
1: Funziona così. Parleremo sicuramente, dandovi dei piccoli suggerimenti, di un personaggio, uomo, donna, vivo o del passato.
0: Un personaggio famoso. Un personaggio
1: comunque famoso. Sia famoso in qualsiasi ramo
0: e
1: campo.
0: Può essere storico del mondo dello sport,
1: sì,
0: della cultura. Politica, della
1: qualsiasi.
0: Musica, della politica, qualsiasi.
1: Vivente
0: o meno,
1: ma attenzione, avete one shot, un messaggio.
0: Un solo tentativo.
1: Solo un tentativo al 347 490 0042. Potete mandarlo anche adesso, a rischio, sono miliardi di personaggi.
0: Vi daremo delle indicazioni. La prima tornata di indicazioni la stiamo per dare.
1: Preparatevi.
0: Se lo capite subito, mandate il messaggio e se lo capite subito.
1: A rischio.
0: Se non lo indovinate, non potete poi partecipare alla seconda. Seconda tornata di indizi che vi diamo.
1: Vabbè? È one shot, uno solo, un colpo.
0: Partiamo
1: secco.
0: Subito!
1: Vai.
0: Senza fare nomi. Allora, partiamo subito dicendo che è un uomo.
1: Già il 50% di aiuto hai
0: okay,
1: dato. Sei il solito buono.
0: È un uomo.
1: È uno sportivo.
0: È uno sportivo.
1: Sì, confermo. Sì, è uno sportivo.
0: È uno sportivo.
1: Vai.
0: È britannico.
1: Ce l'ho!
0: È britannico.
1: Ah no, no, britannico no.
0: È un uomo, è uno sportivo, è britannico. Se volete rischiare e cercare di essere i primi ad indovinare, fatelo. 347-490-0042. Però rischiate perché tra poco vi daremo altri indizi. E rischiate di non poter giocare più.
1: Perché è one shot.
0: Va bene,
1: avete
0: capito?
1: Mi dispiace.
0: Vediamo un po' se qualcuno vuole rischiare oppure aspettare altri indizi.
1: Io ce l'ho e voglio suggerire.
0: Qualcuno sta mandando messaggi.
1: Ma tanti fa. Va bene, a rischio. Chi vince, vince.

se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: Be Mine.
1: No, non è Kamrad, mi dispiace.
0: Non è Kamrad.
1: È sbagliato, ma non possiamo suggerire, ma daremo tre aiuti ancora.
0: Allora,
1: perché?
0: Senza fare nomi, torniamo a dare altri indizi. E qui, ragazzi, se non indovinate.
1: No, allora, abbiamo già detto che è un uomo sportivo ed è britannico. Ci aggiungiamo cosa?
0: Ecco, ci aggiungiamo che a furia di correre è arrivato in Italia.
1: Ah, va bene. Che fatica, ragazzi. E allora la butto lì,
0: dai,
1: la finiamo.
0: Dai.
1: No. È fidanzato, sì. È fidanzato con una influencer a livello mondiale.
0: E che influencer?
1: Vai.
0: Poi, diciamo, il suo colore preferito attualmente.
1: Sì.
0: È il rosso.
1: Passion, Red Passion.
0: 347 490 0042. Adesso potete rischiare. Vediamo un po', tra poco vedremo chi svela il personaggio. Gaia.

0: Che gioco di Anca Pacino che hai,
1: di la verità. Allora, attenzione, perché tantissime persone che hanno giocato, sì, tante che hanno indovinato, viva Dio.
0: Beh, ovvio, dai, alla fine non era difficile, vi vogliamo bene.
1: Ma il più veloce, colui che ci ha creduto quasi subito, anzi subito,
0: infatti,
1: è lui. Stato lui. Pronto, Andrea?
2: Pronto.
1: Eccolo.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Kiss a te, Andrea, da dove ci chiami?
2: Kiss a voi.
0: Da dove?
2: Diciamo Chieti, Abruzzo, Casale Incontrada, un paese.
1: Un paese vicino.
0: Ma diciamo che dobbiamo essere orgogliosi,
1: Casa,
0: ripeti il paese. Come?
2: Sì. Casale Incontrada.
0: Vabbè, Chieti. Allora, devi darci la risposta.
1: Allora, il personaggio misterioso di Senza Fare Nomi stamattina è...
2: Lewis Hamilton.
0: Ma bravo, l'avete indovinato in tanti, sei stato il più fortunello.
1: Complimenti,
2: per fortuna.
0: Anche perché oggi ci sono le prove, domani c'è il Gran Premio, ne parleranno fra poco. Resta su Radio Kiss Kiss, perché fra poco c'è la novità e parleremo anche di Formula 1.
1: Bravo, sì, sei stato bravissimo, Andrea. Ti mandiamo i nostri gadget e te li mandiamo
0: con la Kardashian. Mille. Viene lei a portarteli, va bene?
2: Perché sono un appassionato di Radio Kiss Kiss. Anche tutte le mattine.
1: Bravo.
0: E allora veniamo noi da te. La Kardashian viene da noi, perfetto.
1: Anzi,
2: no.
0: Sei già pentito.
1: Buona giornata.
2: Un po'. Buona giornata a voi.
1: Buon weekend, Andrea.
2: Grazie, ragazzi. Buona giornata, grazie.
1: Next to me.

0: Chissà te, che non solo ami le scampagnate in natura, ma ti ricordi sempre di rispettarla. Chissà te, che a volte ricontrolli se hai spento la luce, perché sai che un gesto può fare la differenza. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Kiss.
5: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. Quattro serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
6: Kiss.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.

0: Vai, vai. No.
1: Facciamo la posizione home perché sai che oggi c'è
0: che
1: poi...
0: tu sei home, sapevi che sei home. Ah, no.
1: Perché c'è quella partita particolare.
0: Ah, vero, è vero, però c'è Roma-Atalanta, no?
1: C'è anche il Gran Premio di cui parleranno ampiamente anche i protagonisti di Kiss Kiss Play Sport.
0: Eccoli!
1: La Giorgia e Carmine che sono stati ospiti ieri proprio qui. E a proposito di senza fare nome, abbiamo scelto Lewis Hamilton.
0: Certo.
1: Che in molti hanno indovinato anche alla prima tornata di indizi.
0: Qualcuno ha rischiato, ovviamente il gioco
1: veloce
0: così.
1: È stato Andrea. Però l'abbiamo scelto perché? Perché il 20 agosto, che sembra un'eternità fa, ma è un paio di settimane fa, signori, il 20 agosto, è proprio
0: sì,
1: due settimane.
0: Perché è tornato
1: fa.
0: Invece un'eternità.
1: È successo
0: cosa?
1: Che il Lewis sì. ha pubblicato insieme alla Kardashian, che ormai sono coppia fissa.
0: Vabbè, ormai sono fidanzati, ufficiale.
1: Un carosello di immagini in diretta dagli Hawaii.
0: Ho capito.
1: Queste le cosiddette outtakes, che sono immagini che uno di solito scarta, no? Per fare bella figura metti sempre le
0: migliori. Fighe.
1: Invece le outtakes sono
0: come capita.
1: Sono state talmente apprezzate, soprattutto quelle dove stanno insieme, dove c'è la Kardashian, dove si baciano,
0: strano.
1: Che in poche ore hanno fatto un record di visualizzazioni. 6 milioni e mezzo di visualizzazioni.
0: 6 milioni e mezzo,
1: sei
0: ragazzi.
1: 6 milioni e mezzo di visualizzazioni.
0: Poi ha tolto le foto di Kardashian di spalle, sono 3 visualizzazioni hanno fatto.
1: Però hanno alzato il tiro, insomma, la loro relazione ormai non è più un mistero, se
0: vabbè.
1: La stanno godendo dalle Hawaii. E adesso speriamo che Hamilton si sia rimesso in forze per portare questo trofeo.
0: Non lo diciamo, no. Niente. Ah, il trofeo.
1: Ne parliamo
0: mamma
1: tra
0: mia,
1: poco.
0: Mamma mia, cosa hai detto?
1: Ne parliamo.
0: Il trofeo di
1: Monza. Il trofeo. Ragazzi, ma c'è
0: seguite,
1: una
0: no,
1: ma
0: no, no, no, no, no, mi rifiuto.

0: Dynamite. E a un certo punto, questa è Radio Kiss Kiss, 11:30 del mattino con Max e Max, speciale Saturday. Allora, verrà il momento in cui finisce la corsa. Certo. Speriamo che il vincitore sia.
1: Non diciamolo, dico che chiunque
0: diciamo,
1: sia.
0: O un italiano o una macchina italiana. Oh, vabbè, a noi
1: vai.
0: Ci va bene.
1: Oggi vince la Panda, lo vedo. Ma come va a finire?
0: Però verrà il momento in cui bisognerà alzare il vincitore, alzerà il trofeo.
1: Che da sempre, no? L'appuntamento.
0: Allora, ma l'avete visto il trofeo che alzeranno? Che...
1: Ecco. Ma allora vi invitiamo, perché purtroppo in questo momento non possiamo farvelo vedere noi, vi invitiamo ad andare a vedere, mettete, digitate trofeo Monza 2026.
0: Esatto.
1: Vi prego, fatelo, vi prego, fatelo, guardatelo.
0: Allora, l'hanno realizzato un duo, Stella Scala e Simeone Crispino, che sono due artisti. Allora, la spiegazione è...
1: peggio del trofeo la spiegazione.
0: L'ideazione, abbiamo voluto rendere il trofeo un simbolo di una vittoria, che il singolo impugna concretamente, ma che riflette lo stato d'animo di una collettività. Nel caso della Formula 1, il team, i tifosi e tutto il mondo attorno ai piloti. La composizione riporta anche a una dimensione quotidiana, un gesto ripetuto che fa riferimento alla fatica di una vittoria che si conquista giro dopo giro.
1: Adesso sì che sei stato
0: chiaro. Dopo questa spiegazione, andate a vedere il trofeo che alzeranno i piloti di Formula 1.
1: Oppure andate a vedere Amici miei la supercazzola, che è la stessa
0: cosa. Qualcuno ha detto, forse uno dei trofei più brutti della storia della Formula 1.
1: Qualcuno dei più brutti, perché esagerare? Noi lo diciamo, è il più brutto
0: della storia.

0: grande canzone del 2004, Iman, Fuck It, Fuck It.
1: Eccolo.
0: Ritorna Giuli, però questa volta con la penna, con la penna di Brescia.
1: Eh beh, sì, bella accoppiata.
0: Giuli ci ha fatto l'armonia e tutta la melodia e Brescia il testo.
1: Condivisi il lavoro. Bravo. Oggi andranno a ritirare il trofeo di Monza e lo ritireranno serenamente. New Kiss.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata. Adesso c'è Good Morning Kiss Kiss.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,60€.

0: 69. Todis. Buongiorno convenienza.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari. Però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
6: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 € e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: attimo impara. Tu mi dicevi che cioè, a Monza,
1: sì,
0: a Monza,
1: sì, sì, sì. Oggi
0: questi
1: c'è profumo
0: giorni...
1: di tracchiola, ce n'è perché fanno grigliate dappertutto, perché c'è gente che si accampa 48 ore minimo.
0: Intanto, costernati, molti radioascoltatori sono andati a vedere il trofeo. Il trofeo che alzerà il vincitore.
1: Per amor di Dio, l'opera d'arte è un'opera d'arte. Ma noi restiamo del nostro giudizio. Secondo me lo devono tenere coperto, sai perché? Perché se lo scoprono prima sul traguardo, frenano i piloti, non lo vogliono.
0: Allora, a me mi viene in mente il film di 32 dicembre, no?
1: Ah, quando come dice, no? Sì.
0: Se tra un 100 anni scoprissero questo,
1: questa opera d'arte,
0: secondo voi, che vabbè, comunque parliamo invece di una cosa.
1: Fino a quando richiedono l'opera d'arte fra 100 anni, praticamente parliamo del cesso di Duchamp, diranno un'opera d'arte o un cesso? Un cesso.
0: Vabbè.
1: E questo
0: allora,
1: trofeo?
0: A Monza, c'è una cosa bellissima, già da giovedì scorso fino a domenica 6 settembre in piazza Cambiaghi a Monza, appunto, quattro serate con i protagonisti della musica più bella. Sul palco ad accogliere gli artisti Kiss Kiss, Benny, Marco Raff e Pika DJ. Si esibiranno Alfa, Alvaro Solera, Risa, Dolce Nera, Eddie Brock, Fabio Lovazzi, Gemelli Diversi, insomma
1: manca
0: tanti.
1: Non manca nessuno.
0: L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati, quindi prenota subito su ticketone.it e ricordate, gli eventi si raccontano, però quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: si vuole.
1: Alfa.
0: Siamo in chiusura, siamo tra pochissimo, signori e signori, facciamo in bocca al lupo a Carmine Martini e Giorgia Rossa, perché ci sarà Kiss Kiss Play Sport e vi parleranno di calcio, di Formula 1, vi daranno
2: sport,
0: dettagli,
2: infatti.
0: Vi diranno dove ha parcheggiato Simone Sosa, l'arbitro di Inter Napoli, insomma tutto quello che volete sapere, va bene?
2: Di tutto e di più, ovviamente professionalmente parlando.
0: Certo che sì. Allora vi lasciamo con Madonna Material Girl del 1984, però i saluti non ve li facciamo
2: no
0: subito.
2: Non ci teniamo,
0: prima ascoltiamo tutta Madonna e poi facciamo i saluti, va bene?

0: Material Girl era il 1984, lei chiaramente. Madonna, a questo punto kiss a tutti.
1: Ma kiss anche ad Antonio Mercurio, le news.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Slitta il rientro da Cuba di Alessandro Di Battista, che era previsto per oggi. Alla notizia, diffusa stamane con una nota dall'associazione Schierarsi, si aggiungono ora dei dettagli. A quanto si apprende, l'ex deputato 5 Stelle sull'isola, per alcuni reportage, sarebbe stato operato dopo il malore accusato il 28 agosto a Santa Clara, forse un aneurisma. Trasferito a L'Avana, Dibba era stato raggiunto dalla compagna e da due medici del Gemelli che hanno affiancato i colleghi cubani. Situazione di nuovo critica nel Golfo Persico, riprese le ostilità, Donald Trump minaccia di alzare il tiro, almeno 4 missili americani sarebbero piovuti su una petroliera iraniana al largo dell'isola di Karga, a riferirlo media locali, che parlano anche di diverse esplosioni segnalate in zona. Controlliamo lo stretto di Hormuz, abbiamo impedito all'Iran di avere l'arma nucleare, ha affermato il presidente americano, che non esclude un attacco a Pickaxe Mountain, il sito fortificato dove sarebbe stoccato l'uranio arricchito da Teheran. Sarebbero atterrati con un jet privato a Vinukovo gli inviati americani Witkoff e Kushner, che dopo colloqui a Mosca si recheranno a Kiev per incontrare Zelensky. La Casa Bianca ha fatto sapere che presenteranno una nuova proposta di pace per l'Ucraina, ma intanto non si fermano gli attacchi russi che avrebbero provocato 4 vittime nell'oblast di Dnipro. Un'intesa sul bilancio dell'Unione Europea va raggiunto entro fine 2026, lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Costa al Forum Economico di Cernobbio, ammonendo sulla necessità di non rischiare interruzioni ai finanziamenti dal 2028. Costa ritiene significative le sfide da affrontare, ma come dimostra la storia dell'Europa, conclude, se agiamo insieme sono fiducioso che riusciremo a trovare un accordo. La cronaca: a Roma un uomo è morto dopo essere stato investito da un taxi sul Lungotevere dei Vallati. Il conducente, un 32enne, si è fermato a prestare soccorso, poi è stato portato in ospedale per accertamenti. Indaga la polizia locale per ricostruire la dinamica e risalire all'identità della vittima trovata senza documenti. Caro carburanti, prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle tasse sul gasolio. Il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto che attiva le accise mobili. Allo studio del governo, dalla prossima settimana, ulteriori misure per le fasce meno abbienti e le imprese dell'autotrasporto. Intanto questo sarà un weekend a bollino rosso per il traffico da rientro, con 27 milioni di veicoli in transito sulle autostrade e le principali arterie di collegamento tra le località turistiche e i grandi centri urbani. Lo sport: calcio, Serie A, dopo il successo del Como a Marassi nell'anticipo con il Genoa 4-1 e il temporaneo primo posto della squadra lariana, oggi sono in programma altre 3 partite della terza giornata. Alle 15 Fiorentina-Torino, alle 18 Inter-Napoli, alle 20.45 Roma-Atalanta. Tennis: agli US Open cercano un posto agli ottavi gli ultimi 2 italiani rimasti nel singolare maschile, Flavio Cobolli opposto al belga Brooks e Luciano Darderi contro l'australiano Sweeney. Formula 1: dalle 16 a Monza le qualifiche del Gran Premio d'Italia, ma qualunque sia l'esito, Kimi Antonelli dovrà comunque partire dal fondo della griglia per aver sostituito alcune parti del motore. Finora hanno brillato le Mercedes di Russell e del bolognese, le Ferrari di Hamilton e Leclerc inseguono. Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.
3: Kiss kiss play sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.

0: sport e divertimento, e noi vogliamo divertirci ogni sabato a quest'ora su Kiss Kiss, parlando delle squadre di quei campioni che regalano grandi emozioni. Io, Carmine Martino, sono a Napoli e a Milano c'è Giorgia Rossi.
1: Eh sì, tu a Napoli, io a Milano. Il link è perfetto, Carmine, per presentare Inter-Napoli, il primo big match di questo weekend. Ospiti, sorprese, interviste e tante curiosità dal mondo dello sport. E allora, cosa aspettiamo, Carmine?
0: Partiamo, Giorgia, entriamo nel vivo!

0: Direi che questa è proprio la colonna sonora giusta per vivere un weekend davvero effervescente, o forse bollente, tenendo conto delle temperature, Giorgia. Ci sono tanti
1: eventi. È vero,
0: eventi.
1: Proprio così. No, ce ne sono tantissimi alla Formula 1, ma ragazzi, io riflettevo, che inizio per noi scoppiettante, con tre big match incredibili da vivere insieme, Carmine. Poi questa mattina sono andata a fare la spesa, mm-hmm. Ho incontrato tre miei amici, un milanista, uno juventino, un interista, e tutti dicevano no, quest'anno secondo me lo vince l'altra squadra. C'è un equilibrio, un'incertezza anche in virtù del mercato, che veramente rende il campionato molto molto divertente, molto entusiasmante. Quindi io non vedo l'ora di viverlo insieme a voi. I radioascoltatori sono pronti, sono carichi come noi, Carmine?
0: Eh beh, direi di sì. Allora i tuoi tre amici magari possono partecipare alla rubrica, la prima rubrica dove i protagonisti sono i tifosi.
2: Il sondaggio del giorno.
0: La domanda è semplicissima, però la risposta va ponderata, perché non dovete farvi influenzare troppo dalla fede calcistica. Quale squadra sarà la principale antagonista dell'Inter e per quale motivo? Aspettiamo i vostri messaggi audio sintetici, mi raccomando, così ne ascoltiamo tanti. Il numero è quello solito, 347-490-0042. Tu che dici, Giorgia?
1: Abbiamo detto, Carmine, che ci sono sì tante tante partite da vivere in questo weekend. Siamo soltanto alla terza giornata, quindi sicuramente dobbiamo andarci cauti nelle valutazioni che poi faremo dopo, però qualche indicazione: con la Champions, l'Europa all'orizzonte, sicuramente queste partite inizieranno a darcela. C'è Juventus-Milan domani sera, stasera c'è Roma-Atalanta, ma io direi di partire dalla partita che si giocherà tra diciamo, sono tutti scontri diretti, no, non li chiamiamo così, chiamiamoli in un altro modo.
2: Big match.
0: E qual è il big match, Giorgia?
1: È il big match a Inter-Napoli, ovviamente, perché partiamo subito forte con le due squadre che si sono divise gli ultimi quattro scudetti, quindi attenzione, sicuramente ci sarà un San Siro sold out, e poi a San Siro il Napoli ha regalato sempre grandi prestazioni con un Allegri che, lo ricordiamo, l'anno scorso due volte su due, sì, quando allenava il Milan, ha battuto l'Inter. Il Napoli che sicuramente vuole riscattarsi dopo la sconfitta con il Como. Io credo che una vittoria sarebbe un bel boost di entusiasmo, anche e soprattutto per il capitano, Giovanni Di Lorenzo. Ormai da 8 anni a Napoli, lui che ha deciso di rinnovare, e il Napoli sicuramente questa fedeltà, questo amore, ha voluto premiarlo con un rinnovo fino al 2030. Allora, noi che cosa abbiamo fatto? Lo ascoltiamo, l'abbiamo ascoltato pochissimo, pochissimo fa, in esclusiva per Radio Kiss Kiss, le sue sensazioni su questo Inter-Napoli che è sempre speciale, ma anche e soprattutto su questo rinnovo che, a detta del suo procuratore, potrebbe anche non essere l'ultimo. Lo ascoltiamo.
3: Ci aspetta una gara importante, una gara bella da giocare. Affrontiamo sicuramente una squadra forte e ci siamo preparati in questi giorni per affrontarla al meglio, sapendo quelli che sono i loro punti di forza e i loro punti deboli, e cercheremo di fare una grande partita e per fare un grande risultato.
4: In settimana Scott McTominay ha dichiarato che questo Napoli non è inferiore all'Inter. Sei d'accordo con le parole dello scozzese?
3: Ma mi piace tanto fare, diciamo, questi confronti, tra le squadre, perché poi penso che sia sempre il campo a decretare, chi è il migliore. Sicuramente mi accodo a quello che ha detto Scott, nel senso che noi siamo una squadra forte indipendentemente da quelli che sono gli avversari, quindi sappiamo di essere un gruppo importante, un gruppo molto unito che ha a cuore questa maglia, quindi darà tutto se stesso per cercare di raggiungere risultati importanti.
4: L'ultima te la faccio sul rinnovo di contratto che è arrivato in settimana. Ti leghi a vita al Napoli, che sensazioni, che emozioni hai provato al momento della firma?
3: Ma è una sensazione bella, perché è un prolungare, una storia, una bella storia, tra me e il Napoli, con la città, con la società, e quindi sono molto contento, era quello che desideravo, lo desiderava la società, quindi è stato sicuramente un bel giorno per me, quello del rinnovo. È ancora un po' di anni che starò qua e sicuramente non mi aspetto di giocare 50 partite fino a 37 anni. Ci sarà il momento che per tutti insomma si giocherà meno, ma è stato fatto anche in questo senso, cioè di aiutare, ecco, i giovani, di aiutare i nuovi arrivati ad integrarsi al meglio nello spogliatoio, di dare un contributo in campo e poi quando sarà anche fuori dal campo, quando inizierò, ecco, a giocare un pochino di meno. Però sono molto contento e spero di riuscire in questi 4 anni a vincere qualcosa di importante ancora con questa maglia.
0: Era la voce quindi del capitano Di Lorenzo, intervistato in esclusiva da Marcello Calvano. Lo abbiamo ascoltato, dicevamo, a poche ore da una trasferta che negli ultimi tempi ha regalato sicuramente qualche risultato positivo al Napoli. 3 sfide, le ultime 3 pareggi al Meazza. Però è sempre stata molto difficile se andiamo a guardare le statistiche. Infatti su 88 gare soltanto 10 sono state le vittorie degli azzurri. E tra quelli che ci sono riusciti addirittura per 2 volte, realizzando anche una rete, c'è Cristian Maggio. Ciao Cristian, tu sai quindi
5: Ciao.
0: Come si fa?
5: Beh, non sono mai stato un bomber, quindi con i pochi gol che facevo, insomma, ovviamente me ne ricordo molto bene. E poi, insomma, ecco, fare appunto delle reti nella scala del calcio, insomma, non è da tutti, ecco. Quindi fa molto piacere essere, insomma, a volte accostato a questi grandi club e partite.
1: Cristian, è vero che siamo soltanto all'inizio del campionato, quindi non si possono fare valutazioni dopo queste partite, ma il Napoli, secondo te, guardando anche la Champions, al prossimo appuntamento con l'Arsenal, è o non è già un bivio?
5: Ma non penso proprio di no, nel senso che comunque, come avete detto bene voi, insomma, siamo solo all'inizio del campionato. È chiaro, è una partita che ti può anche cambiare su certi punti di vista, soprattutto dal punto di vista fisico e morale, perché puoi andare a affrontare, ecco, la prima partita di Champions con lo spirito giusto, magari, ecco, dopo una vittoria, sarebbe una cosa importante. Chiaro, non è un bivio, è una partita importante per il proseguo poi della stagione, ecco.
0: Cristian, attualmente tu sei vice allenatore della nazionale italiana Under 20, con un passato da calciatore del Napoli, lo sappiamo, durato ben 10 anni. Ma ecco, proprio da vice allenatore della nazionale giovanile, questa partita che potrebbe presentare dal primo minuto in campo 2 giovani, Pio Esposito e Vergara, diventa interessante anche per Mancini?
5: Beh, partiamo dal punto di vista che sono 2 italiani e quindi già quel fatto lì è una cosa molto, molto importante. È chiaro che noi a livello nazionale stiamo cercando, ecco, di cercare di profili che possano essere pronti per il grande palcoscenico. Pio ovviamente già da qualche anno che sta in un club comunque importante, sta giocando adesso ultimamente anche un po' con continuità, è già una cosa fondamentale. Vergara l'anno scorso si è ritagliato uno spazio importante in campionato, ha dimostrato comunque di essere pronto su certi punti di vista. È chiaro, magari deve migliorare certi aspetti, magari, ecco, tattici, però comunque è un ragazzo che ha margini di miglioramento e, ecco, per il futuro anche per Mancini penso che sia una pedina molto fondamentale e anche importante.
1: Ovviamente questo è riferito ai giovani italiani, però poi guardiamo anche all'attacco stellare da una parte e dall'altra. Io penso ovviamente a Lautaro Martinez e a Rasmus Højlund. Cristian, ti chiedo, con Allegri che step ulteriore può fare Højlund secondo te in questa stagione, in questo campionato?
5: Ma quello sicuramente magari di fare qualche gol in più rispetto all'anno scorso. L'anno scorso magari collaborava molto di più ecco, per la squadra, veniva molto spesso incontro, quindi magari, ecco, le sue caratteristiche, insomma, che è quello della profondità, di essere molto presente più in aria, l'anno scorso forse è venuto un po' a mancare, nonostante comunque diversi gol che ha fatto. Quest'anno penso che abbia trovato un attore sicuramente molto diverso da tanti punti di vista, lo vedo al momento in questo periodo molto più sereno, tranquillo, e deve trovare ovviamente i meccanismi del mister. ovviamente sento che comunque stanno lavorando molto su questo punto di vista, cercare, ecco, la profondità e essere molto più presenti in area. Però insomma è un giocatore che, non lo scopro io, insomma, sta facendo anche una grande carriera, e quindi spero, insomma, che da quest'anno riesca anche a trovare la rete con maggior continuità.
0: Christian, mancherà McTominay, e anche per 10 partite, pare. È un'assenza pesante questa per il Napoli.
5: Sì, sicuramente. Intanto, vabbè, gli faccio un in bocca al lupo, insomma, va a affrontare un momento sicuramente non facile della sua vita, e quindi gli mando un abbraccio forte. È chiaro che poi, ecco, per quanto riguarda la squadra, sappiamo tutti che è un giocatore fondamentale, indispensabile, ecco, per Napoli. Però penso che, dai, che alla fine, insomma, Allegri troverà la soluzione giusta e troverà un giocatore che comunque gli può fare sicuramente, magari con non le sue caratteristiche di McDonald's, magari che può fare più interdizione, essere magari un po' più presente anche in fase offensiva.
1: Io penso a De Bruyne, perché l'upgrade lo deve fare in questa stagione.
5: Sì, ecco, penso che da lui si aspetta sempre di più, no? Da giocatori, insomma, di una certa caratura, quindi da lui, da Kevin sicuramente si aspetta di più, ha le potenzialità, perché insomma, ripeto, non lo conosciamo oggi, e quindi secondo me può essere un'arma in più per Allegri.
0: E beh, siamo arrivati quindi a conclusione con Christian Maggio, che sicuramente stasera sarà davanti alla TV alle 18 per Inter Napoli.
5: Certo. sicuramente.
0: Grazie Christian.
5: Grazie a voi, un abbraccio, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie.
5: Grazie a voi.
1: Lui davanti alla TV e io in campo, Carmine, con DAZN, per raccontarla questa bellissima partita tra Inter e Napoli. A proposito di De Bruyne, c'è una curiosità che mi stuzzica particolarmente, magari anche i nostri radioascoltatori, perché De Bruyne conobbe Napoli e dintorni grazie a chi? A Dries Mertens. Quindi iniziò a essere un po', tanto tempo fa, turista, con molto riserbo, fino a che decise proprio di sposarsi nella splendida location della penisola Sorrentina, in un resort tra i più celebri, più importanti, nel 2017. Lui insieme a Michel si unirono quindi nel contesto splendido di una delle migliori strutture alberghiere, e poi al pari, insomma, degli sposi che oggi hanno scelto l'Italia e Napoli per vivere e per coronare un altro sogno, quello con gli azzurri di De Bruyne, altri azzurri rispetto a quelli del Manchester City.
0: Certo, e Kevin spera ovviamente di partire subito da titolare stasera. Conoscendolo un pochino, avrà tanta voglia, però c'è poi anche un altro impegno subito dopo con l'Arsenal. Ne ha parlato anche Allegri in conferenza stampa, ha parlato anche Chivu della sua Inter, che vive, direi, un ottimo momento, completamente diverso da quello dell'anno scorso. E allora ascoltiamo le voci dei due tecnici, partendo da Allegri.
2: Press conference.
6: L'Inter secondo me è la vera favorita dello scudetto, per quanto riguarda noi in questo momento bisogna un attimino essere più attenti, perché domenica comunque abbiamo lasciato concesso, diciamo, i due gol che potevamo evitare, diciamo, durante l'arco della stagione, diciamo, li prendi dei gol, però vanno presi in modo diverso, dove gli avversari comunque devono fare qualcosa in più rispetto a quello che hanno fatto domenica. E su questo bisogna avere un pochino più di attenzione, ma credo che su questo miglioreremo assolutamente.
7: Per quanto riguarda l'anno scorso, perché mi permetto di parlare di solo questo, la partita a Napoli è quella che probabilmente ci ha dato più stimoli e più motivazione nel correggere quelli che sono stati i nostri errori, soprattutto nel gestire l'ingiustizia, ecco, parlo così, perché abbiamo fatto un primo tempo meraviglioso e ci siamo arrabbiati per qualcosa che pensavamo che non fosse giusto, e abbiamo smesso di fare quello che dovevamo fare nel secondo tempo, ma ci ha permesso di crescere, perché la cosa più importante alle sconfitte è imparare dalle sconfitte, dirsi in faccia quello che si pensa e cercare di reagire, e l'abbiamo fatto abbastanza bene, anzi direi molto bene, perché se non sbaglio col Napoli è la terza sconfitta, poi si fa un filotto di 7-8 partite, poi si perde il derby e poi si fanno 14 partite o 15 senza perdere, e a me interessava quello.
2: Press conference.
1: Eh sì, da una parte c'è l'equilibrio di Massimiliano Allegri, l'equilibrio è una parola chiave che resisterà per tutta la stagione in casa Napoli, dall'altra il fatto di aver imparato dagli errori e soprattutto da una partita che ricordiamo benissimo di Napoli dello scorso campionato con tante polemiche per quanto riguarda Christian Chivu. Poi ci sono due allenatori, uno esperto, tra l'altro Chivu ha fatto i complimenti ad Allegri per la sua carriera, massimo rispetto per Max Allegri che, lo ricordiamo, è l'allenatore in attività con più titoli, più scudetti, 6, uno con il Milan e 5 con la Juventus. Chivu invece ne ha vinto uno l'anno scorso, il primo, e vorrebbe ovviamente ripetersi. Ma come si affronteranno queste due squadre? Cerchiamo di capirlo, se ci saranno anche delle sorprese dal punto di vista tattico.
2: Match Analyst.
1: Abbiamo sì, un numero perché uno, Giorgia. Ha cambiato abito, è Massimiliano Allegri con il 4-3-3. Carmine.
0: Eh sì, direi di sì. Poi vediamo fino a quando indosserà quell'abito, farà indossare quell'abito alla sua squadra, perché secondo me qualche cambiamento sta per avvenire. Lo vogliamo chiedere a un numero uno?
1: Assolutamente. Tra l'altro doppio ex di questa partita, Dario Marcolin. Dario, ciao, buongiorno.
8: Ragazzi, buongiorno, buongiorno. Che bella partita, oggi.
0: Direi di sì.
1: Sotto ogni punto di vista, Dario.
8: Beh sì, perché allora innanzitutto Allegri è partito con un 4-3-3, era abituato con la difesa 3 e la struttura del Napoli da anni, partendo da tutti gli allenatori precedenti, il tema tattico del Napoli più o meno è stato sempre, quasi sempre 4-3-3, diciamo che ha calzato questa situazione. Oggi forse potrebbe cambiare qualcosa perché si parla di Vergara al posto di McTominay, quindi Vergara potrebbe anche giocare dietro la prima punta, magari quando difende si allarga, però insomma un Allegri probabilmente che cerca qualche novità e qualche idea diversa, perché è stato un Napoli molto prevedibile in queste due prime giornate, quindi per sorprendere una squadra come l'Inter ci vuole qualcosa di diverso.
0: E infatti Dario, Allegri ha detto non dobbiamo commettere gli errori che ci sono stati indubbiamente con il Como, ma c'è bisogno di altro per giocare bene al Meazza?
8: Beh, allora gli errori che ha fatto col Como sono sicuramente la cattiveria difensiva, perché per il Como in certe situazioni è stata abbastanza, non dico facile, però trovare una strada libera per poter creare delle azioni. La cosa vera che il Napoli probabilmente deve creare è la fase offensiva, quei 30-40 metri finali dove oggi tu conosci che la palla arriva a Politano, che viene in sovrapposizione di Lorenzo, che Højlund viene incontro, attacca la profondità, dall'altra parte Alisson Santos è a piedi invertito, cioè ci sono delle situazioni che oggi tutto il mondo del calcio conosce, anche gli avversari conoscono, bastano un po' di contromosse per provare a fermare il Napoli. Oggi trovare una soluzione diversa un po' nelle corde di Allegri. Mi viene in mente che Allegri l'anno scorso ha fatto due vittorie con Chivu, la prima aspettando l'Inter, esatto, la seconda invece al contrario, andandoli a pressare. Oggi uno stratega come Allegri probabilmente ci fa vedere qualcosa di diverso.
0: E Chivu?
1: Eh sì, è necessario, eh. E Chivu invece, infatti, cosa ci farà vedere? Perché comunque gli innesti arrivati dal mercato, ancora non abbiamo parlato del mercato interno di fatto del Napoli, ma ci arriveremo, Dario, perché di fatto deve valorizzare i giocatori che l'anno scorso per varie situazioni non sono riusciti a rendere quanto ci si aspettava da loro. Però Chivu invece quest'anno ha preso giocatori di esperienza anche per cercare di avere una rosa più ampia per poter competere non soltanto in campionato ma anche in Champions League. Si parla di Stones dal primo minuto, con un Curtis Jones che è entrato già a Cagliari ed è pronto lì a centrocampo. C'è l'imbarazzo della scelta per Christian Chivu.
8: Beh, la forza dell'Inter è proprio questa, avere le soluzioni in base all'avversario che hai, perché se facciamo mente locale, la prima gioca Diouf, la seconda gioca Luis Enrique, cioè in casa gioca Diouf, fuori casa Luis Enrique, è già una scelta che tanti allenatori non si possono permettere. L'Inter l'anno scorso ha avuto la grande forza nella fase offensiva, ha fatto quasi più di 30 gol rispetto a Milan e Napoli, quest'anno è intervenuta sulla fase difensiva, secondo Chivu prendevano troppi gol e il mercato è andato come indirizzo a consolidare ancora di più il reparto difensivo. Oggi l'Inter può scegliere, oggi l'Inter ha due squadre, oggi l'Inter sceglie in base all'avversario. È ovvio, io ho fatto la telecronaca di Cagliari-Inter, l'Inter dà l'impressione di accelerare e decelerare in base a quello che vuole durante la gara. Poi ha sofferto col Cagliari, perché poi negli ultimi 20 minuti il Cagliari ha giocato in modo più o meno disperato per attaccare l'Inter e l'Inter è andato un po' in confusione nella gestione della palla, però poi hanno questi giocatori, hai detto bene tu, allora Stones è entrato nel finale probabilmente anche la forza di Højlund fa scegliere per Chievo un giocatore di questo tipo. Jones capisce la qualità tecnica di un giocatore che però deve entrare in un meccanismo, probabilmente lo vedremo a partite in corso. Zielinski è sempre l'usato sicuro di grandissima qualità, quindi ecco, tutte queste scelte l'Inter quando gioca in casa probabilmente farà la partita e il Napoli cercherà di fare una buona difesa come vuole Allegri, ma pensando alla ripartenza con qualcosa di diverso.
0: Dobbiamo salutare Dario, siamo arrivati praticamente alla fine, grazie Dario, ci hai presentato
8: grazie
0: questa partita nel modo migliore. E quindi noi andiamo avanti e io voglio ricordarvi però di inviare ancora i vostri messaggi audio per rispondere al nostro sondaggio. Qual è l'anti-Inter e per quale motivo? Alla fine del mercato, ecco, secondo voi chi è che può contrastare i campioni d'Italia? Vi ricordo anche il numero 347 490 0042. Ci sentiamo tra poco.
2: Kiss Kiss Play Sport.
9: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
10: Vedrai che qualità, Antonella!
11: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia!
2: Kiss Kiss! La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley arriva alle fasi finali. I campioni del Beach Volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento dal 4 al 6 settembre a Caorle per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
12: Kiss Kiss.
13: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a 59,90 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.

0: Anti-Inter e perché? Eccoli i primi messaggi, le prime risposte, le ascoltiamo.
1: Il sondaggio del giorno.
2: L'antagonista numero uno dell'Inter è ancora una volta il Napoli. Un saluto.
3: Ciro da Modena, tifoso del Napoli, ma dico Roma, la Roma di Gasperini quest'anno.
4: Ci sono tante squadre. Questa terza giornata, tra l'altro, è davvero intrigante perché ci sono molte sfide che possono dare indicazioni anche più precise, forse, sulle reali potenzialità delle big che si contenderanno il vertice della classifica. Su tutte spicca ovviamente Juventus-Milan in programma domani sera alle 20:45. Ne parliamo con Paolo Condò. Ciao Paolo!
5: Ciao Carmine, ciao Giorgia, buongiorno a tutti, grazie della chiamata.
4: Grazie a te Paolo. Juve-Milan, che partita è? Stranissima per certi versi, giocano in Europa League e vorrebbero però essere di nuovo quelle che sono sempre.
5: Beh, diciamo che in Europa è un anno di penitenza, le penitenze te le meriti quando fallisci, soprattutto nelle ultime giornate, come è successo il traguardo dei primi quattro posti. Però sono due squadre, c'è molta curiosità ovviamente attorno, perché dei giocatori buoni li hanno presi e la Juventus dei giocatori buoni li ha recuperati, o perlomeno li sta recuperando. Siccome nelle ultime campagne acquisti, parlo in generale, sono stati molti di più i flop che i giocatori, che gli acquisti effettivamente riusciti, giustamente quando tu cambi allenatore o cambi modo di gestire la squadra, ci sono dei giocatori che erano bravi e che non avevano funzionato con quello precedente che invece tornano. A Napoli ce n'è stato un esempio, direi, evidentissimo, quando tra lo scudetto di Spalletti e la stagione terribile che ne è seguita, dove molti dei giocatori campioni d'Italia hanno giocato la peggior stagione della loro carriera, arriva Conte e tanti di quelli tornano invece al livello che avevano espresso con Spalletti. L'allenatore conta molto in questo.
0: Indubbiamente conta l'allenatore, conta però anche, contano le scelte delle società. Io con te, Paolo, vorrei analizzare il mercato di queste squadre. C'è un acquisto, c'è una campagna che ti intriga particolarmente?
5: Voi prima chiedevate dell'anti-Inter affidandolo intanto a questa giornata, ma vi ricordo che la giornata è già iniziata e l'anti-Inter ha già giocato ieri sera.
4: Hai ragione.
5: Perché la partita è stata bellissima, come spesso succede alle gare del Como. Poi io ero l'altra sera al Gala del Calcio, e il Gala del Calcio, ricordiamo che votano i calciatori per i loro colleghi e anche per gli allenatori. Ecco, al Gala del Calcio c'è stata una scelta, un premio. Di solito sono sempre scontati, no, questi premi. Invece c'è stata una scelta, ripeto, fatta dai giocatori, che per me è dirompente, e cioè è stato votato Fabregas, esatto, l'anno scorso. Cioè chi vince lo scudetto e la Coppa Italia, che insomma questo vuol dire aver debuttato alla grandissima sulla panchina dell'Inter con i risultati, eppure la vittoria, eppure le sue vittorie vengono considerate meno importanti dei risultati ottenuti dal Como. Ora, oggettivamente il Como in Champions League è un risultato straordinario, però è la maniera in cui è venuto e soprattutto la sensazione che ci sia una continuità nella crescita di questa squadra. Cioè una tre quarti composta da Diao, Nico Paz e Baturina, non c'era nessuno,
4: è vero,
5: secondo me, nel nostro campionato. E la qualità che continua a essere, la qualità e l'efficacia anche di questa squadra fanno sì che è Inter favorita naturalmente, ma secondo me la squadra che viene immediatamente dopo è il Como.
4: Abbiamo parlato di Como, Milan e Juve, ma intanto oggi c'è Roma-Atalanta. Bisogna tenere d'occhio questi due allenatori, secondo me, il Gasp e il buon Sarri che non è ancora inserito.
5: Assolutamente,
4: ma
5: sì. Poi è curioso perché la Roma sta giocando benissimo e ha fatto 6 punti, l'Atalanta sta giocando malissimo e ha fatto 6 punti. E quindi

0: Conference giocando malissimo, che cosa succederà quando giocherai bene? Perché io credo che l'Atalanta di qui a un mese giocherà bene.
1: Grazie Paolo, grazie davvero per essere stato con noi e per averci
0: buona
1: dato
0: domenica.
1: Questi spunti. Buona domenica,
0: ciao.
1: Buon weekend.
2: Grazie Paolo.
0: Buon weekend, hai ragione. Ciao, ciao, ciao.
2: Tra l'altro c'è anche Fiorentina-Torino, che è l'incontro all'inverso, le due deluse che speravano di far faville, soprattutto la Fiorentina, e invece non è così.
1: E poi c'è il campionato che è già ripartito, come giustamente ricordato, con un super Como in attesa di Inter-Napoli. Carmine, ho una curiosità che riguarda il giocatore che più mi ha impressionato, non lo vedevo così da tanto tempo in avvio di stagione, Nicolò Barella, perché Nicolò è ovviamente un grandissimo campione che sta elevando anche il suo status, ma è anche un grande appassionato di basket, lo sapevi tu, in particolare per LeBron James, tanto che ha dato il suo nome al suo cane di razza Amstaff. E poi non solo, Barella è anche appassionato di vini, ne possiede addirittura 400 con una predilezione per i vini della Borgogna. Questa è una curiosità che
2: vini
1: mi
2: francesi.
1: Faceva piacere condividere con voi. Sì, francesi, andiamo in Francia, andiamo in Francia in questo momento, ma andiamo soprattutto in Spagna, io direi, perché poi l'Inter affronterà la Spagna, e in particolare il Real Madrid, non la
2: che
1: Spagna
2: cosa
1: in generale.
2: È successo
1: poi
2: ieri, Giorgia?
1: Che cosa è successo? Non
2: il Real
1: inspiegabile,
2: Madrid,
1: ma soprattutto
2: sera.
1: Quello che è successo del finale.
2: Esatto, brava, clamoroso.
1: Nel finale.
2: Mourinho.
1: Con un Mourinho impietrito.
2: Sì, il Real Madrid ha perso a Siviglia contro il Betis, una partita dove è successo di tutto, gol annullato, quello del pareggio del Real Madrid per fuorigioco, poi un calcio di rigore sbagliato da Mbappé, dove ci sono state tante polemiche per il portiere che forse si era mosso in anticipo, poi è andato anche vicino all'attaccante francese a provocarlo, insomma sono stati minuti davvero terribili, una corrida, ecco.
1: In attesa di Arsenal-Chelsea, quindi altra grande sfida, altro big match che poi ci proietterà alle sfide di Inter e Napoli in Champions League. Lo facciamo già con Paolo Ciarravano, che abbiamo collegato con noi. Ciao Paolo, buongiorno.
3: Ciao Giorgia, ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao Paolo.
3: Buon fine settimana.
1: Mamma mia, che weekend e che settimana, Paolo, che ci aspetta. Abbiamo già vissuto qualcosina di molto molto interessante con la sconfitta del Real Madrid. Avevamo iniziato a commentare quello che era accaduto alla squadra di José Mourinho. Come è arrivata questa sconfitta?
3: Sì,
1: come la giustifichi?
3: Di tutto. È stata una sconfitta abbastanza episodica, perché se guardiamo proprio il numero di occasioni avute dal Real Madrid, il Real Madrid ha avuto tante occasioni, ha colpito tre volte tra pali e traverse, ha sbagliato quasi l'impossibile e in modo abbastanza episodico si è trovato sotto. Poi alla fine Mourinho ha messo in campo una squadra ultra offensiva, ma non è riuscito a trovare il gol, anche perché Vaglia si è parato il rigore a Mbappé, anche perché è stato annullato un gol che sarebbe stato bellissimo di Espin in mezza rovesciata, ma per un fuorigioco di centimetri. Ecco, mi è sembrata una sconfitta più frutto degli episodi e del caso che non di una cattiva prestazione del Real Madrid, sinceramente. Però è chiaro che fa notizia perché è la prima della nuova gestione ed è arrivata, come dicevate voi, in un modo abbastanza romanzesco, ecco, nel finale.
2: Ricordiamo ovviamente che Real Madrid sarà la prossima avversaria dell'Inter in Champions nella settimana prossima, e tra l'altro su Sky avremo la possibilità di seguire Arsenal-Chelsea, che si giocherà domani, l'Arsenal che poi verrà al Maradona. Che partita sarà, Paolo?
3: Ma allora, Arsenal-Chelsea è una partita abbastanza imprevedibile, perché c'è questo derby basco tra i due allenatori che si conoscono da quando erano ragazzini, Come sapete bene, e sono stati protagonisti anche da calciatori di derby molto accesi a Liverpool, perché Arteta giocava con la maglia dell'Everton, Xavi Alonso con quella del Liverpool, e adesso c'è questa sorta di nuovo derby fra di loro. È un derby londinese vero e proprio, perché Arsenal contro Chelsea, e sono, anche se vogliamo, due filosofie di gioco anche abbastanza diverse, nel senso che l'Arsenal ha vinto il campionato l'anno scorso con il rigore, con l'organizzazione di gioco e diventando anche una squadra molto difficile da battere difensivamente. Il Chelsea di Xavi Alonso ha iniziato facendo gol, subendone in tutte le partite, regalandoci anche delle partite molto movimentate, penso all'ultima vinta 4-3 contro il Brighton. Quindi è una sfida sicuramente molto stimolante, che comunque ci dà anche dei punti interrogativi, visto quello che è stato il mercato.

0: sbagliato, perché insomma il Chelsea ha perso un giocatore fondamentale come Enzo Fernandez ed è con qualche problema fisico per Caicedo, paradossalmente, ripeto paradossalmente, visto il mercato bulimico del Chelsea negli ultimi anni, quasi un po' corto nel settore dei centrocampisti centrali, e questo fa abbastanza sorridere.
1: È vero, anche per le cifre spese in Inghilterra, nel mercato inglese, veramente incredibili. Paolo, alzo un attimo il coefficiente di difficoltà per te della domanda. Cioè, a questo punto, l'Inter a Madrid come può fermare il Real e il Napoli come può accogliere e provare a stoppare la squadra di Arteta?
0: Il coefficiente di difficoltà è molto alto per le squadre e per gli allenatori che devono affrontare queste sfide, perché per me sicuramente il Real Madrid è una squadra che sta creando molto e concedendo molto, quindi potrebbe essere una partita molto aperta. Faccio sempre più fatica a immaginarmi una partita contro l'Arsenal di Arteta, perché è una squadra che a volte le partite le non dico addormenta, ma le blocca un po'. Pensiamo anche alla finale contro il Paris Saint-Germain dell'anno scorso, quindi sono due partite molto difficili per motivi diversi. Io credo che il Napoli abbia lo stimolo di una voglia di riscatto che arriva dalla scorsa stagione, dalla scorsa campagna europea, dove è andato al di sotto delle aspettative con quel 30° posto. Il Napoli storicamente nelle notti di Coppa sa giocare in casa anche contro grandi avversari, anche contro squadre inglesi, penso a alcune sfide storiche contro il Liverpool, per esempio il Liverpool di Klopp, quindi credo che la componente ambientale possa essere nel caso del Napoli un qualcosa di molto importante, e credo che per al di là di questo, io credo che per come dire, mettere in difficoltà una squadra come l'Arsenal di Arteta si debba per forza di cose fare una partita coraggiosa, perché altrimenti fai fatica a scalfirli. Se la partita si mette sui suoi ritmi, poi loro sono maestri, come hanno fatto tante volte in Europa in questi anni.
2: Paolo, grazie per il tuo intervento. Ovviamente completiamo il discorso Champions ricordando che la Roma giocherà con il Fenerbahce, che stasera sarà tra l'altro contro la squadra di italiano, il Besiktas, quindi un incontro anche abbastanza duro. E poi c'è il Como, che se la prenderà un po' più calma, giocherà giovedì con il Lipsia, forse la squadra più abbordabile fino a un certo punto, ovviamente. Poi parleremo anche di Bundesliga, perché questa finestra sul calcio estero lo avremo puntualmente ogni settimana, perché siamo tutti interessati a quello che succede nei principali campionati europei. E noi vogliamo ricordarvi ancora il numero per inviare i vostri messaggi: 347 490 0042. Dovete dirci quale squadra sarà la principale antagonista dell'Inter e perché. Ci fermiamo per qualche minuto, ritorniamo tra poco.
3: Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
6: Kiss Kiss. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
3: Kiss Kiss.
5: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
3: Kiss Kiss.

0: Già ci sono tre big match molto interessanti in questo weekend che vi stiamo anticipando con la vittoria importante che già è stata ieri sera del Como, che momentaneamente si porta in testa alla classifica. Però si sfidano in questo weekend 5 squadre su 6 che partivano a punteggio pieno. È inevitabile che l'Inter sia la favorita perché ha vinto lo scudetto. E allora vi stiamo chiedendo chi sarà, chi potrebbe essere e per quali motivi l'anti-Inter al 347-490-0042. Altri messaggi sono arrivati, li ascoltiamo.
1: Il sondaggio del giorno.
2: Buon pomeriggio ragazzi, secondo me l'anti-Inter è il Como, l'underdog che nessuno si aspetta.
3: La mitica e per sempre solo Juventus.
4: Beh, secondo me il Torino.
5: Mi viene voglia di fare così. Di che cosa voglio parlare secondo voi? Di Formula 1 ovviamente, perché è iniziata l'invasione in Brianza per la 97esima edizione del Gran Premio. E alla postazione di Kiss Kiss, che è situata proprio nel centro di Monza, a Piazza Cambiaghi, è arrivato anche il sindaco della città, Paolo Pilotto, intervistato dal nostro Benny, e ovviamente non poteva non parlare di questa attesa incredibile per le prove che partono oggi alle 16 nel mitico autodromo di Monza.
6: Un autodromo che ha più di 100 anni, ha fatto il compleanno pochi anni fa, e da quando ha fatto il compleanno ogni anno, almeno in occasione del Gran Premio, abbiamo sempre più persone che arrivano. Quest'anno stiamo aspettando circa 400.000 persone da 70 paesi diversi. Il tentativo che si sta facendo è innanzitutto quello di essere pronti per le sfide future. ACSIAS hanno potuto stipulare un contratto, una rimodulazione del contratto che li porta a poter stare con noi qui fino al 44, quindi potendo pensare a chissà quanti altri Gran Premi. E dall'altra parte sono attivati una serie di lavori importanti che nel 27 faranno il nostro autodromo un luogo ancora più innovativo tecnologicamente. Questo è molto importante.
7: Ci sono due record che potrebbero essere infranti. Uno già domani, qualora vincesse Hamilton, ci sono due re di Monza, Schumacher e Hamilton, che potrebbe appunto portare a sé il numero di vittorie. E poi, per il discorso di futuribilità, potrebbe vincere Antonelli il mondiale. L'ultimo italiano risale agli anni 60. Lei quindi domani ha un cuore più, ecco, italico o più rosso Ferrari?
6: Mettiamola nel gioco dei colori, rosso e tricolore, perché se vince Hamilton mi sembra che vinca qualcosa anche di colorato, di rosso. Rosso e tricolore o tricolore puro, diciamo che per gli italiani sarebbe una grande soddisfazione. Se si vince coi colori dell'Italia in un modo o nell'altro, bene. Se si vince comunque dentro la logica dello sport, benissimo.
7: E si riconcilia con i valori dello sport, di cui continueranno a parlare Carmine e Giorgia in diretta su Radio Kiss Kiss. Sindaco, lei sa che noi abbiamo un modo per completare ogni nostro collegamento, ed è
6: Kiss Kiss, Kiss, Kiss a tutti.
0: Noi vediamo rosso in questo weekend di Formula 1 con Kimi Antonelli, che lo ricordiamo partirà dall'ultima postazione. Kimi che però indosserà un casco speciale, Carmine, un casco con richiamo forte verso Valentino Rossi. Sarà il primo GP di casa da leader del mondiale, quindi c'è grande attesa anche per lui, Hamilton, Leclerc, i grandi piloti della Formula 1 che vivremo in questo weekend a Monza di Formula 1. Il weekend di campionato è già iniziato, ma veramente manca pochissimo. È iniziato il countdown per Inter Napoli. Allora ci sono dei tifosi speciali che non vedono l'ora di viverla questa partita. Io non so come la stanno vivendo l'attesa, io lo chiedo ad uno in particolare, che dal successo di Gomorra è passato al successo nelle sale del cinema italiano, Salvatore Esposito. Ciao Salvatore, ben trovato.
8: Ciao Giorgio, ciao, buongiorno.
0: Come stai? Come stai vivendo questa attesa?
8: Beh, come tutte le attese prima dei big match, sapendo che questa è un'annata, diciamo così, che è iniziata con tanti buoni propositi, nonostante lo stop col Como, e vedremo contro, secondo me, la squadra più forte del campionato come si comporteranno i ragazzi.
5: Salvatore, ieri, sono Carmine, ciao.
8: Ciao Carmine, ciao.
5: Ho cercato di contattarti e non mi rispondevi, poi con un messaggio mi hai detto: sono sul set a lavorare giustamente, ma tu quando lavori? Mica pensi al Napoli, no.
8: No, io penso sempre al Napoli. Come si può non pensare al Napoli? No, a parte gli scherzi.
5: Si può sapere cosa stavi girando anche?
8: Guarda, stavo facendo le prove per un progetto che inizierò a fine mese. Gireremo nel nord, diciamo così, e quindi stavamo facendo le prove. Un bel progetto, in attesa che poi arrivi anche la seconda stagione di Piedone. Usciranno tante belle cose.
5: Non sarai al Meazza?
0: Bello,
5: però.
0: Bello.
8: No, non sarò.
0: Però la seguirai, ovviamente.
8: Sì, assolutamente.
0: Salvatore, ti volevo chiedere una cosa. Tante squadre si sono rinforzate in questo mercato, quindi abbiamo vissuto un'estate con colpi della Roma, colpi del Milan, colpi della Juventus. Il Napoli aveva un po' anticipato quale sarebbe stata la sua strategia, quella di ovviamente cedere dei giocatori in esubero anche per valorizzare la campagna acquisti estiva della passata stagione. Da chi ti aspetti quel salto di qualità maggiore nel corso della stagione rispetto a quanto fatto in quella passata, anche per via dei tanti infortuni sicuramente che hanno colpito gli azzurri?
8: Beh, secondo me è e deve essere De Bruyne il calciatore che deve farci fare il salto di qualità. La scorsa stagione è stato preso proprio per quello e secondo me anche in virtù dell'assenza di McTominay magari potrebbe rilanciare la sua candidatura. Non so in che condizioni è post mondiale, io l'ho visto bene nelle ultime due uscite. Secondo me è lui che può prendere, con la sua qualità, con la sua esperienza, prendere in mano la squadra e far fare quel salto di qualità a tanti calciatori che è Napoli buoni, ma che possono poi veramente portare il Napoli in alto.
5: Salvatore, grazie. Noi dobbiamo salutarti perché siamo quasi arrivati al traguardo.
8: Sì, grazie.
5: Buona partita, grazie a te. Io a inizio trasmissione ho detto lo sport è divertimento, ma secondo me non so se con Maurizio De Giovanni questa definizione può funzionare, perché per come me lo conosco io, lui è un tifoso cronico. E quindi vive anche la sofferenza, non solo il divertimento. Poi molto dipende dal risultato. Abbiamo ovviamente Maurizio De Giovanni in chiusura di trasmissione. Sei un tifoso cronico, Maurizio?
9: Ciao a tutti. No, io non mi diverto mai. O soffro o gioisco in maniera assoluta. Quindi quando c'è il Napoli in campo posso divertirmi a guardare le altre partite. Ma quando è implicato il Napoli io non...

0: la felicità più assoluta, quindi meglio vederla da solo la partita, insomma.
1: Ma le sensazioni per oggi quali sono?
0: Le sensazioni per oggi sono quelle di una partita che avviene a, diciamo, entro agli inizi di settembre, quindi nulla che possa essere decisivo, ma certamente una partita importante, soprattutto per quello che è successo col Como. Col Como il Napoli ha perso, ma sulla base di episodi possiamo discutere su una partita che

0: Andare a Milano con l'Inter significa partire sfavoriti, non solo per il Napoli, significa per chiunque partire sfavoriti. Quindi dall'altra parte c'è il fatto che c'è profumo di grande impresa, perché il Napoli potrebbe sovvertire il pronostico e darci una grande soddisfazione. È una partita da vedere, insomma, una di quelle partite che tu giochi bene normalmente, perché le giochi con la serenità di non essere favorito, ma di poter lasciare il segno. Quindi io mi auguro che l'orgoglio dei calciatori, che è quello che poi alla fine conta moltissimo, possa essere messo sul piatto della bilancia in questa partita.
1: Quindi Maurizio, tu ritieni che gli interisti, i tifosi dell'Inter andranno al Meazza ottimisti?
0: Io credo proprio di sì. L'Inter è consapevole della propria forza ed è sicuramente di gran lunga la squadra più forte del campionato. Ma il Napoli ha, io ascoltavo la coda di quello che ha detto Salvatore Esposito, il Napoli ha gente tipo De Bruyne, ha gente tipo Højlund, ha gente tipo Alisson, gente che non è che parte mai sconfitta quando entra in campo, Di Lorenzo, Lobotka. Io sono convinto che il Napoli potrebbe ritrovarsi proprio in una partita del genere.
1: Grazie Maurizio, siamo proprio in chiusura.
0: Grazie a voi ragazzi, un abbraccio e forza Napoli.
2: Grazie.
1: Giorgia, siamo arrivati.
2: Ci siamo divertiti, Ci siamo divertiti. Siamo partiti forti.
1: Direi di sì, abbastanza veloci, almeno per me è volata quest'ora, proprio incredibile. Avrei voluto dire tante altre cose, mi ero preparato anche tante notizie, indicazioni, curiosità. Beh, ce le conserviamo per la prossima, ammesso che siano ancora valide.
2: Ci ritroviamo sabato prossimo, dalle 12 alle 13.
1: Giorgia, tu ora già vai al Meazza?
2: Play Sport.
1: Vai già al Meazza?
2: Sì, io ora scappo. Scappi? Ora scappo. Già scappo al Meazza.
1: Quasi.
2: Sì.
1: A sabato prossimo. Quasi. Ciao a tutti.

Metti un sabato a Kiss Kiss, ore 13, buon sabato. Ciao a tutti da Rita Manzo, oggi ci sono io con voi fino alle 15. Saluto Carmine Martino, Giorgia Rossi al loro debutto con Kiss Kiss Play Sport. Appuntamento del sabato a mezzogiorno, un'ora di sport e complimenti a Mister Martino che indossa oggi una bellissima t-shirt degli Oasis, quella dell'Epica Reunion. Maglietta bellissima, secondo me gliel'ha regalata la moglie. E comunque gli Oasis sono i grandi protagonisti di oggi al Festival del Cinema di Venezia, ma di questo parleremo tra poco. Un abbraccio a tutti, anche da parte di Pachi Viola che mi segue in regia.

Prima Merck & Cremont, poi Pink ed infine Glass Animals Heat Waves per accogliervi a Metti un sabato a Kiss Kiss, oggi con me fino alle 15. Ciao a tutti da Rita. Vi abbraccio e a giudicare dai messaggi al 347-490-0042, molti, moltissimi amici della nostra radio sono in auto in questo momento per l'ultimo grande controesodo del weekend. Con l'aria condizionata al massimo, immagino, e i gradi che fuori sembrano quelli del Sahara. Ho una notizia per voi tutti, per chi è in auto e chi è a casa. Non è un'allucinazione da calore, da mercoledì le temperature scendono per davvero! No, così pare, ho letto questa cosa, sono un attimo rassicurata perché i meteorologi confermano che l'anticiclone africano, dopo averci praticamente privatizzato l'estate, ha deciso di fare le valigie, quindi da metà settimana arriverà l'aria fresca dal nord Europa, significa che potremo finalmente tornare a respirare.

Ed è questo uno dei quattro brani inediti aggiunti a Mentre Los Angeles brucia, Deluxe di Fabri Fibra, titolo Goya, Goya, così si chiama questa canzone, come il grande pittore Francisco Goya, pittore spagnolo. E tutto nasce appunto dall'amore di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, che collaborano appunto a questo brano per le opere più scure, quelle più intense di Goya, e quindi da quell'ispirazione insieme a Fabri Fibra hanno voluto unire il mondo del true crime, quindi le storie di cronaca nera che ci bombardano ogni giorno in TV, alla realtà della musica, perché il loro messaggio è parecchio forte. Oggi il mercato musicale è così spietato da far fuori gli artisti con la stessa freddezza delle storie di cronaca. C'è però qualcuno che non si arrende, che decide di tornare, anzi proprio di restare, tornando in maniera epica. Tra poco parliamo degli Oasis, ma ora c'è Katy Perry, Part of Me.

Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Che Schissa ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2022.

0: insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Kiss Kiss.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
3: Todis, buongiorno convenienza.
1: Kiss Kiss. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Kiss Kiss.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

Tu cosa fai questa sera? Vi ho sentito che la cantavate, si è alzato proprio un coro che è arrivato fin qui. Io non so cosa farò stasera, ma so cosa farò domani. Trascorrerò la giornata con la mia migliore amica, la mia bestie Nina. Nina ha 4 anni e mezzo, va per i 5 anni, e domani faremo le coreografie K-pop tutto il giorno. La gioia proprio. Ciao Nina! Oggi alla Mostra del Cinema di Venezia c'è un'atmosfera pazzesca, perché archiviato George Clooney, oggi Venezia si trasforma in una specie di arena rock. Sono sbarcati, come sapete, in laguna Liam e Noel Gallagher per presentare il documentario sulla loro reunion. Pensate che ci sono fan accampati dietro le transenne dalle 5 di stamattina solo per strappare un saluto. Comunque, dopo 15 anni di litigi furiosi, ieri vederli arrivare insieme, diciamo, ha fatto un certo effetto. Ecco, certo, non brillano per simpatia, come sempre, però fa parte del loro personaggio. E quindi è un grandissimo in bocca al lupo a chi è lì a sfidare il sole per un salutino di Liam. Jennifer Lopez intanto arriva qui su Kiss Kiss con Play.

È una stella di prima grandezza, Olivia Dean, l'abbiamo ascoltata insieme qui su Radio Kiss Kiss con Baby Steps. Ci sono artisti e musicisti che passano, altri che restano per sempre. Oggi, 5 settembre, Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni e diciamo che fa un certo effetto pensare al frontman dei Queen a questa età, 80 anni, soprattutto per uno che sul palco e fuori dal palco bruciava la vita a una velocità pazzesca. Comunque la verità è che la sua fiamma continua ad ardere oggi, esattamente come 30 anni fa. Il mondo intero lo celebra come se fosse vivo. Londra inaugura mostre sui suoi look iconici, però il regalo più grande lo ha fatto sicuramente lui a noi, lasciandoci canzoni che, veramente il caso di dire, non invecchieranno mai. E allora, buon compleanno Freddie, ovunque tu sia.

L'estate di 10 anni fa, i Two Capilli in Ibiza, Mike Posner su Radio Kiss Kiss, estate 2026, la gomma americana, oggetto che lega un po' di fai. Two Capilli in Ibiza, Mike Posner su Radio Kiss Kiss, estate 2026, la gomma americana, oggetto che lega un po' tutte le generazioni, no? Una di quelle cose che

0: Leonardo, Alessandro, Marco, così si chiamano, tre ragazzi romani, cosmonauti borghesi. Questo è il loro nuovo singolo e si intitola Gomma Americana ed è New Kiss. Che tempo farà nelle prossime ore? Chiedo a Federico Brescia de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel pomeriggio non sono attesi grossi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est. Stabilità ovunque, da nord a sud. Temperature massime comprese tra 27 e 35 gradi al nord, tra 32 e 34 al centro, tra 31 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
3: Kiss Kiss. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto.

0: pronto a tutto.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss

My Soul, Bruno Mars su Radio Kiss Kiss. Allora, c'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo e il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1 è questo fine settimana. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss vi aspetta tutti con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Sino a domani, domenica 6 settembre, in piazza Cambiaghi, Monza, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Ma ve ne dico qualcuno: Alfa, Alvaro Soler, Arisa, Dolce Nera, Eddie Brock, Fabio Rovazzi, Gemelli Diversi, Merck & Cremon, Nicolò Filippucci, Roy Paci, settembre, ma ce ne sono anche altri. L'ingresso è gratuito, i posti sono limitati, prenota subito su ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss, sempre con voi. Alan Walker in arrivo subito, questa è Faded.

Mamma non mamma, e lei è Madame qui su Radio Kiss Kiss in Metti un sabato a Kiss Kiss, appuntamento che non ho mai condotto. Questa è la prima volta che mi trovo tra le 13 e le 15 a dirvi ciao. Benvenuti, io sono Rita e sono felice, sempre io, felice di essere con voi, anche e soprattutto dal lunedì al venerdì tra le 19 e le 21 con Portami a casa Kiss Kiss, che è il mio storico appuntamento. Pasquale Viola mi segue in regia. L'estate non è ancora finita, ma c'è chi già sta andando a guardare il calendario dei ponti dell'anno prossimo per sognare i viaggi e viaggetti, ma di questo parliamo tra pochissimo. State con me perché arriva The Weeknd, Dancing in the Flames.

Andare oltre le apparenze e cercare la sostanza nelle cose. Era il 1988 quando una giovanissima cantautrice texana scalava le classifiche mondiali cantando che la filosofia è una passeggiata sulle ceneri. Così mi è rimasto impresso questa frase, e che lei era semplicemente ciò che era. I am what I am, prendere o lasciare, soprattutto non cercare di farmi cambiare. Un brano questo leggero all'orecchio, ma con un testo che è proprio un bel manifesto di libertà mentale. Eddie Brickell con

0: Gli storichisti del 1988, What I Am, Eddie Brickell, New Bohemians.
1: Fino a domenica 6 settembre, Radio Kiss Kiss ti aspetta nel cuore di Monza fuori GP, in Piazza Cambiaghi. Un unico grande palco, gli artisti più amati della musica più bella e ingresso libero. Tu porta la voglia di divertirti, al resto pensiamo noi. Mortal Race, in collaborazione con Nescafè Latte, il gusto fresco della tua estate.
0: Ore 14 in punto, sabato 5 settembre. Ciao a tutti da Rita, di nuovo un abbraccio fortissimo, insieme ancora per un'ora con la musica più bella e un po' di chiacchiere veramente rilassate e informali. Se volete potete anche inviare i vostri messaggi in qualunque momento, siete i benvenuti al 347 490 0042. Oggi sono stata autorizzata da lui stesso, sostituisco Benny, che è impegnato a Monza, per sapete benissimo perché cosa, no? Per il Monza fuori GP. Pasquale Viola vi saluta dalla regione.

J-Dead, Miley Cyrus su Radio Kiss Kiss insieme a Somber, insieme a J-Ax, Fedez e T-Pain, senza pagare, hit del 2017, per darvi il benvenuto alla seconda parte di Metti un sabato a Kiss Kiss, oggi eccezionalmente con me fino alle 15. L'estate non è ancora finita, dicevo poco fa, ma c'è chi va a guardare il calendario dei ponti dell'anno prossimo per programmare o forse solamente sognare viaggi e viaggetti. In realtà il calendario dei ponti del 2027 è abbastanza severo, devo dire. Il 25 aprile, il 1 maggio e persino Natale cadranno tutti nei fine settimana. Never a joy. Una vera batosta, immagino, però la vendetta perfetta arriva a Capodanno, perché grazie a un incastro magico tra il primo dell'anno e l'Epifania, piazzando appena 5 giorni strategici, potreste regalarvi 2 settimane intere di relax. Anche se a pensarci bene, il problema del 2027 non sarà tanto trovare i giorni liberi, ma i soldi per partire. Cioè, quello è perché con i rincari che ci sono, l'unico viaggio che potremo permetterci, forse con 14 giorni di vacanza, sarà quello dal divano alla cucina, sperando di non trovare traffico nel corridoio. Torniamo alla musica con la fantastica Laura Pausini, che ha rivisitato una super hit di Raff, un omaggio da vera fan. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

Buon sabato a voi, grazie per aver scelto Radio Kiss Kiss, la musica più bella. E a proposito di viaggi improbabili e portafogli decisamente leggeri, se per l'anno prossimo riuscite a risparmiare qualcosina, c'è un posto incredibile in Spagna che voglio segnalarvi, del quale si parla parecchio perché è curioso. Allora, questo posto si chiama El Elevador ed è un piccolo hotel sperduto che si trova su una scogliera delle Canarie. La particolarità è che qui zero wifi, niente tv, manco la tv, zero campo sul cellulare, niente di niente. Ma la cosa sorprendente è come si prenota, cioè se volete andarci dovete prendere carta e penna e scrivere una lettera a mano raccontando chi siete e sperare che vi dicano di sì. Bello, no? Cioè un vero paradiso per starsene da soli per fatti propri. L'unico ostacolo che vedo francamente è che dopo anni e anni passati a scrivere con le tastiere, il problema è ricordarsi come si fa ad impugnare una penna senza farsi venire i crampi alla manina dopo tre righe. Però è un posto curioso da sperimentare. Arriva per voi anche Sam Smith.

0: chi schissa te, che non importa cosa dice la gente. Lavorare con il fuoco ti piace e sei felice della scelta che hai fatto. Chi schissa te, che sei volato dall'altra parte del mondo solo per immergerti e nuotare con incredibili leoni di mare. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
2: Sì!
1: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
3: Kiss Kiss.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Kiss Kiss.
5: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
3: Kiss Kiss.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
10: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
12: Kiss

Il nostro amico Francesco Gabbani qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. La star delle passerelle a New York in questo momento ha quattro zampe, ha le orecchie nere e ha una passione smisurata per i pisolini sul tetto della cuccia. Sto parlando di Snoopy, vabbè, gli indizi c'erano tutti, no? Allora, ne sto parlando perché a Manhattan, o Manhattan, come dice Alfio Battaglia da quando è tornato da New York, a Manhattan hanno appena inaugurato una mostra intitolata Snoopy in Style, che è un viaggio pazzesco che celebra il bracchetto più famoso del mondo come vera icona fashion. Pensate che i più grandi stilisti del pianeta Terra si sono messi a cucire abiti in miniatura per vestire Snoopy. Insomma, Charlie Brown non ne azzeccava una, però il suo cane è ufficialmente il più elegante di tutti noi messi insieme. Peraltro pensavo che Snoopy non è solamente un'icona di stile, è un vero e proprio maestro di vita per intere generazioni, lo è senza ombra di dubbio. Cioè, i Peanuts ci hanno insegnato la filosofia, ma sai, prima che aprissimo i libri di scuola, no? James Morrison per voi, bel pezzo questo, You Give Me Some.

0: Gris.
1: E apriamo la nostra pagina dedicata al pianeta e alla natura che ci circonda. Il Green Kiss viaggia con me ovunque io vada e qualunque sia l'orario in cui vi tengo compagnia qui su Radio Kiss Kiss. Allora, stacchiamo gli occhi dagli schermi per guardare verso l'alto, o meglio verso il lago, perché se stasera vi trovate nei pressi di Roma, c'è un appuntamento magico nel borgo di Nemi. Torna infatti la Lucciolata a Nemi, è una suggestiva passeggiata notturna dove centinaia di persone cammineranno lungo le sponde del lago, illuminando il percorso solamente con torce e candele. Non è solamente uno spettacolo molto bello da vedere, è un gesto d'amore collettivo, perché l'obiettivo è riaccendere i riflettori sulla tutela dei castelli romani e anche sulla biodiversità di questo ecosistema fragile che va protetto dall'uomo e dal cemento. Trovo che sia molto bello una serata passata al buio, senza notifiche, circondati solamente dalla natura, per imparare di nuovo a camminare al suo stesso passo, allo stesso passo della natura, in silenzio e nel massimo, per imparare di nuovo a camminare al suo stesso passo, allo stesso passo della natura, in silenzio e nel massimo rispetto.

strepitosa, A Head Full of Dreams Coldplay, me la sono goduta proprio a soddisfazione. Dall'album Per Sempre Sì arriva il New Kiss, questa canzone arriva dopo il successo ottenuto con Per Sempre Sì, e anche questo brano di Sal Da Vinci parla d'amore, ma raccontato questo amore nelle sue contraddizioni. Due persone che si cercano, si allontanano, finiscono per ritrovarsi. Si intitola Fuga d'amore.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. Than a race.
4: Kiss, kiss. Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.

viajando por el mundo, Carol G insieme a Manu Chao, che è uno che viaggia per il mondo intero con la sua chitarra in spalla. Voglio segnalarvi una iniziativa secondo me molto carina a Bologna, ai Giardini Margherita di Bologna. È partito questo progetto bellissimo ideato da quattro studenti, quattro ragazzi del liceo. Si chiama Libri al Buio. Ci sono 700 libri raccolti attraverso donazioni spontanee dei cittadini e sono libri incartati, quindi tutti con la copertina nascosta. Voi passate, leggete i piccoli indizi scritti sopra e vi lasciate guidare dall'istinto e ve lo potete portare a casa quel libro. È tutto completamente gratis, ovviamente. Diciamo che è una specie di appuntamento al buio con la vostra prossima lettura. Ecco, l'idea è nata per avvicinare i giovani, ma non solo i giovani, alla lettura, però in modo giocoso, senza i pregiudizi che spesso si hanno verso un libro guardando solo la copertina o il nome dell'autore, perché spesso ci facciamo guidare, no, dall'acquisto di un libro guardando solamente la copertina. Coprendo tutto invece il lettore sceglie, come dire, a scatola chiusa, ecco, basandosi solamente su pochi aggettivi o su una citazione, quindi lasciandosi stupire. Oh, che è il modo più bello per affrontare le cose, la vita. Harry Styles nella musica più bella, questa è Golden.

questo sabato, queste due ore del sabato insieme a voi. Vi do appuntamento a domani. No, a lunedì. A lunedì a partire dalle 19 per Portami a Casa Kiss Kiss arriva il nostro Stefano Piccirillo e grazie mille a Pasquale Viola in regia. Vi saluto con un pezzo di storia della musica. Qua siamo nel 1986.

0: coprestato alla musica con Spirit in the Sky.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
0: 3 del pomeriggio. Torna Io, Tu e il Weekend. Sono molto felice di ritrovarvi il fine settimana per il 18° anno consecutivo. 18 anni di pomeriggio di sabato, domenica, quando la radio è molto vicina a quelli che si divertono, ma anche a quelli che la vivono un po' in solitaria o quelli che lavorano. E quindi sapete la mia e la vostra empatia insieme. Siamo diventati maggiorenni, caro Viola, in regia. 18 anni di Weekend. Tante città che incontreremo, tante passioni sportive insieme alla musica più bella. Piccirillo vi parla subito. Samurai J con Flamenco Paranoia.

La musica più bella, la musica più bella. Suona solo, suona solo su Radio Kiss Kiss.

Is Enough, che ha preso ispirazione dal singolo di Post Malone, ovvero smettere di bere alcolici. Quando ci vuole, quando è abbastanza, e abbastanza la traduzione letterale di questa canzone. Ne ho abbastanza, tante città. Con gli eventi di Radio Kiss Kiss questo fine settimana a Monza, Monza fuori GP, ci collegheremo con i nostri eroi da Piazza Cambiaghi, anche perché già due sere andate in archivio con i protagonisti più divertenti e bravi della musica italiana. Un gran finale questa sera e domani sera ci racconteranno tutto i nostri amici anche da Caorle, perché il fine settimana definitivo per il beach volley e le tappe gold. Ci collegheremo con Giovanni Cristiano, che ci racconterà lì dalla spiaggia le prodezze di uno degli sport più amati dell'estate. Poi New York per il tennis tra poco, perché scatta una nuova giornata degli US Open con due italiani in campo, e poi Istanbul con la semifinale femminile degli europei di volley Italia-Polonia, che scatta alle 18. A Berlino i mondiali invece femminili, sempre però di pallacanestro. Ieri sera l'esordio delle ragazze contro la Cechia vincente, domani si gioca contro l'All-Star Game contro le ragazze dell'NBA al femminile. Ora la testa gira, De Palma.

0: il risultato parziale. US Open, quarto slam dell'anno di tennis nella grande mela. Ci colleghiamo con New York, diamo il buongiorno a Giorgio Spalluto. Giorgio, quali sono i due italiani che giocano oggi?
1: Flavio Coboli e Luciano Darder, i due guerrieri per eccellenza del nostro tennis, sono gli unici superstiti della nostra spedizione a New York. Quest'oggi, nella tarda serata italiana, vanno a caccia del loro miglior risultato agli US Open. Per Coboli una sfida durissima contro Alexander Bloks, il tennista belga, in rampa di lancio. 19 giorni fa ha vinto Flavio contro Bloks, ma solamente per 7-5 al terzo set, dopo essere stato dei punti alla sconfitta. Un match che si preannuncia decisamente equilibrato. Flavio ha raggiunto almeno i quarti negli ultimi due slam, la finale a Roland Garros e il quarto di finale a Wimbledon. Dovesse raggiungere i quarti anche a New York, beh, si porterebbe al numero 4 del mondo virtuale, solamente dietro a Sinner, Alcaraz e Zverev. Per Darder, beh, la ghiotta chance di accedere agli ottavi affrontando il numero 123 al mondo, Dane Sweeney, l'australiano che ha eliminato Lorenzo Musetti, un'occasione da non lasciarsi sfuggire. Sfruttarla permetterebbe a Luciano di raggiungere per la prima volta la seconda settimana degli US Open. Insomma, due partite estremamente ostiche per entrambi, due partite che però i nostri possono portare a casa, con Flavio Coboli che oramai vede da vicino la qualificazione aritmetica alle NIT ATP Finals e Luciano Darderi che può tornare molto presto in top 20. A te.
0: Grazie davvero, buongiorno a New York. Aveva proprio la voce il buongiorno con il fuso orario. Bocca al lupo a Coboli e Darderi.

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme. Con Alfio e Ciro, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo, con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
3: Kiss Kiss. Ah.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

Everybody Get Up and Dance, che mi ricorda anche Africa Bambata nel ritornello. Questa invece si chiama Danceteria. Gran premio di Formula 1 di Monza e fuori GP. Più tardi ci collegheremo con il palco di Radio Kiss Kiss. Si stanno vivendo a Piazza Cambiaghi fuori GP 4 serate davvero imperdibili. Non perdete quella di stasera, di domani, ingresso gratuito su Ticket One. Ma cosa c'è da sapere prima di andare in pista? Perché alle 4 del pomeriggio scattano le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 di domani. Le curve sono 11, lunghezza del circuito 5793 metri, è stato inaugurato nel lontano 1950, saranno 53 i giri della gara lunga. Russell è andato molto bene nelle libere, sia nella giornata di ieri che nella tarda mattinata di oggi, seguito da Leclerc, che ha fatto anche una breve parentesi nella mitica 500, l'utilitaria di tanti nostri genitori e nonni, e poi seguito da Kimi Antonelli, suo compagno di scuderia solo esternamente, perché i due stanno vivendo anche all'interno del paddock insomma dei momenti non sempre sorridenti tra loro, c'è grande competizione insomma, e Kimi cercherà anche a Monza, a casa sua, per l'Italia, di farsi valere nei confronti di Russell, per non parlare appunto di Leclerc e di Hamilton. Vi terremo costantemente aggiornati. Vostro sabato pomeriggio, che potete raccontare qual è la tua passione, il tuo dolce far niente, il tuo lavoro e anche il tuo viaggio, con tanti in movimento in questo fine settimana su strade e autostrade. Per tutti voi 347 490 0042. Beyoncé ai tempi delle sue Destiny's

0: la puoi portare a Monza, perché Rovazzi sarà protagonista del gran finale di Monza fuori GP, piazza Cambiaghi appunto, e noi invece ci spostiamo sul litorale veneto, che celebra il weekend più importante per le tappe gold del campionato italiano assoluto di beach volley. Per noi l'inviato, sempre abbronzato ma per lavoro, che è Giovanni Cristiano. Ciao Giovanni!
1: Che rima fantastica che hai fatto. Ciao Stefano, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Caorle che è pienissima in spiaggia per il beach volley, vero?
1: Assolutamente, risposta come sempre clamorosa dopo 3 stagioni nelle quali le finali scudetto si erano disputate in Romagna, a Bellaria e Gioia Marina. Caorle torna ad ospitare una finale, quindi domani si assegneranno i titoli tricolore, gli scudetti nel femminile e nel maschile, pubblico che sta riempiendo le due tribune principali nonostante il gran caldo, perché anche se è il 5 di settembre, ma ti assicuro che il caldo si sta facendo sentire.
0: Ti credo, ci saranno almeno 38 gradi percepiti lì in spiaggia.
1: Esatto.
0: Considerando, sai che ho studiato tutta l'estate il tasso di umidità, come molti ascoltatori per la prima volta nella loro vita. Quali sono le coppie da ammirare, caldo o non caldo, in questo weekend?
1: Inevitabilmente le due coppie che sono campioni in carica, e quindi nel tabellone femminile, Valentina Gottardi e Reca Orsitot, coppia della nazionale italiana femminile, campionesse d'Italia in carica, che sono già ai quarti di finale, mentre sono in campo proprio in questo momento sul centrale i campioni d'Italia in carica, Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, che si stanno giocando l'accesso ai quarti di finale.
0: Il tutto firmato Radio Kiss Kiss, radio ufficiale di questo meraviglioso evento finale tappa gold beach volley. Accorrete numero e vi aspetta anche il sorriso di questo ragazzo meraviglioso col quale ci colleghiamo ogni estate, che è Giovanni Cristiano, che peraltro è anche un grande telecronista di pallavolo ma anche di calcio. Gio, ci sentiamo domani per i primi risultati importanti. Kiss kiss a te.
1: A domani, kiss kiss a tutti.

quando siamo troppo innamorati, quando viviamo un sentimento totalizzante, ci sentiamo un po' scemi, un po' ridicoli agli occhi degli altri. Questa vicenda la racconta benissimo Olivia Rodrigo nel nuovo singolo che appunto si chiama Stupid Song.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss
1: Kiss. Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tutte le ascoltatrici che cantano il finale insieme ad Angelina Mango in macchina ascoltando Io, Tu e il Weekend, ben trovati. È una data molto importante perché il 5 settembre del 1946 nasceva Freddie Mercury.

più ricorrente in tutti gli eventi sportivi, quando è il fine settimana, nel pomeriggio ci occupiamo di passioni sportive e qui tutti i tifosi di tutta Italia e del mondo hanno esultato, sicuramente pensando alla loro squadra del cuore. Avete fatto il fantacalcio? Nomi di squadre del vostro fantacalcio, la tua squadra come si chiama se volete, con un WhatsApp. Paolo Nutini torna dal 2006.

Festival della canzone italiana a Sanremo 2027. Tra l'altro ha citato anche un pub di Palermo in una recentissima intervista, il proprietario felicissimo, diventato famoso con la sua struttura in tutto il mondo. Vi porto nella storia 1987. Ray Cassidy, voce profondissima, ora conduttore radiofonico in Inghilterra di grande successo. Prima Never Gonna Give You Up, poi Whenever You Need Somebody, e la trilogia si chiudeva con

I produttori Stock, Aitken e Waterman al servizio non soltanto di Rick Astley, ma ad esempio di Kylie Minogue e anche della rediviva alla fine degli anni Ottanta Donna Summer. Questa è la nostra storia. 0-0 Fiorentina-Torino, 4 del pomeriggio, si attende anche il big match delle 18 a San Siro tra Inter e Napoli, niente male il match delle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma, quando Gasperini ritroverà la sua Atalanta, c'è Roma-Atalanta appunto alle 9:15 della sera. Voi siete in piene passioni del fine settimana, le vostre ma anche quelle ascoltate grazie a Io, Tu e il Weekend. Nei prossimi minuti Lizzo, che riascolteremo con To Be Loved, i Black Eyed Peas con Pump It e subito i Pinguini Tattici Nucleari, sorry scusa, lo sento.

0: Dell'estate 2022 scattate le qualifiche del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Super Gasly che ha spiazzato anche Verstappen, che al momento è secondo, seguito da Colapinto, dov'è Antonelli, quarto, dov'è Leclerc insieme a Hamilton rispettivamente all'inizio della Q1, sesta e settima posizione. Fantacalcisti, prego.
1: Ciao Stefano, ciao Radio Kiss a tutti gli ascoltatori. Quest'anno non l'ho fatto il fantacalcio, ma l'ho fatto l'anno scorso e la mia squadra si chiamava Paris San Gennaro.
0: Niente male, anche Real Mandric. Saluto la fantacalcista Maria Elisa.
2: Ho due squadre al fantacalcio, una I Canon Beer per Moise Ken, okay, e l'altra Old Wild Weston per Weston McKennie.
0: Fantastico. 347 490 0042, iniziata anche la nuova stagione dei fantacalcisti e mettiamo in scorsa i nomi delle vostre squadre, sempre molto divertenti, carini, con tanti giochi di parole. Lui appartiene alla memoria storica della musica italiana, che viene rinnovata dalla sua nuova canzone Ligabue, qualcosa per te.
3: Ti ho

Ha detto una cosa bellissima Luciano Ligabue: io ho ancora il sacro fuoco del primo giorno, quella maledetta voglia di stare ancora sul palco anche alla mia età. Gli fa sicuramente onore a noi, ci rende estremamente felici anche con nuove canzoni tipo questa, Qualcosa per te. Saluto Eliana al 347 490 0042, è la mia canzone preferita del momento. C'è un'Italia delle ragazze della pallavolo che gioca alle 18 a Istanbul, arriva ancora imbattuta a giocarsi la finale dei campionati europei. Le azzurre hanno vinto tutte le 7 partite disputate in questo europeo, lasciando per strada soltanto 2 set, percorso netto anche per la Polonia. Nei confronti diretti, beh, siamo lì, 41 vittorie azzurre e 40 polacche. Argentina protagonista del campionato italiano di Serie A, ha segnato la Fiorentina con Matteo Pellegrino. Fiorentina 1 Torino 0. 2018, Lenny Kravitz, Low.

0: si schissa a te, che non importa se sei in casa o per strada. Se hai voglia di ballare, lo fai.
1: Lo fai, lo fai.
0: Chi schissa a te che sai che la persistenza e il lavoro duro possono dare risultati straordinari.
1: Straordinari. Straordinari.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Kiss Kiss. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Kiss Kiss. Dimmi
5: quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
6: Oh.
5: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre.
6: Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 chilometri.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Questo fine settimana anche lei a Venezia, ma tra le passerelle scintillanti, vedi Oasis e i riflettori dell'Ilo di Venezia, questa edizione ha visto Emma protagonista in passerella red carpet per lei per parlare di autismo e i problemi delle famiglie. Ancora una volta la dimostrazione di essere, oltre a una grande artista, una gran donna. Qui con Fabri Fibra continuano gli elenchi di squadre dai nomi particolari del fantacalcio, in questo caso anche parecchio nostalgici.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, mi chiamo Alessandro e io da quando avevo 15 anni, adesso ne ho 50, e la mia squadra si chiama sempre Real Careca,
0: che è stato uno degli attaccanti brasiliani più forti della storia, forse meno evidenziato rispetto ad altri campioni, giocava nel Napoli di Maradona. Tanto per intenderci, 16 e 26, Live in New York, John Fitzgerald Kennedy, Iran. It's quite-

Sottotitolo in italiano di questa canzone potrebbe essere: hai prenotato il ristorante per la cena a due di questo sabato sera in arrivo? E poi l'outfit è rigorosamente in costume da bagno, considerando le alte temperature. Ad esempio, per quanto riguarda Monza, Gran Premio di Formula 1, sapete che sono in corso di svolgimento le qualifiche, 54 gradi percepiti sull'asfalto di Monza, tant'è che la Formula 1 corre ai ripari anche con il kit di raffreddamento per le monoposto, esperimento partorito già al Gran Premio di Formula 1 di Singapore del 2025. Immagina, tu vestito leggerissimo avverti gran caldo. Immagina invece i piloti con il tutone, con il casco, con la pressione anche e la tensione per gareggiare, insomma tutto ciò che facilita il sudore. C'è questo kit di raffreddamento, come entrare in una camera iperbarica alla CR7 Cristiano Ronaldo. Com'è lì fuori da te? 347 490 0042. Mi auguro non come sull'asfalto del Gran Premio di Formula 1 di Monza. Torna Eminem con Houdini.

Killer Band, resa ancora più celebre da Eminem, Marshall Mathers ai tempi di Houdini. Il sole, i primi tramonti che iniziano ad accorciarsi, la sensazione lenta della fine dell'estate raccontata da Uelo, Alvaro Soler, Rui Paci, il sole.

0: Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
4: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
5: Kiss, kiss.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
0: Kiss Kiss.

Questa è Radio Kiss Kiss, infatti con Io, Tu e il Weekend. Quando si dice ex nel calcio, il gol dell'ex è una legge eterna, anche perché Mandragora, ex Fiorentina, ha fatto pari con il suo Torino, la sua nuova squadra, in quel di Firenze. Fiorentina 1, Torino 1. Gli amici che sono in vacanza a settembre hanno vinto. Arriva questo momento chill nel nostro sabato pomeriggio grazie a Monica, che saluto direttamente dalla spiaggia di Porto San Giorgio, che vi faccio sentire. Ci sono 3 ombrelloni in 25 chilometri di spiaggia. Bellissimo sabato pomeriggio, il mare, quindi ti ho portato al mare, tu che invece in città stai di nuovo alle prese con il parcheggio da trovare, con lo shopping compulsivo, con l'attività che è ripartita, con le metropoli piene. Avevi bisogno di questo momento e dire: ah, magari fossi lì, ma sei qui perché è un viaggio della mente e un viaggio anche nella musica più bella. Elisa con O Forse Sei Tu.

Scatenate, una di loro ha origini italiane grazie alla mamma che è nata in Italia e si è trasferita in Svizzera. Sto parlando di Manon delle 6 Cat's Eye. Il nuovo singolo della girl band si chiama Animal, uomo che si fotografa e manda il WhatsApp foto al 347 490 0042 direttamente dalla sua piscina, birretta fresca, pomeriggio, occhiali da sole. Grande il nostro Paolo da Venafro, Venafro it's in Molise, che salutiamo e abbracciamo. Il Toro ha fatto 2 gol in pochi minuti, prima ho segnalato il pareggio di Mandragora. Adams ha portato in vantaggio la squadra granata a Firenze contro la Fiorentina, punteggio a pochi minuti alla fine, Fiorentina 1 Toro 2. Tra poco facciamo la storia della musica, prima i One Republic.

anche con i profili Instagram di Radio Kiss Kiss, dove trovate anche tutte le nostre iniziative. Prossima ora ci collegheremo anche con Monza, con il Fuori GP. Si presenta un'altra serata da vivere a Piazza Cambiaghi, assolutamente da non perdere. Intanto vi porto nella storia con Tanita Tikaram, artista, chitarra e voce, che cantò con successo un pezzo chiamato Twist in My Sobriety, che rappresenta una sorta di distacco emotivo, di difesa dal mondo esterno quando appena maggiorenni ci si confronta con la realtà, con il mondo e con le proprie responsabilità, però da giovanissimi, quindi si cerca di creare una sorta di bolla. Questa è la nostra storia dal 1988.

0: spesso diciamo, ma che fine ha fatto quell'artista? Ad esempio, prendi Tanita Tikaram, che abbiamo ritrovato direttamente dal 1988 con Twist in My Sobriety. Continua a far musica, magari non pezzi popolarissimi, ma lei è super attiva sui social, sul suo profilo Instagram, e condivide riflessioni con tutti gli utenti. La storia di Radio Kiss Kiss.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro, e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD, oltre il risparmio, è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: Siete Neo, tu e il weekend, tra persone che mandano foto nella loro piscina personale con spiagge praticamente libere da tanti ombrelloni, con movimenti di autostrada. Siete sempre i benvenuti per raccontarci il vostro sabato pomeriggio. Anche ai lavoratori un grosso abbraccio al 347 490 0042. Nei prossimi minuti con Selena Gomez, che torna con Love On dal 2024, ma anche la voce ammaliante di Corinne Bailey Rae con Put Your Records dal 2005. Cominciamo con Lorenzo e Alfa, carichissimi, e ancora con buon vento.

0: Love on, oh baby together, Selena Gomez, questa è Radio Kiss Kiss. Il Toro mette in cascina i primi tre punti della stagione di Serie A 2026-2027, tre sconfitte consecutive invece per la Fiorentina, grosso già a rischio. Andiamo a Monza, definita la griglia di partenza del Gran Premio di Formula 1, ci racconta tutto il nostro Davide Camiccioli.
1: Ciao Stefano, ciao amici di Radio Kiss Kiss, che sorpresa a Monza. Gasly, prima pole in carriera, qui c'è vinto con l'Alfa Tauri, ma stiamo parlando di un'epoca fa, giovanissimo, un'altra Formula 1, la Ferrari insomma partirà un po' dietro Russell, che sembrava il grandissimo favorito del sabato. Invece che bello, che emozione, adesso domani la gara sarà tutta da gustare, sarà una partita anche a scacchi, perché quello che abbiamo visto oggi è qualcosa di incredibile. Antonelli partirà in ultima posizione, ma c'è la possibilità di rimonta, lui sogna almeno un quinto o sesto posto, ma se le cose dovessero cambiare la strategia dovesse essere perfetta, perché non sognare un podio? Insomma, qui stiamo sognando, ma siamo ancora stupiti da quello che ha fatto l'Alpine, prima pole, siamo contenti per Briatore, che l'avevano fatto arrabbiare perché gli avevano tolto proprio a Gasly il terzo posto e il primo podio stagionale di Monaco, insomma.
0: Esatto.
1: Wow, vedremo quello che succederà. Sarà un'emozione domani, niente scontato, perché se qualcuno avesse puntato su Gasly e avesse detto Paul Gasly l'avremmo preso per un pazzo, invece di pazzo c'è solo le emozioni di questa Formula 1. Ciao, domani ci divertiamo.
0: Ciao.
1: Come ci siamo divertiti oggi.
0: Grazie.
1: Questa è la Formula 1.
0: È vero, la magia. E poi la parola d'ordine per domani è rimonta.

E invece c'è tanto amore grazie al nostro ascoltatore Matteo, che scrive: auguri a noi stessi, Matteo e Simona, che si sono sposati giovedì 3 settembre. Ma tanti auguri, due giorni fa un saluto a mio figlio Gabriel e anche a Dylan. Tra l'adrenalina e l'energia che si respirano qui con Radio Kiss Kiss a Monza ci vuole una pausa fresca, una pausa Nescafè latte. Latte, delizioso caffè in una bevanda fresca ideale per l'estate da gustare tra una canzone e l'altra. Quattro gusti disponibili, cappuccino ed espresso preparati con ingredienti 100% naturali, cookies con aroma biscotto e triple zero senza lattosio, senza zuccheri aggiunti e zero grassi. Scoprili tutti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.

0: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Kiss Kiss. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss,
4: kiss. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

Fidanzate sul lungomare, raccontato da Merck & Cremont, team sfidanzate alla fine dell'estate. Attenzione, sono arrivate le formazioni del match day delle 18 tra Inter e Napoli, le due squadre praticamente regine degli ultimi due campionati. L'Inter ha vinto l'ultimo, il Napoli il penultimo. Sfida tra big, l'Inter che schiera Joseph Martinez tra i pali, difesa a tre con Bastoni, Akanji e Bissek, gli esterni Di Marco sulla sinistra, sulla destra Diouf, il centrocampo dei nerazzurri con Sucic, con Zielinski dal primo minuto e Barella davanti, Lautaro Martinez e Pio Esposito, forte del rinnovo del contratto fino all'anno 2031. Tra i più lunghi rinnovi, il primo è di Nico Williams nella Liga, che ha rinnovato per 10 anni. Il Napoli con Meret in porta, difesa a 4 di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Spinazzola dal primo minuto, con Anghissa, Lobotka e Vergara, anche quest'ultimo al primo minuto, tanto discusso durante le conferenze stampa di Massimiliano Allegri appunto in settimana. Davanti Politano, Højlund e Alisson Santos, match day inizio ore 18. Questo Io, Tu e il Weekend, fai buon viaggio, il ritorno non deve essere malinconico, ma il ricordo di quelle giornate lì nel pieno mese di agosto, tutte ora con gli Andjai.

0: finalmente la mia amica Marta.
1: Yuhu! Buona, mi devo abituare all'idea di dire buonasera, perché mi verrà sempre da dire buon pomeriggio, hai capito? L'abitudine.
0: Ma questo ti va bene per le prossime settimane, visto che il sole è ancora alto, c'è ancora l'estate. Cosa succede dalle 18 in poi?
1: Ah, beh, cosa succede? Grandi cose. Intanto i protagonisti, chiaramente Kiss Kiss Power Play, questo è il nome che è stato dato a questo nuovo programma, appuntamento dalle 18 alle 20. Protagonisti voi, le persone che sono all'ascolto, e la musica più bella. Poi vi spiego tutto nei dettagli tra pochissimo.
0: Non perdete l'appuntamento con la mia amica Marta dalle 18 alle 20 sabato e domenica. Kiss Kiss Power Play. So che ci sarà un'interazione molto forte a livello musicale con i nostri ascoltatori.
1: Esattamente. Poi ho voglia di chiamare anche un po' le persone. Ho bisogno di parlare con qualcuno. Devo darti anche una brutta notizia, Stefano.
0: Quale?
1: E ti ricordi 5 minuti fa ti ho abbracciato forte?
0: Sì.
1: Ti ho sporcato tutta la maglietta bianca.
0: Finalmente posso tornare a casa senza che nessuno mi dica: ma tu non vedi più nessuna donna nella tua vita sociale.
1: Diglielo a questi petentoni che perdono il fascino di Stefano Piccirillo. Ma dove siete voi? Cosa ne sapete? Da vendere qui ne abbiamo.
0: Ti ascolterò molto volentieri, amica mia. 18:20 Kiss Kiss Power Play. Non perdete l'appuntamento dopo Io Tu e il Weekend. Buon lavoro.
1: Grazie Stefano Piccirillo.
0: Ed Sheeran con sé.

Scusa Ed, ci vediamo più tardi? Me la gioco sempre così con Sting quando si fece accompagnare da Pharrell Williams. Le collaborazioni, i feat, ormai un classico della musica italiana contemporanea, nella squadra delle nostre novità tornano Ariete insieme ad Angelina Mango. La nuova canzone è Che bella vita.

0: Che bella vita, il sorriso di Ariete e Angelina Mango, New Kiss, che bella vita. Mi fa molto piacere che tanti artisti e la musica italiana abbiano ricoinvolto Angelina Mango dopo la sua pausa e viene fuori una collaborazione prima umana più che professionale. 17:40, come sarà il tempo, quello meteorologico nelle prossime ore? Ce lo racconta Federico Brescia da ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore andranno via via esaurendosi anche i fenomeni sui rilievi di confine. Tempo stabile ovunque. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare. Tutto il nostro paese sarà baciato dal sole, con cielo che si presenterà pressoché sereno da nord a sud. In giornata l'anticiclone continuerà a dominare la scena su tutti i settori. Non sono attesi cambiamenti degni di nota. Temperature massime comprese tra 29 e 33 gradi al nord, tra 32 e 36 al centro, tra 32 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Ogni giorno una nuova storia e un nuovo motivo per esserci. Daddy Kiss con Marco e Raff, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, solo su Radio Kiss Kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del beach volley arriva alle fasi finali. I campioni del beach volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento dal 4 al 6 settembre a Caorle per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss
3: Kiss. Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2.000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
8: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
7: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
4: Kiss Kiss.

0: Gian Biaghi, sta per scoccare l'ora di un'altra grande serata del Kiss Kiss Live. Per noi, subito a spoilerare il tutto, ci sono Marco e Raff.
1: Eccoci Stefano, grazie per averci dato la linea. Ci troviamo a Monza per il Fuori GP di Monza 2026 con il Kiss Kiss Live. Anche stasera ci sono e ci saranno tantissimi ospiti, già giovedì, già venerdì c'era Benny, stasera ci saremo noi. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Ci sarà Risa, ci sarà Scioffi. Da poco
2: Scioffi
1: da poco hanno terminato le prove Merck & Cremont.
2: Nicolò Filippucci, insomma una serata ricca di musica. Ma poi adesso dovete sapere, lo diciamo agli amici che ci ascoltano in radio, in questo momento Piazza Cambiaghi a Monza è quella piazza dove la gente viene per assistere alle prove, sì. Infatti siamo nel pieno delle prove appunto degli artisti di stasera.
1: Ed è sempre bello comunque quando ci troviamo
2: tra la gente,
1: sì, sì. Lo sai, il Kiss Kiss Way, tutti gli eventi che abbiamo fatto con Radio Kiss Kiss, Kiss Live qui per il Fuori GP 2026 a Monza, si respira aria, cioè abbiamo messo la prima e stasera metteremo la seconda, no, la terza, la quarta e la quinta con il DJ set finale.
2: A proposito di motori, infatti questo volevo dire, ci sarà musica prima e dopo lo show degli artisti, insomma saremo
0: che effetto palco
2: con i nostri
0: che
2: ascoltatori
0: c'è.
2: Anche con tutti quelli che magari non conoscevano questo evento, Piazza Cambiaghi Monza, se siete in zona passate perché ci divertiamo.
1: Ci vediamo stasera da Marco e Raff. Kiss Kiss a tutti. Stefano, come dicono quelli bravi, a te la linea.
0: C'è G

quando si diceva una volta hai degli occhi bellissimi. Poi arrivò Tiziano Ferro nel 2012 e disse hai delle isole negli occhi e spaccò letteralmente. Salutiamo ancora una volta gli amici di Monza Fuori GP sul palco del Kiss Kiss Live questa sera, a Risa, Merck & Cremont, Cioffi, Niccolò Filippucci e Senza Cria, appuntamento da non perdere, così come quello nuovo della mia amica Marta che sta per arrivare subito dopo l'informazione con Kiss Kiss Power Play. Bacio, amica mia, grazie a Pasquale Viola in regia. Abbiamo vissuto gran parte delle passioni sportive di questo sabato pomeriggio, dalle qualifiche di Formula 1 con un Super Gasly a sorpresa, a Fiorentina-Torino con la vittoria del Toro e tanti altri appuntamenti che commenteremo anche domani a partire dalle 3 del pomeriggio. Human League, Don't You Want Me 1981 e da Stefano Piccirillo, Kiss Kiss.

0: Don't You Want Me 1981, il nostro History Kiss. Adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Cecilia Coscioni.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura alla visita a Mosca degli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, prima di recarsi a Kiev domani per la prima volta. L'ultima visita degli inviati di Trump, che hanno una proposta per riavviare i negoziati di pace, risale allo scorso gennaio. Ad attenderli in aeroporto il rappresentante speciale di Putin, Dmitriev, e il lungo corteo di auto diplomatiche statunitensi. Secondo fonti americane, incontreranno il presidente russo. Gli ultimi colloqui tra Mosca e Kiev, mediati da Washington, si sono svolti a febbraio scorso. Il Cremlino ribadisce la linea negoziale russa: qualsiasi accordo dovrà tenere conto della realtà sul campo. Intanto Putin ha ordinato di non attaccare l'Ucraina a partire dalla mezzanotte per i prossimi 3 giorni. Restiamo all'estero. 2 persone sono state tratte in salvo a 10 giorni dall'alluvione tra Nepal e Tibet. Si tratta di un cittadino cinese recuperato da un tunnel deprogettrico di Trishul e di una donna estratta viva da un'abitazione. Le vittime accertate del disastro sono almeno 1.300, mentre 5.000 persone risultano ancora disperse. Voltiamo pagina. Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba e per questo il suo trasferimento in Italia, che era previsto per oggi, è stato rimandato a data da destinarsi. L'ex parlamentare 5 Stelle, sull'isola per alcuni reportage, è attualmente ricoverato a L'Avana. Il 28 agosto scorso aveva accusato un malore a Santa Clara. L'annuncio del rinvio è stato dato in un post sui social dall'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. La cronaca: è stato quasi del tutto aspirato lo sversamento di idrocarburi lungo il sistema dei Navigli in Lombardia. Danni pesanti alla fauna del Parco del Ticino. Sarà necessario un grande intervento per risanare, ha dichiarato il direttore Claudio De Paola. Si cercano le cause mentre si attendono i risultati dell'analisi di ARPA sulla qualità dell'acqua. Ancora un fine settimana di gran caldo in Italia, ma potrebbe essere l'ultimo di quest'estate rovente. Valori in ulteriore aumento sulle regioni del medio-basso Adriatico, con punte di 34 gradi in pianura padana, fino a 35 invece al centro, mentre al sud le temperature sono anche più alte. Tra mercoledì e giovedì prossimi una perturbazione atlantica porterà piogge diffuse e un calo delle temperature anche fino a 10 gradi. Siamo allo sport con il calcio. Dopo la vittoria esterna del Torino sulla Fiorentina per 2-1, il sabato della terza giornata di Serie A prosegue con altre 2 gare. Adesso l'Inter, campione d'Italia, ospita il Napoli. Stasera alle 20:45 c'è Roma-Atalanta. In chiusura al tennis US Open, oggi 2 gli azzurri in campo per un posto agli ottavi di finale. Flavio Cobolli se la vedrà con il belga Blocks e Luciano Darderi affronterà l'australiano Sweeney. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni a più tardi e chi schissa tutti.

esservi liberati di me, ma no di certo. Buonasera a tutti da Marta, anche un po' Martinez, un bacio enorme al mio amico Stefano Piccirillo. Beh, saluto anche Adriana, che eravamo abituati ad ascoltare a quest'ora con la Kiss Kiss Play Chart. Invece da questo momento in poi staremo insieme tutti i sabati, tutte le domeniche, dalle 18 alle 20 con Kiss Kiss Power Play, un appuntamento con la musica più bella. Vi spiego tutto tra pochissimo. Intanto, a proposito,

Beh, gratuitamente, Gaia, solo perché sei tu. Buonasera a tutti, ancora da Marta, anche un po' Martinez, ma ho salutato Pasquale Viola in regia. Ti vedevo un po' così in lacrime, Pasquale, ma certo, inizio questa nuova avventura radiofonica con te, quindi ricorderemo questo momento. Kiss Kiss Power Play, saremo insieme fino alle 20 di questa sera, ma alle 18 di sabato sera che si fa? Allora, io non si direbbe, ma sto lavorando. Questo sarebbe il mio lavoro, che consiste nel farvi divertire e svagare con la mente, qualsiasi cosa sia facendo, ma c'è sicuramente chi a quest'ora sarà a lavoro, chi sta rientrando credo da una giornata al mare, perché ancora c'è chi va al mare ovviamente, ma noi qualsiasi cosa stiate facendo vi teniamo compagnia e ovviamente vi regaliamo quella che è la musica più bella. Oggi ci saranno delle battle musicali, ci saranno delle vere e proprie sfide in cui voi potrete schierarvi e scegliere la canzone che più vi appartiene. Allora, la prima battle è tra gli anni 90 versus gli anni 2000. Per gli anni 90 abbiamo una canzone iconica, una bomba della musica dance dal ritmo irresistibile, What is Love di Hathaway. Parte a rappresentare gli anni 2000 abbiamo una canzone straordinaria, energia pura, tutti dovremmo vivere come ci pare, è la mia vita, it's my life, John.

E allora facciamo partire ufficialmente la battle. Note audio al 347-490-0042. Cosa dovete fare voi? Dovete dirci a quale canzone appartenete: anni 90 con What Is Love di Hathaway o anni 2000 rappresentati da Jon Bon Jovi e la sua hit It's My Life. Schieratevi tramite note audio al 347-490-0042.

0: Abbiamo lanciato ufficialmente la prima battle di questa sera, anni 90 contro anni 2000. Dovevate votare cosa avrete scelto. Sentiamo.
1: Ciao Marta, carissimissimissima, bentornata.
0: Ciao.
1: Io voto Bon Jovi.
0: Beh, Bon Jovi con It's My Life, andiamo avanti.
2: Ciao, Virginia da Crema, sicuramente What is Love, anni 90.
0: Anni 90, magici anni 90 direi.
3: Anni 2000.
0: Anni 2000 con i John Bon Jovi, andiamo avanti.
4: Anni 90,
0: con
4: i Bon Jovi.
0: Oh, ancora per gli anni 90. Ciao Kiss a te. Allora io direi, sono arrivati tantissimi messaggi al 347 490 0042. La maggior parte degli ascoltatori è per gli anni 90 e ha scelto What is Love. E allora abbiamo al telefono Silvia, che rappresenta il team anni 90. Ciao Silvia.
5: Ciao, ciao Marta, ciao a tutti.
0: Allora Silvia, intanto perché anni 90?
5: Sì, perché io ero una ragazzina allora, potessi tornare indietro, fermerei il tempo a quel momento.
0: Assolutamente.
5: Perché, sì, perché è stato un momento bello e la musica secondo me era la più bella.
0: Infatti ritornano sempre, no? Gli anni 90.
5: Esatto.
0: Senti Silvia, cosa farai questa sera e cosa invece facevi a quest'ora negli anni 90 di un qualsiasi sabato sera?
5: Ma ero una ragazzina, quegli anni sicuramente stavo studiando perché iniziavo appena le superiori. In questo momento sto andando al lavoro, sono lì per parcheggiare, quindi del gruppo lavoro del weekend.
0: Quanto te capisco Silvia, siamo in due, allora ti teniamo compagnia anche al lavoro. Grazie per aver partecipato alla battle.
5: Grazie.
0: E kiss kiss a te,
5: a
0: buon sabato.
5: Kiss kiss a tutti. Ciao.
0: E allora ciao, buon sabato a te. Allora scusa maestro, facciamolo ascoltare direttamente dagli anni 90. Vince la prima battle di questa sera Adway con What is Love.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
0: Todis, buongiorno convenienza.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a 1.169,90 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.

0: fossi in voi non agiterei la Coca-Cola, oppure se proprio dovete fare sta cosa dopo non aprite il tappo, perché altrimenti sapete qual è l'effetto assicurato. Una roba del genere. Allora ragazzi, qui abbiamo ancora tante battle, perché la musica più bella, come vi dicevo, la sceglierete voi con delle sfide. Seconda battle, musica italiana versus musica straniera, e qui devo dire il gioco si fa duro e noi siamo pronti a sfidarci a suon di musica, siamo buoni, lo sapete. Come sempre abbiamo scelto per voi due canzoni strafamosissime e voi dovrete schierarvi per una tra queste due canzoni proposte e noi poi suoneremo la canzone più votata, quella che vincerà la seconda battle. A rappresentare la musica italiana c'è un'artista amatissima e una fisica anche, non solo per il fisico, fatemelo dire, niente male, ma anche per la sua laurea in fisica. Annalisa con Mon Amour.
1: Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me.
0: Presentare la musica straniera c'è invece un'altra donna americana, una delle cantautrici e icone culturali più influenti del XXI secolo, Taylor Swift con I Can Do It With a Broken Heart.
1: I was grinning like I'm winning, I was hitting my marks, 'cause I can do it with a broken heart.
0: E allora schieratevi ancora, quale team appartenete, votate, votate, votate con una nota audio, diteci chi per voi dovrebbe vincere questa battle. Siete per la musica italiana rappresentata da Annalisa e la sua Mon Amour, o per la musica straniera con Taylor Swift e la sua I Can Do It With a Broken Heart? La canzone più votata la suoneremo, note audio anche a questo giro, 347 490 0042.

0: E allora siamo pronti anche con la seconda battle, come dicevamo, la seconda battle era musica italiana versus musica straniera. Quindi due star, come star italiana abbiamo scelto Annalisa, come star straniera abbiamo scelto la grande Taylor Swift, e dobbiamo sentire chiaramente un po' di audio, quelle che sono arrivate al 347-490-0042. Chi avrà vinto questa battle? Sentiamo un po' di note audio.
1: Annalisa tutta la vita. Kiss Kiss, Fabio.
0: Bene, Annalisa, sentiamo ancora. Quindi musica
2: Ciao,
0: italiana.
2: Io sono Rebecca e voto per Annalisa.
0: Annalisa ancora al secondo giro, sentiamo ancora.
3: A Radio Kiss Kiss, io voto Annalisa.
0: Oh, Annalisa, e siamo a tre, ragazzi. Qui direi che c'è forse una vittoria a mani basse. Abbiamo ancora qualche nota audio, Pasquale? Allora, ne abbiamo tante altre in realtà, ma i tempi erano un po' ristretti. Abbiamo al telefono però un rappresentante di Taylor Swift. Martina, ciao!
4: Ciao, buonasera!
0: Allora, in questo caso noi abbiamo voluto sentire al telefono chi in questo caso perde. Perché in pochi, allora devo dire che la maggior parte degli ascoltatori è andata verso Annalisa e verso Mon Amour. Voi come mai avete scelto Taylor Swift? Così rappresentiamo.
5: Perché siamo degli Swiftie, siamo stati all'Erastur.
0: Ma che meraviglia, che meraviglia! Quindi voi siete stati lì e vi siete divertiti come matti. Quindi ho beccato proprio le persone giuste. Allora voglio sapere anche, perdete, ma chiaramente non perde mai Taylor Swift. Parliamo di un artista incredibile. Allora, dove siete e cosa farete questa sera?
4: Allora, in realtà siamo a Napoli, Castellammare. E ascoltando proprio Taylor stiamo superando una delusione d'amore.
0: Caspiter Bonciolo.
5: Perché
0: quindi,
5: come dice lei, possiamo fare tutto anche con il cuore rotto.
0: Ed è così, deve essere così assolutamente. Ragazzi, allora godetevi questo weekend. Se passate da queste parti, visto che siete a Napoli in questo momento, a Castellammare di Stabia, venite che vi offriamo una tazzina di caffè, va bene?
4: Grazie mille, altrettanto. Buona
0: ragazzi,
4: serata.
0: Kiss Kiss a voi. Ciao, ciao ragazzi, buon divertimento. Ragazzi, bisogna ascoltare anche quelli del team che in questo caso perde, quelli della musica straniera meravigliosa, chiaramente Taylor Swift, ma in questo caso dobbiamo accontentare il team che ha scelto la musica italiana. E allora ascoltiamo Annalisa con Mon Amour.

0: one, ho un'idea.
1: Meravigliosa Annalisa, adesso una bellissima novità per questo progetto. Miley Cyrus ha deciso di presentarsi semplicemente come Miley, mettendo temporaneamente da parte il suo cognome per sottolineare il cambio di rotta, e con questa canzone si tuffa a capofitto nel mondo della dance pop elettronica. Bass Persuades, Miley Cyrus.
2: Let's go.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a 59,90€.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Kiss Kiss! I'm a love you.

Mars con Oh My Soul su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Io sono sempre Marta, però insomma sono così tante le battle oggi che non ho il tempo neanche di ricordarlo, e non ho detto neanche un po' Martinez, Gonzalez, Lopez eccetera eccetera, ma so che molti già lo sanno. Non ci crederete, ma suon di musica ve le do ancora, ve le suono di santa ragione, perché c'è la terza battle di questo sabato sera. La terza battle è trap versus reggaeton. Anche in questo caso sarete voi a votare tra queste due canzoni che rappresentano benissimo questi due generi musicali, e suoneremo la canzone più votata. Dunque, per la musica trap abbiamo Jonathan Boschetti, che con il suo stile innovativo e le sue hit ha contribuito a rendere sicuramente la trap un fenomeno mainstream in Italia. Conosciuto da tutti come Sfera e Basta, questa è la sua Rockstar.

0: culo.
1: Per il reggaeton invece voliamo direttamente in Colombia, a Puerto Rico con J Balvin e Nicky Jam. Non è una X, insomma, non è un'incognita, ma una hit reggaeton tra le più riconoscibili di sempre. Anche questa la conosciamo tutti e fa così: è Kiss.

canzone scegliete? Musica trap con Sfera Ebbasta, la sua rockstar, o la musica reggaeton rappresentata da Nicki Jam e J Balvin? Votate anche a questo giro al 347 490 0042. Poi chiamerò uno tra voi in rappresentanza del team che vincerà. Quindi, signori, votate, votate, votate, e veloci.

0: dal 2015. Allora, signori, terza battle di oggi: musica trap versus musica reggaeton, Sfera Ebbasta contro Nicki Jam e J Balvin. Signori, voi avete votato e nella maggior parte dei casi avete scritto e ci avete mandato note audio in cui richiedevate la musica reggaeton. Ciao Sara!
1: Ciao!
0: Ma che... Ti senti bene?
1: Sto andando al concerto di Jovanotti, scusami, sono eccitatissima.
0: Oh, caspita, Banciolo, sei della città di Napoli, immagino, perché Jovanotti questa sera...
1: Sono con 4 ore di ritardo circa.
0: Oh mamma, non preoccuparti, meglio tardi che mai, anche perché ci sono tanti artisti prima dell'esibizione di Jovanotti. Allora, intanto al volo, perché la musica reggaeton? Ti piace twerkare? Io non ti sento benissimo, Sara. Secondo me, ma non è che hai fatto un goccino prima di andare al concerto di Giova?
1: No, tra poco.
0: Non esagerare, mi raccomando, fai guidare qualcun altro oppure chiamate in taxi. Allora, complimentoni, tu rappresenti la musica reggaeton, pronta a twerkare. Sì. Ecco, twerka prima di andare al concerto che ti fa bene, ok?
1: Va bene.
0: Sara, chi schissa te?
1: Kiss a tutti!
0: E allora lo sentivo benissimo, Pasquale, Sara. Secondo me era troppo gasata per il concerto di Jovanotti. Comunque va benissimo, in tanti avete votato per la musica reggaeton. E allora ascoltiamoli: Nicki Jam e J Balvin.

ma come twerchi bene. Pasquale, ma tu anche... vi giuro che sono almeno 10 anni da quando insomma è diventato molto di moda il genere musicale, il reggaeton, il twerk eccetera eccetera, che io provo a twerkare, ma non ho capito come cavolo fanno quelli che isolano il lato B e lo fanno muovere come se fosse una parte staccata dal corpo. È una roba veramente complicata, però bravi a chi chiaramente riesce in questo ballo. Intanto, a proposito di ballo, questa è una canzone stupenda portata al successo grazie al film Flashdance. E allora, Michael Cimbello con Maniac dal 1983.

0: Michael Sembello Maniac 1983, il nostro History Kiss, adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è ancora Cecilia Coscioni.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella.
3: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti con due velocità e due livelli di temperatura a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In primo piano la guerra in Ucraina. Il presidente russo Putin ha dato ordine di non attaccare l'Ucraina per 72 ore. A partire dalla mezzanotte, il leader di Kiev Zelensky ha assicurato che per 3 giorni le forze ucraine si asterranno dai raid. Intanto sul campo si continua a combattere, almeno 5 morti e 4 feriti in seguito a un attacco russo su un'acciaieria a Kamiansk. Oggi visita a Mosca e poi domani a Kiev dei 2 inviati di Trump, Witkoff e Kushner, per trovare uno spiraglio per la fine del conflitto. I due hanno avuto un pranzo di lavoro in uno dei ristoranti della capitale russa insieme al negoziatore capo di Putin Dmitriev. Gli inviati dovrebbero incontrare il presidente russo. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. L'esercito statunitense ha fatto sapere di aver colpito 3 petroliere iraniane dopo che le guardie rivoluzionarie hanno lanciato missili balistici contro 2 navi da guerra americane impegnate in operazioni di pattugliamento nelle acque del Golfo Persico. In precedenza Teheran aveva accusato gli Stati Uniti di aver attaccato una petroliera iraniana nei pressi dell'isola di Karg. Intanto lo stretto di Hormuz continua a essere al centro delle tensioni. I Pasdaran avvisano che sono pronti a colpire obiettivi militari statunitensi in tutta la regione e in tutti quei paesi che sostengono Washington. Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Mattarella a Merano in Trentino Alto Adige per celebrare la giornata dell'autonomia e gli 80 anni dell'accordo di Parigi insieme all'omologo austriaco Van der Bellen. Non si è stranieri a casa propria, ha detto il capo dello Stato, che ha aggiunto: non sono mancate difficoltà e incomprensioni, superate però grazie alla volontà di creare un percorso comune, e ha ricordato l'impegno europeo di Italia e Austria. Per Mattarella la collaborazione alle frontiere è dunque un prezioso patrimonio condiviso da promuovere con determinazione. La cronaca, tragedia al Rally Mille Miglia Brescia. Un 63enne del Torinese che stava assistendo a una prova speciale della corsa è stato travolto e ucciso da un'auto in gara. Stando alle prime ricostruzioni, la vettura sarebbe uscita di pista durante il passaggio a Bione in Valsabbia. La manifestazione è stata sospesa. Weekend da bollino rosso per il controesodo di settembre. Oltre 27 milioni di veicoli sulle strade italiane. Per agevolare gli spostamenti, ANAS ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete. Fino a lunedì prossimo ne saranno chiusi o sospesi 1175 su 1414, pare l'83% di quelli attivi. Lo sport calcio. Nel sabato della 3ª giornata di Serie A, il Torino ha battuto in rimonta la Fiorentina 2-1. Già in campo Inter e Napoli. Stasera alle 20:45 la Roma ospita l'Atalanta. Formula 1. Pierre Gasly ha conquistato la pole nelle qualifiche del Gran Premio d'Italia sul circuito di Monza. Il francese dell'Alpina ha preceduto la Mercedes di Russell e la McLaren di Piastri, che però ha avuto 3 posizioni di penalità. Salgono al 3º e al 4º posto quindi le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Kimi Antonelli è arrivato 7º, ma dovrà comunque partire dal fondo della griglia per aver sostituito alcune parti del motore. La gara domani alle 15. E con questo abbiamo concluso. Ora torna Marta Martinez. Da Cecilia Coscioni un buon sabato sera e kiss kiss a tutti.
0: Seconda ora insieme, buon pomeriggio, anzi buonasera a tutti. Da Marta anche un po' Martinez, ma solo un po'. Power Play, staremo insieme fino alle 20, sempre in compagnia anche di Pasquale Viola, che non si sente ma c'è e supporta, e come se supporta e sopporta anche un pochetto. A questo giro la musica più bella la sceglierete direttamente voi, vi spiego tutto tra pochissimo, anche perché siccome sono un po' ficcanaso vorrei anche capire che cosa combinate a quest'ora di sabato sera e quali sono i programmi per questa serata. Intanto la musica più bella ce la mettiamo momentaneamente noi, Fabri Fibre, Pinguini Tattici Nucleari con Goya. We'll be right back.

siamo pieni zeppi di dopamina. Non so tu Pasquale, ma secondo me anche tu sei bello pieno. Scoppiettante. Seconda ora con me Marta Martinez, con Pasquale Viale regia. Questo è Kiss Kiss Power Play. Staremo insieme fino alle 20. Cosa facciamo questa seconda ora insieme? Ma io farei pure due pizze, se vi servono, se potete, volete ordinare una pizza, voi mi scrivete al 347 490 0042. Noi accettiamo ordini, ve la portiamo anche direttamente a casa. No, vogliamo sapere che cosa combinate in questo momento e soprattutto qual è il programma per questo sabato sera. E potete richiedere anche la vostra canzone, cioè che canzone ci starebbe bene in questo momento per accompagnarvi qualsiasi cosa stiate facendo. Faccio un esempio: noi vogliamo una nota audio al 347 490 0042, quindi in cui ci raccontate dove siete in questo momento e quali sono i programmi per questo sabato sera e quale canzone vorreste ascoltare perché ci starebbe bene in questo momento. Ad esempio: ciao, sono Marta, sono a casa, mi sto preparando perché stasera ho un appuntamento galante, in questo momento mi ci vorrebbe una canzone bella carica, sarebbe perfetta Nothing Real But Love di Rebecca Ferguson. Io ho fatto la mia richiesta, anche se sono qua, non sono a casa, non c'ho neanche l'appuntamento galante. Tutto chiaro? Note audio al 347 490 0042. Marta, ma anche un po' meno, meno.

Che meraviglia, Natalia Imbruglia con Turn su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Voi continuate a fare le vostre richieste. Allora, sono arrivati tanti messaggi in cui chiaramente ci state raccontando dove sono posizionate le vostre chiappette in questo preciso momento, e ovviamente noi vogliamo curiosare per bene, quindi vogliamo capire anche quali sono poi i programmi per questo sabato sera. Ci sono tante persone che giustamente dicono: Marta, ma qua ci sta più un euro dopo le vacanze, dopo aver speso sicuramente tanti soldi. Ci sono persone che dicono: ma restiamo un attimo a casa, perché abbiamo sempre la smania di dover fare cose, ma è bello pure di tanto in tanto dire, a prescindere che fa bene alle tasche, fa bene anche alla mente ogni tanto rilassarsi a casa e non avere l'ansia di dover fare a tutti i costi qualcosa. Quindi anche il relax a casa fa bene, e noi dobbiamo accontentare a tal proposito Antonio, che in questo momento è a casa con la sua Clara. Loro sono in questo momento pronti per guardare una serie su Netflix. Non mi hanno specificato quale serie guarderanno questa sera, però ad ogni modo mangeranno una pizza a casa, quindi tranquilli, in total relax. Voi continuate a raccontarci dove siete, cosa combinerete questo sabato sera e quale canzone potrebbe accompagnare appunto la vostra serata. Intanto per loro ci sono i The Clash.

0: Firenze, le notizie Green Kiss e la musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici!
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€, regolamento su mcdonalds.it.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
0: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè

0: Noemi con Tu cosa fai questa sera? Canzone che ci sta a pennello, perché quello che vi sto chiedendo: voi che cavolo fate questa sera? Dove siete? Cosa combinerete? E quale potrebbe essere la colonna sonora che accompagna il vostro sabato sera?
1: Sono Aurora e Marco, noi stiamo tornando dal mare.
0: Bello.
1: E niente, la nostra serata è relax.
0: Bene.
1: Ciao a tutti, kiss kiss.
0: Ecco, voi potevate richiedere ad esempio Relax di Mika. C'è la roba del genere che ci stava bene, ma dovete richiederla voi.
2: Buonasera Kiss Kiss, buonasera Marta.
0: Ciao.
2: E poi anche un po' Martina.
0: Ah, solo un pochetto.
2: Sono Giovanni d'Ercolano.
0: Ciao.
2: Cosa sto facendo?
0: Che
2: sto andando a lavoro.
0: Oh.
2: Mi tocca il turno di notte.
0: Oh.
2: Ciao, buona serata a
0: e
2: tutti.
0: E allora?
2: Kiss Kiss a tutti.
0: Ma Kiss Kiss a te. Ecco, potevi richiedere, ecco, per quelli che non si fermano mai, Don't Stop Me Now dei Queen. Questa canzone ci sarebbe stata veramente benissimo. Quindi adesso tocca a voi, perché non posso scegliere per voi, non mi permetterei mai. Dovete raccontarci tramite una nota audio adesso dove siete, cosa combinerete questo sabato sera e quale canzone vorreste ascoltare, quale canzone ci starebbe proprio bene in questo momento. 347 490 0042. Aspettiamo le vostre richieste.

0: Saran Deacon, Good Old Days su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Siete ancora in compagnia di Marta, finché non mi autolicenzio non... Stanno arrivando tanti messaggi, continuate anzi a raccontarci il vostro sabato sera, quali sono i programmi per questo sabato sera, e noi chiaramente accettiamo anche le vostre richieste, perché ognuno avrà una colonna sonora che potrebbe star bene per accompagnare questo preciso momento. In questo caso abbiamo deciso di accontentare questa richiesta qui.
1: Sono Inia, sono a Venosa e ora sto andando il compleanno per questo sabato sera. Voglio ascoltare una canzone di Michael Jackson qualsiasi, grazie.

giusto per ascoltare Michael Jackson. Continuate a dirci qual è la colonna sonora che potrebbe accompagnare il vostro sabato sera al 347 490 0042. Intanto parliamo di gomma americana, il chewing gum che viene utilizzato da questa band come un vero e proprio oggetto simbolo per legare le generazioni nate tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Cosmonauti Borghesi con Gomma Americana.

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Kiss, kiss. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss, kiss.
0: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Kiss, kiss. Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
2: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?

0: Alex Warren con Fever Dream su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti, buonasera a tutti ancora da Marta e da Pasquale Viola, che con me in regia. Arrivano un po' di note audio in cui ci state raccontando come state trascorrendo e come trascorrerete questo sabato sera. Ci sono tante persone che preferiscono il relax, tante persone che lavorano chiaramente e persone che invece hanno in mente grandi cose.
1: Buonasera Radio Kiss Kiss, io che cosa faccio questa sera? Beh, col lavoro che ho non lo so proprio, perché io faccio il vigile del fuoco.
0: Caspitina, lavoro importante.
1: Ogni turno è una sorpresa, può andare bene, può andare male. Un saluto ad Alessandro e buona serata a tutti.
0: Alessandro, buon lavoro a te, che fai un lavoro veramente molto ma molto importante, quindi e un abbraccio enorme insomma a tutti gli uomini in divisa, a tutte le persone che lavorano anche di sabato, anche di domenica. E voi intanto continuate a raccontarci come state trascorrendo questo sabato sera e quale potrebbe essere la colonna sonora per accompagnare i vostri momenti e soprattutto la vostra serata.

0: Che meraviglia, Martin Garrix con YouTube su Radio Kiss Kiss. E allora arrivano tantissime richieste, perché è bello poter scegliere la propria colonna sonora, la canzone che potrebbe rappresentare questo momento, il vostro sabato sera, canzone che potreste anche pensare di dedicare a una persona speciale con cui siete in questo preciso istante, o semplicemente ad un'amica. Insomma, sentiamo che cosa combinate in questo momento e quale potrebbe essere la vostra colonna sonora perfetta.
1: Stasera in pizzeria con le amiche a far girare la testa a qualcuno.
0: Oh.
1: E infatti la canzone più bella sarebbe "E la testa gira".
0: Beh, capito, questa si chiama capa fresca da queste parti, ecco.
2: Ciao Kiss Kiss, sono Federica da Monza insieme ai figli Matilde, Edoardo, Gregorio, Filippo e il marito Simone. Siamo in coda in uscita dall'autodromo di
0: Caspita.
2: Monza. Siamo andati a vedere le qualifiche.
0: Che meraviglia.
2: E dato che è tutto bloccato e vorremmo andare, scegliamo noi la canzone Don't
0: sì.
2: Stop Me Now dei Queen.
0: Don't Stop Me Now, beh, canzone stupenda, però tra poco ce n'è una dei Queen, quindi.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, ciao Marta.
0: Ciao.
3: Noi stiamo tornando dal mare, per stasera ci aspetta una bella cenetta sarda.
0: Oh,
3: e lo sai che con
0: buona.
3: Questo panorama ci starebbe molto bene "Viva la vita" dei Coldplay.
0: Non lo so, sai che cos'è? Che è super inflazionata, ci sta sempre bene però, eh.
4: Ciao Radio Kiss Kiss,
0: sì,
4: siamo Cristian e Giovanni e stiamo andando da Palermo a Mazara del Vallo per il compleanno del piccolo Paride che compie un anno.
0: Ma
4: ci piacerebbe ascoltare "Viva la vita" dei Coldplay.
0: E allora, scusate, gioia infinita, celebriamo la nostra esistenza, la vita stessa con i Coldplay, ragazzi, anche perché questa ci sta proprio bene per il soffio delle candeline dal 2008, "Viva la vita".

Grazie per aver richiesto questa canzone stupenda. Grazie a tutti voi per essere stati con me. Oh, Kiss Kiss Play, come si chiama? scusate, mi confondo, ancora devo un attimo settarmi. Power Play, Kiss Kiss Power Play, torna domani dalle 18 alle 20. Staremo insieme, se vi va, tutti i weekend. Grazie Pasquale Viola per essere stato con me. Sarai con me anche domani? Ecco, allora la richiesta adesso la faccio io. Signori, sono Marta Martinez e sto andando a casa di mia mamma a mangiare i peperoni imbottiti e vorrei ascoltare i Queen con I Want to Break Free.

0: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolta.

0: insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss, kiss.
5: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
4: Kiss, kiss.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley arriva alle fasi finali. I campioni del Beach Volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento, dal 4 al 6 settembre a Caorle, per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.

0: dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss,
1: kiss. Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
3: Back to cool, Teddy, un mondo di idee. Kiss, kiss.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.

0: Gratis Kiss ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee. Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
8: Kiss Kiss.
9: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè

0: ti porto via con me.
1: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
2: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
3: Kiss Kiss. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
3: Kiss Kiss.
6: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a 1169,90 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.

0: 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700

0: storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trendzone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema... Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro.

0: Scienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss
3: Kiss. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto. Yes,
4: yes. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a €59,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
3: Kiss Kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
4: Kiss Kiss.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
4: Kiss Kiss.
6: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss.
1: Aiutami a sparire come te. Ti dirò cosa si prova. Tanto non vedevi l'ora.
0: La musica.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre.

0: dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh!
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Kiss Kiss.
4: I'm a soul. I'ma love you like I've never been loved before. I'm a soul.
3: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.